Nella prima parte della rubrica Musica da Camera abbiamo trasmesso di Wolfgang Amadeus Mozart, Quintetto in Do minore KV406 per archi. Ha eseguito il quartetto Tatrai con Anna Mautner, viola ospite. Nella seconda parte della rubrica Musica da Camera ascoltiamo di Antonio Lolli, sonata per due violini e basso continuo, opera 9, numero 2 in Sol maggiore. Antonella Tanetti violino, Eric Galliani chitarra francese. Sonata per violino e pianoforte, opera 1, numero 4, in La maggiore. Luca Fanfoni, violino, Marianne Chen, violoncello, Paola Del Giudice, clavicembalo.

Nella seconda parte della rubrica Musica da Camera abbiamo trasmesso di Antonio Lolli, sonata per due violini e basso continuo, opera 9, numero 2 in sol maggiore. Antonella Tanetti violino, Eric Galliani chitarra francese. Sonata per violino e pianoforte, opera 1, numero 4 in la maggiore. Luca Fanfoni violino, Marianne Chen violoncello, Paola Del Giudice clavicembalo. E per concludere Alain Marion al flauto.

Avete ascoltato musica con Alain Marion al flauto. Si conclude così la seconda parte del Convoi nella notte. Anna Albertini vi saluta e vi augura un buon proseguimento con i programmi di Radio Vaticana.

0: tastiere. Un programma a cura di Pierluigi Morelli.
1: Ai radioascoltatori un cordiale saluto da Pierluigi Morelli. Inizieremo la nostra trasmissione odierna ascoltando una sonata per fortepiano con accompagnamento di violino obbligato di Joseph de Boulogne de Saint-Georges. Un compositore dalla vita tanto densa quanto affascinante, nato schiavo in Guadalupe il 25 dicembre del 1745, da una madre che era una schiava creola e un padre che era un nobile di origine olandese, Georges de Boulogne, signore di Saint-Georges, antico moschettiere tra l'altro. Il destino del bambino sarebbe stato segnato come quello di tanti bambini, figli illegittimi dei signori delle piantagioni e delle schiave, ma il padre volle riconoscerlo e lo spedì in Francia dai parenti per poter studiare. Qui il ragazzo dimostrò delle qualità eccezionali sia nella scherma, tanto che a 17 anni soltanto veniva considerato già come uno dei migliori spadaccini del mondo, sia nella musica, infatti fu allievo di alcuni tra i migliori maestri dell'epoca come Leclerc e Gossec. Con una preparazione del genere, a 15 anni già vestiva la casacca scarlatta dei gendarmi della Guardia Reale e poco tempo dopo era già perfettamente introdotto in tutta l'alta società parigina dell'epoca. Il suo spirito libero, sempre in cerca di nuove avventure, però gli farà abbracciare con entusiasmo i moti rivoluzionari che sarebbero scoppiati di lì a poco, e durante la Rivoluzione francese venne insignito del titolo di colonnello e gli venne affidato il comando di una intera legione di ex schiavi. Deluso però dall'andamento della Rivoluzione francese, in particolar modo dalla nuova ondata di razzismo che fece seguito in particolar modo alla presa di potere di Napoleone Bonaparte, si ritirò in campagna dove visse da solo gli ultimi anni della vita e morì nel 1799. Ascolteremo quindi di questo autore una sonata, la sonata numero 2 per l'esattezza, per il clavicembalo o fortepiano con accompagnamento di violino obbligato in La maggiore, un'opera del 1781. I movimenti sono allegro moderato, andantino. Aline Zilbereich, fortepiano, Stéphanie-Marie Degain, violino.

di Joseph de Bologne de Saint-Georges avete ascoltato la sonata numero 2 per clavicembalo o fortepiano con accompagnamento di violino obbligato in La maggiore, nella esecuzione di Alain Silbereich al fortepiano e Stéphanie Marie Degan al violino. Ed ora proseguiamo, rimanendo più o meno nello stesso periodo storico, e ascoltiamo di Johann Christian Bach il concerto opera 7 numero 6 in Sol maggiore per fortepiano e orchestra. I movimenti sono Allegro, Andante, Allegretto. Ingrid Ebler, fortepiano. Cappella Accademica Wien, direttore Eduard Melkus.

Di Johann Christian Bach avete ascoltato il concerto opera 7 numero 6 in sol maggiore per fortepiano e orchestra nell'esecuzione di Ingrid Hebler al fortepiano con la Cappella Accademica Wien diretta da Eduard Melkus. Ed ora proseguiamo la trasmissione passando all'ascolto di due brani organistici, questa volta di autori del Novecento. Inizieremo con lo svedese Oskar Lindberg, nato nel 1887 e scomparso nel 1955, del quale ascolteremo la sonata in Sol minore, opera 23, nei movimenti Marcia elegiaca, Adagio, Alla sarabanda, finale Allegro con brio. Esegue Dick Klomp all'organo della Christine Kirche di Jönköping in Svezia.

Di Oskar Lindberg avete ascoltato la sonata in Sol minore, opera 23 per organo, nell'esecuzione di Dick Klomp all'organo della Christine Kirche di Jönköping in Svezia. Ed ora invece ascoltiamo un'opera di un autore polacco, Augustin Bloch, del quale ascolteremo la sonata per organo. All'organo Joachim Grubich.

0: di Augustin Bloch avete ascoltato la sonata per organo nella esecuzione di Joachim Grubich, brano con il quale termina la trasmissione odierna. Nel ringraziarvi per averci seguito anche quest'oggi, vi auguriamo buon proseguimento di ascolto sempre sulle frequenze di Radio Vaticana.
1: Vi ricordo la nostra email: programmi.musicali@spc.va.

Pierluigi Morelli di nuovo al microfono per quest'ultima parte dello scrigno musicale, durante la quale potrete ascoltare di François Lecoq la suite in Do minore, nei movimenti Air, Passepied primo e secondo, Sarabande, Gavotte en Rondò, Menuet primo e secondo, Gigue prima e seconda. Chitarra Carlo Ambrosio.

0: di François Lecoq avete ascoltato la suite in do minore per chitarra nella esecuzione di Carlo Ambrosio. Termina qui la trasmissione odierna. Nel ringraziarvi per averci seguito, vi auguriamo buon proseguimento di ascolto sempre sulle frequenze di Radio Vaticana.
1: Vi ricordo la nostra email: programmi.musicali@spc.it.

0: Bentrovati amici della Radio Vaticana, Luigi Picardi al microfono. Ricordiamo il nostro numero WhatsApp 335-124-3722. È mio gradito ospite Luca Onori, venuto da Latina a trovarmi, batterista, compositore, arrangiatore. Grazie per essere qui, Luca.
1: Grazie a te per l'invito, buongiorno.
0: Perché di recente è uscita Beyond Whisper, pubblicato da Wow Records, di Felice Tazzini, nuovo album del nostro Luca Onori. Come nasce questo progetto, Luca?
1: Sì, questo progetto nasce da una idea che mi era venuta fondamentalmente negli anni di studio di conservatorio. Io avevo fondamentalmente un'idea per la mia tesi, che era quella di analizzare un po' i batteristi storici del jazz.
0: E, da un... citiamone qualcuno, dai.
1: Da Max, diciamo dalla tradizione a quelli poi
0: di Max
1: più
0: Roach, Blakey,
1: Blakey, poi andando a salire Dejonette, Brian Blade, insomma fare un po' un excursus storico del loro percorso, però da un punto di vista diverso, cioè da un punto di vista diciamo compositivo da band leader, dettata dalla curiosità, perché poi tutti questi batteristi erano anche grandi musicisti di altri strumenti, erano proprio musicisti, no? Non erano batteristi che facevano musica, erano musicisti che usavano la batteria per esprimersi, no?
0: Sì, e non solo. Art Blakey era un grande talent scout.
1: Esatto, e non solo. Quindi ecco, mi sono interessato alla loro spinta compositiva. Per esempio mi viene in mente le grandi orchestre di Max Roach con il coro, col quartetto d'archi in cui ci suonava pure la figlia, insomma mi viene in mente Dejonette che ha registrato dischi come sassofonista, come pianista, ha scritto musica tibetana, no? Con le campane tibetane, ci ha vinto pure un Grammy per questa roba lui, figurati, fino ad arrivare a Brian Blade come compositore, come chitarrista folk, che fece quel disco su dedicato alla nonna. Cioè, insomma, mi ero un po' interessato a questi aspetti da band leader in senso proprio anche compositivo, e quindi ho, diciamo, per curiosità provato a sperimentare un po' questo aspetto. Sperimentare nel senso che io poi ho utilizzato appunto un ensemble particolare, perché nel disco siamo in un settetto, no? Quindi un trio classico jazz più un quartetto d'archi, che è una formazione già abbastanza consolidata. Sì. Però la mia sperimentazione non viene tanto da un azzardo proprio compositivo, cioè chissà che roba ho scritto a livello, no, compositivo, quanto più proprio di cercare di portare un po' tutte quelle che sono le sfaccettature di questi strumenti. E poi oltretutto ho utilizzato anche una voce di un soprano lirico che quindi non ha, diciamo, sembra quasi non c'entrare in niente poi con la classica struttura del jazz, che però ho utilizzato come colore aggiuntivo, no? L'idea era un po' quella di giocare un po' coi colori, ecco, diciamo così. E quindi da questa mia idea nasce un po' il disco, ecco, la volontà di fare questo disco, è un po' un gioco, ecco.
0: E noi giochiamo con i brani bellissimi che Luca ci propone in quest'album. Con che cosa cominciamo?
1: Sì, mi piacerebbe cominciare con il brano che apre proprio il disco, che è Con Saving Time, che è un brano che nasce fondamentalmente da una cellula che si portiamo avanti fondamentalmente per tutto il brano, se la passano gli archi, se la passa il pianoforte, è proprio una cellula generatrice, tutto qui.

0: Era Conceiving Time di Luca Onori, nostro ospite, col quale stiamo presentando il suo nuovo album Beyond Whisper, pubblicato dalla Wow Records. Entriamo nel merito della tracklist. Come sono nati appunto i brani originali e come hai scelto quelli che hai deciso di rileggere e riarrangiare? Di fatto, cosa li lega? Che percorso hai voluto creare?
1: Sì, diciamo che li lega il fatto che anche se ognuno ha una propria identità, c'è sempre questo filo conduttore di dare spazio alla musica, no? Io in questo disco, io sono batterista di formazione, ma ho scelto volutamente di non strafare sullo strumento, proprio per dare spazio proprio alla composizione, alla musica, tant'è che ogni brano è pensato per avere, a parte dei momenti improvvisativi, no? Perché sennò non avrebbe quella matrice di jazz. Ma ho pensato a delle introduzioni, delle code, dei momenti solistici per il quartetto, dei momenti in cui il quartetto accompagna, dei momenti in cui il quartetto fa dei soli, o magari c'è il violino solista che fa un assolo, del momento in cui, insomma, ho pensato che tutti questi brani sono tutti legati dalla volontà di far emergere la musica e tutto l'ensemble insieme. Stessa cosa vale anche per per i riarrangiamenti che mi sono permesso di fare, no? Perché poi quando vai a toccare i brani della tradizione, io ho fatto uno e l'altro per dare omaggio alle due formazioni che ho scelto. Io ho scelto l'intermezzo di Mascagni perché è un brano, secondo me, lirico, non me ne vogliano gli appassionati di musica classica. L'ho fatto veramente, ho cercato di rendere omaggio con tanto rispetto.
0: I re di Mascagni ti ringrazieranno.
1: Sicuramente. E questo brano, essendo così molto lirico, secondo me si prestava tantissimo all'utilizzo degli archi, no? Proprio per il colore che hanno loro. E quindi l'ho un po' rivisitato, però per dare anche spazio al trio jazz, e viceversa My Funny Valentine, che invece è un brano della tradizione jazzistica,
0: iconico, sì.
1: Esatto, iconico, che è proprio un brano che di natura dà spazio al trio jazzistico. Ci ho messo un solo di violino, per esempio. Quindi, insomma, è anche un finale.
0: Hai spezzato un po' di schemi.
1: Esatto. Ho provato, ho sperimentato. Ecco, appunto, dicevo, sperimentazione era proprio questa. Cioè, la mia volontà di mettermi un po' in discussione su questi mondi, no? E cercare di farli un po' dialogare fra loro, anche dove non sembra magari possibile, no? Poi l'idea è quella, cercare di spingermi un po' oltre, Beyond Whisper, ecco, appunto, quindi andare oltre.
0: È appunto il titolo.
1: Esatto,
0: approfittiamo per spiegarlo.
1: Esatto. Whisper perché, dicevo prima, no? Del lasciare spazio alla musica, lasciare spazio all'ascolto, anche al silenzio, al suono che nasce. Ho pensato un po' al suono della corda di un violino, no? Prima di emettere il suono ci vuole un po' di tempo, tra virgolette, sì. Dipende poi da come dai l'arcata, mentre invece la batteria è una cosa che è immediata, cioè io suono, il suono è immediato, no? Il picco è immediato, mentre la corda c'ha sempre un crescendo, sì. E quindi Beyond Whisper mi piaceva questa idea poetica di andare oltre questo sospiro che nasceva, ecco.
0: Altro ascolto, Luca.
1: Allora, il secondo brano, rido perché si chiama Tiberio.
0: Questa molto romano, insomma.
1: Sì, però c'è una curiosità, perché io questo l'ho scritto, parlavamo prima di San Felice, ero alle grotte di Tiberio, verso...
0: Sì.
1: E questo è nato praticamente senza pianoforte, cioè una cosa che io ho provato a fare, era un esperimento, stavo al mare... Così, mi ero portato carta e penna, ho detto io voglio scrivere questo brano, questo tema, senza pianoforte alla mano, per vedere che esce fuori, perché sai, col pianoforte sei un po', scrivi e c'hai già tutto...
0: Puoi aggiustare.
1: Sì, esatto, invece così a mano libera o anche con la mente ti canti questi intervalli che magari non sono proprio dritti, sono un po' stonati, a meno che... No? E quindi questo nasce proprio alle grotte di Tiberio, quindi in onore Tiberio.

0: Ed era Tiberio di Luca Onori, nostro ospite. Siamo in sua compagnia per presentare questa novità della Wow Records, ovvero Beyond Whisper. Conosciamo meglio Luca Onori. Quando hai iniziato? Con chi ti sei formato? Quali gli incontri importanti o gli ascolti importanti nel tuo percorso? Quali le influenze? Insomma, parliamo un po' di te, Luca. Facciamo che il pubblico all'ascolto ti conosca meglio.
1: Sì, io diciamo ho avuto una formazione, posso dire, a 360 gradi da un punto di vista batteristico, perché nasco come batterista pop, rock, ho avuto insomma delle esperienze, tante esperienze all'estero in realtà, con una band diciamo underground, suonava questa band, posso dire il nome?
0: Sì,
1: Sonic Jesus. Ed è una band insomma con la quale ho suonato per 2 anni, ho girato veramente tutta l'Europa, è stata una bella esperienza, però era un contesto proprio molto lavorativo e batteristico, quindi io c'avevo il click, le sequenze, insomma tutta una serie di... un mondo completamente diverso. Quando poi ho deciso di finire il mio percorso in conservatorio, perché ho prima lavorato e poi sono andato, diciamo,
0: ho fatto al contrario
1: da grandicello tra virgolette, quindi avevo avuto tutta la mia formazione da privatista, tutte le mie esperienze lavorative, poi mi sono ho avuto un po' una necessità, diciamo, di evolvermi. Questa necessità l'ho poi, diciamo, riscontrata nel jazz e tutte le sue forme, tant'è che da lì io poi ho avuto un percorso. E sono stato anche fortunato perché ho trovato dei docenti. Io ho studiato un po' con Fabrizio Sferra, con Pietro Iodice, che insomma, oltre ad essere dei batteristi, sono dei musicisti incredibili, no? Ed anche degli esseri umani incredibili, no? Mi hanno dato il là per un po' spingermi oltre, sia batteristicamente che musicalmente parlando. E quindi questa cosa qui mi ha anche un po' spinto a fare questo disco, no? Quindi andare oltre quello che è semplicemente il suonare la batteria, ma anche cimentarmi in altre cose, quindi lo studio del pianoforte, ma anche poi la composizione e l'arrangiamento e quant'altro. E quindi ecco come nasce poi fondamentalmente Beyond Whisper, frutto della mia formazione, ecco. Come influenze di tutto, quindi da batteristi, ma anche altri ascolti, per esempio a me piace molto Fred Hersch, piace molto tutto quanto quello che fa Kenny Wheeler, per esempio, oppure, non lo so, anche Daphnis Prieto come compositore, oltre come batterista, insomma, quindi sono variegate. E non solo, poi tutti gli ascolti di quella che è la musica classica, i grandi, i big della musica classica, no? E io mi rendo conto, più vado avanti con l'età, più torno indietro con la musica, nel senso ascolto sempre roba, vado sempre più alla radice. Non so se questa è una cosa un po' per tutti, però per me diventa sta diventando quasi una necessità, cioè vado sempre più indietro, non lo so. E quindi questo.
0: Altro ascolto da Beyond Whisper.
1: Sì, Luca. Ci ascoltiamo l'intermezzo, quindi ne parlavamo prima, di Mascagni, di Pietro Mascagni. Io mi sono permesso di rifarlo a modo mio, ma è un omaggio, non c'ha nulla a che vedere con una... non vuole soverchiare nulla, è semplicemente un mio umilissimo omaggio, con tanto rispetto.

0: Ed era l'intermezzo di Pietro Mascagni nella rilettura di Luca Onori, nostro ospite, col quale stiamo presentando il suo nuovo album Beyond Whisper, pubblicato dalla War Records di Felice Tazzini. Progetto che è molto interessante e godibile anche perché l'impasto timbrico è d'altri tempi, Luca. Quartetto d'archi, appunto, che si fonde con il trio jazz. Naturalmente parliamo di chi ti ha accompagnato in questa avventura discografica, com'è l'interplay, come hai dialogato anche con gli archi, quali spazi è riservato all'improvvisazione, insomma parlaci un po' del dietro le quinte.
1: Sì, il disco è in settetto più uno, nel senso che sull'ultimo brano c'è anche una voce, un soprano, ne parlavamo prima. E al pianoforte c'è Danilo Blaiotta. Comunque faccio una piccola premessa: questi miei compagni di viaggio sono tutti dei grandissimi professionisti, sì, che stimo, no. E di conseguenza li dico non per ordine di importanza, li dico insomma Danilo Blaiotta al pianoforte, Dario Piccioni al contrabbasso, mentre nella sezione degli archi c'è al primo violino Paolo Lo Zupone, al secondo Barbara Paradossi, alla viola Alessandro Simboli, al violoncello Andrea Savino e la voce è Lorena Cesaretti. Fondamentalmente questi brani sono tutti quanti strutturati un po' come delle song jazz, no? Quindi c'è la struttura tema, solo tema, però lo volevo, avendo a disposizione un quartetto d'archi, ho voluto un po' allargare il discorso a quelle possibilità che in trio non dico che non ci sono, perché anche già il trio, cioè noi l'abbiamo visto anche con i trio, con tutti i famosi trio, partendo per esempio quello che è Jarrett, cioè le possibilità sono potenzialmente infinite, no? Però a livello di impasto proprio di sonoro, di colori, se vogliamo definirli così, con un quartetto puoi veramente allargare questo ventaglio. E quindi io ho arricchito dei brani sempre con delle sezioni magari quartettistiche, cameristiche, oppure sezioni fugate, oppure sezioni insieme. Quindi ho lasciato sia la parte compositiva, che è quella che a me piace anche un pochettino strutturare, no? Cioè li vedo un po' come scrivere musica e comporre, lo vedo un po' come un puzzle dove puoi spostare tutto. Questa cosa invece l'improvvisazione non te la dà, perché ovviamente tutto è estemporaneo, ti dà altre cose, per carità, e quindi ho lasciato anche quello spazio. Quindi chi ascolta troverà all'interno del disco sia dei momenti più strutturati per tutti, scritti proprio, tutto è scritto arrangiato da me, e sia proprio momenti invece più liberi, proprio come da tradizione jazz, ecco.
0: Altro ascolto, Luca.
1: Allora, il quarto ascolto è Bath Breathing. Bath Breathing è un brano, una ballad, la prima ballad che incontriamo nel disco. È un brano, diciamo, un po' malinconico, un po'... È una cosa che, anche il titolo, no? Mi ricorda di respirare. È una cosa... Io, allora, faccio un piccolo excursus. Mi piace meditare, ma non meditare tipo, sai, mi metti sotto la cascata. No. Cioè, meditare è da un punto di vista introspettivo, no? Sì, sì. E quindi la respirazione è una cosa fondamentale.
0: Sì, come no.
1: Ok?
0: Faccio pure io.
1: Esatto. Quindi. E quindi Bath Breathing è un po' un promemoria di ritornare al respiro. Quindi questo è un brano che lascia molto respiro. Ecco, questa c'è una particolarità, che il tema se lo passano il pianoforte e poi il violoncello. E quindi niente, è una piccola curiosità sul brano che vi volevo lasciare.

0: Ed era Butt Breathing di Luca Onori, nostro ospite. Siamo in sua compagnia per presentare questa novità della Wow Records, ovvero Beyond Whisper. Torniamo ai tuoi ruoli, band leader e sideman. Differenze, affinità, cosa cambia?
1: Beh, cambia tutto praticamente, perché allora io di base sono sideman, no? Anche adesso sto collaborando con l'orchestra della Casa del Jazz, fissa, perché quest'anno l'orchestra della Casa del Jazz, cioè la Casa del Jazz ha un'orchestra fissa. Io sto collaborando con grandissimo Mario Corvini, e lì ovviamente quando tu sei un sideman devi essere impeccabile,
0: al servizio
1: e anche impeccabile, no? Nel senso, buona lettura, buona interpretazione, suoni quello che ti viene richiesto di suonare, cioè nel senso, poi nel jazz c'è sempre quell'aspetto interpretativo che ovviamente non guasta mai, perché
0: chiaro,
1: no?
0: Sì.
1: Però è ovvio che sei devi eseguire nel migliore modo possibile, no? Cosa che invece da band leader ovviamente è anche così, però io in questo caso ho proprio fatto tutto, no? E dalle composizioni, che sono quasi tutte mie, a proprio anche tutti gli arrangiamenti. Quindi io ho proprio deciso le sorti degli altri, tra virgolette, no?
0: Anche le tue.
1: Anche le mie. E quindi è un po' come capovolgere la situazione, tra virgolette, no? Anche se poi ci stai dentro, perché
0: Chiaro.
1: come hai anche detto tu, anche le mie sorti decidono, no? Quindi un po' ci stai dentro, però guardi l'aspetto da un'altra prospettiva, che è quella un po' più che viene prima del suonare, no? Quindi quella proprio di sistemare le cose,
0: Organizzativa,
1: organizzativa, esatto, da manager, gestionale, ecco. E quindi sicuramente c'è una grande differenza, che però è
0: la vivi bene,
1: la
0: questo
1: vivo bene, la vivo bene.
0: è
1: Sì,
0: importante,
1: la
0: insomma.
1: vivo bene, la vivo bene. Sì.
0: Altro ascolto, Luca.
1: Allora, adesso ascoltiamo My Funny Valentine. Anche qui una rivisitazione molto personale, dove ho, come dicevo prima, voluto dare un po' di spazio al quartetto in un mondo che non è, diciamo, principalmente loro, cosa che ho fatto prima con l'intermezzo, no? Ho fatto emergere anche di più il trio. E è una mia umilissima, lo dico sempre, quando si fanno i riarrangiamenti, bisogna sempre stare, no, attenti, e io ci tengo a farlo, perché ovviamente è importante per noi che facciamo questo mestiere farlo con rispetto, ci tengo proprio a dirlo. E niente, buon ascolto, buon ascolto.

0: Avete ascoltato My Funny Valentine di Art Rogers nella rilettura di Luca Nori e del suo ensemble. Siamo in compagnia appunto di Luca per presentare Beyond Whisper, questa novità di della War Records. Luca Nori, didatta, come vivi questo ruolo e cosa è cambiato rispetto a quando hai iniziato te? A livello di metodologie, anche di teste, perché insomma, certo, i giovani sono diversi.
1: Certo, insomma. Allora... Vabbè, io non è che sia, come diciamo prima, io sono un giovane di seconda mano, no? Nel senso che quest'anno sono 35, quindi non è che sono un po' una via di mezzo. Però sicuramente per quello che vivo io e per il metodo che utilizzo io, adesso l'approccio da un punto di vista batteristico forse anche un pochettino più immediato, no? Vabbè, qua dovremmo aprire una parentesi enorme sui tempi di... d'attenzione da parte dei ragazzi, sulle distrazioni, sulle cose. Oddio, si apre veramente un mondo. Però sicuramente adesso è una cosa un po' più immediata. Cioè lo strumento lo si tocca quasi subito. Mi ricordo quando iniziai a studiare batteria, io la prima cosa che feci col mio maestro, all'epoca ero un ragazzetto, era stare sul pad per la tecnica con le mani. Prima che le mie mani sarebbero dovute essere perfette, no? Prima di poter toccare lo strumento. Adesso questa cosa è impossibile da fare perché i ragazzi perdono l'attenzione subito, ma anche perché poi è giusto pure, secondo me, far provare subito lo strumento, fare un po' tutti e due i mondi, ecco.
0: Sì.
1: Quindi io vedo una differenza lavorando con ragazzi giovani, principalmente da questo punto di vista, da un punto di vista di interesse e attenzione nei confronti di questa cosa. E ovviamente poi sul lungo andare quello che fa la differenza è quello che poi nasce in loro, no? Perché noi forniamo dei mezzi, però poi sta sempre all'allievo fare in modo che lui questi mezzi li utilizzi per fare questo piuttosto che quest'altro. E quindi da qui viene anche da sé poi il futuro interesse nei confronti di un certo tipo di musica. Noi diamo gli stimoli, poi quello che succede, ecco.
0: E a livello di metodologia hai dovuto aggiornarti, logicamente.
1: Sì, vabbè, ma quello io penso che uno che insegna, ma anche semplicemente nella professione del musicista, questa è una cosa che avviene tutti i giorni.
0: Sì.
1: Cioè, inconsciamente rimanere fermi è tipo la peggiore delle cose, no? È vero che in un mondo che va velocissimo poi rimanere aggiornati forse è anche un po', anche per noi che siamo giovani, tra virgolette, cioè cambia tutto così in fretta e quindi non è che possiamo lasciar correre tutto, bisogna anche avere un po' dei punti saldi. Però è anche vero che noi ci confrontiamo con generazioni che vivono questo cambiamento forse più di quanto lo viviamo noi, quindi secondo me fermarsi ogni tanto a riflettere su questa cosa è importante, perché devo anche, cioè alla fine insegnare non è solo passare un metodo, è anche comprendere chi hai di fronte, quali sono le sue esigenze, i suoi gusti.
0: Sì, non c'è un burattino davanti, no, c'è un essere umano.
1: Esatto, c'è un essere umano che ha i propri gusti che differiscono dai tuoi, e dico anche viva Dio in questo, no? Cioè nel senso che se fossimo tutti uguali, e quindi io questa cosa la devo comprendere senza impormi, ma accompagnando chi ho di fronte.
0: Luca, siamo quasi in chiusura. Per quanto riguarda il progetto, l'hai avuto modo di portarlo dal vivo oppure pensi di portarlo dal vivo? E come pensi di organizzare la line-up a quel punto?
1: Allora, la line-up sarà sempre la stessa, spero, auspicabilmente.
0: Beh, sì, insomma, dai.
1: Non l'ho portato ancora dal vivo perché comunque è un progetto un po' particolare.
0: Sì, quello
1: che... E anche perché ho avuto, diciamo, un po' di impegni, la casa del jazz, insomma, sono stato un po' impicciato per altre situazioni. Fortunatamente, no?
0: È meglio.
1: Anche... Esatto.
0: Quando si
1: però
0: lavora, insomma.
1: Esatto, sempre bene. Mi piacerebbe comunque portarlo in giro perché è una musica, secondo me, sai, parlare di se stessi, cioè del proprio disco, non si fa mai, però secondo me è una musica che è riuscita un po' nell'intento di convogliare un po' di realtà diverse.
0: Sì.
1: Quindi secondo me è anche un ascolto gradevole, poi bello, cioè gradevole è gradevole secondo me, no? Anche interessante da un certo punto di vista. Poi bello brutto non lo sancisco io, però secondo me è una cosa interessante, ecco. Anche poi appunto da un ascolto che potrebbe far riflettere, comunque pensare, no? Dice incuriosire, ecco, quella è una cosa che secondo me potrebbe funzionare, ecco perché mi piacerebbe portarlo fuori.
0: Quindi nella tua mente, cioè, speriamo.
1: Mi piacerebbe, così come mi piacerebbe anche poi magari creare anche altre cose, no?
0: Sì.
1: Ovviamente.
0: Appunto, cosa c'è all'orizzonte per te?
1: Diamo
0: anche riferimenti internet, social, per chi volesse raggiungerti.
1: Ah sì, vabbè, tanto io adesso i social Luca Onori, il mio nome, quindi mi trovate facilmente.
0: Sei raggiungibile.
1: Sono insomma. Facilmente raggiungibile.
0: Non ti nascondi.
1: Insomma. Dai vari Spotify, compagnia bella, c'è tutto. Instagram e quant'altro. E in futuro, allora, a me piacerebbe sicuramente continuare a fare altre cose, ma anche con formazioni diverse, anche continuare a sperimentare, perché parlando appunto, io ho detto spesso questa cosa dei colori, no? Del quartetto come se fossero dei colori, e così come la voce usata come se fosse un colore, tant'è che io faccio un piccolo spoiler, non me l'hai chiesta questa cosa, però mi permetto di anticipare,
0: no?
1: Nell'ultimo brano la voce è utilizzata senza testo, cioè è una melodia quasi che io ho scelto di far cantare alla voce, quasi come se fosse uno strumento, cioè non c'è testo, è semplicemente una melodia, proprio perché volevo utilizzare questo colore della voce. Quindi anche la voce per me è stata come un colore aggiunto, no? Una scelta specifica per quel brano lì. Questa cosa mi porta a pensare sempre a poter lavorare anche su altre cose con altri strumenti che non sono proprio tipici della tradizione jazz, no? Proprio perché il mio interesse è quello di creare musica, poi può avere una matrice più jazz, ma può anche avere una matrice di stampo diverso, cioè mi diverto a scrivere. Ma come no? Ma anche io scrivo pure, per esempio, per roba sinfonica, cioè mi piace proprio sperimentare. E quindi ecco, in futuro che non lo so, potrei ridurre come potrei allargare, no? non lo so.
0: No. Luca, con cosa salutiamo chi ci sta ascoltando?
1: Tarab, che è il mio brano preferito del disco. Tarab, faccio una piccola premessa. Questo è un brano che io ho scritto dopo un viaggio in Marocco, ok? E ho fatto un viaggio dove è stato proprio un viaggio, nel senso, che vuol dire questo? Che dice? Certo che è stato un viaggio, intendo dire che però l'ho vissuto proprio come un'esperienza non turistica. Mi sono girato tutto il Marocco da capo a fondo, ho suonato con i berberi.
0: Penso a poco, bello.
1: Sì,
0: bella esperienza.
1: Esatto, dormito nel deserto, insomma, fa tutte robe. E questa cosa mi ha lasciato veramente con un pallino in testa. E quindi questa è una mia dedica che ho fatto a questo paese, a questo viaggio. E la curiosità è che questa è una suite, una piccola suite. Quindi ho sfruttato la forma, diciamo, classica, all'interno delle quali ho messo improvvisazioni, anche free jazz, ci ho messo un po' di cose. Per lavorare su questo brano, quindi sono una suite di tre movimenti che rappresentano appunto questo brano. Si conclude con una danza araba e si conclude poi col pianoforte pizzicato da dentro come se fosse un oud, no? Una chitarra,
0: sì, sì.
1: Questa chitarra, questa sorta di liuto, più che chitarra.
0: È andato a nozze Danilo per questo.
1: Sì, infatti si è divertito. Spero si sia divertito, cioè credo di sì.

0: E con l'album Beyond Whisper di Luca Onori, pubblicato dalla Wow Records, Luigi Picardi, ma soprattutto
1: Luca Onori,
0: vi ringraziamo per il cortese ascolto, buon proseguimento in compagnia dei programmi della Radio Vaticana.
1: Grazie, arrivederci.

0: L'angolo barocco.
1: Un cordiale saluto ai gentili radioascoltatori da Pierluigi Morelli. Potrete ascoltare quest'oggi di Michel Richard de Lalande, 1657-1726, la seconda suite pour les soupers du roi, nei movimenti Ouverture, prima aria, seconda aria, terza aria, Chacun des Villiers Cotterets, Grand Air, Air pour les Échos, Sarabande, Concert, prima e seconda aria, Gavotte, Passepied. Esegue la Symphonie du Marais, direttore Hugo Reyn.

0: Avete ascoltato di Michel Richard de Lalande la seconda suite pour les soupers du roi nella esecuzione della Symphonie du Marais diretta da Hugo Rein. Termina qui la trasmissione odierna. Nel ringraziarvi per averci seguito, vi auguriamo buon proseguimento di ascolto sempre sulle frequenze di Radio Vaticana.
1: Chi lo desidera può scriverci anche tramite posta elettronica. Il nostro indirizzo è programmi.musicali@spc.va.

0: La parola del giorno. Dal libro del profeta Geremia. Parola rivolta a Geremia da parte del Signore. Così dice il Signore, Dio di Israele: scriviti in un libro tutte le cose che ti ho detto. Così dice il Signore: la tua ferita è incurabile, la tua piaga è molto grave. Nessuno ti fa giustizia. Per un'ulcera vi sono rimedi, ma non c'è guarigione per te. Ti hanno dimenticato tutti i tuoi amanti, non ti cercano più. Poiché ti ho colpito come colpisce un nemico, con un castigo spietato per la tua grande iniquità, perché sono cresciuti i tuoi peccati. Perché gridi per la tua ferita? Incurabile è la tua piaga. Ti ho trattato così per la tua grande iniquità, perché sono cresciuti i tuoi peccati. Così dice il Signore: ecco, cambierò la sorte delle tende di Giacobbe e avrò compassione delle sue dimore. Sulle sue rovine sarà ricostruita la città e il palazzo sorgerà al suo giusto posto. Vi risuoneranno inni di lode, voci di gente in festa. Li farò crescere e non diminuiranno. Li onorerò e non saranno disprezzati. I loro figli saranno come un tempo. La loro assemblea sarà stabile dinanzi a me, mentre punirò tutti i loro oppressori.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo alcuni farisei e alcuni scribi, venuti da Gerusalemme, si avvicinarono a Gesù e gli dissero: «Perché i tuoi discepoli trasgrediscono la tradizione degli antichi? Infatti, quando prendono cibo, non si lavano le mani». Riunita la folla, Gesù disse loro: «Ascoltate e comprendete bene. Non ciò che entra nella bocca rende impuro l'uomo. Ciò che esce dalla bocca, questo rende impuro l'uomo». Allora i discepoli si avvicinarono per dirgli: «Sai che i farisei, a sentire questa parola, si sono scandalizzati?» Ed egli rispose: «Ogni pianta che non è stata piantata dal Padre mio celeste verrà sradicata. Lasciateli stare. Sono ciechi e guide di ciechi. E quando un cieco guida un altro cieco, tutti e due cadranno in un fosso».
2: La purezza, dice Gesù, non è legata a riti esterni, ma prima di tutto è legata a disposizioni interiori. Per essere puri, perciò, non serve lavarsi più volte le mani. Se poi si nutrono dentro del cuore sentimenti malvagi, come avidità, invidia o superbia, oppure propositi cattivi, come inganni, furti, tradimenti e calunnia. Gesù attira l'attenzione per guardarsi del ritualismo, che non fa crescere nel bene, anzi, a volte questo ritualismo può portare a trascurare o addirittura a giustificare in sé e negli altri scelte e atteggiamenti contrari alla carità, che feriscono l'anima e chiudono il cuore. Questa è una doppia vita e non si può. Questa è quello che facevano i farisei. La purità esterna senza gli atteggiamenti buoni, atteggiamenti misericordiosi con gli altri. O non si può essere apparentemente molto corretti con tutti e magari fa un po' di volontariato e qualche gesto filantropico, ma poi dentro coltivare odio verso gli altri, disprezzare i poveri e gli ultimi, o comportarsi in modo disonesto nel proprio lavoro. Facendo così si riduce il rapporto con Dio ai gesti esteriori e dentro si rimane impermeabili all'azione purificatrice della sua grazia, indugiando in pensieri, messaggi e comportamenti priva di amore. Noi siamo fatti per un'altra cosa.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Manda la tua verità e la tua luce, mi guidino al tuo monte santo.
1: Fammi giustizia, o Dio. Difendi la mia causa contro gente spietata. Liberami dall'uomo iniquo e fallace. Tu sei il Dio della mia difesa. Perché mi respingi? Perché triste me ne vado, oppresso dal nemico? Manda la tua verità e la tua luce. Siano esse a guidarmi. Mi portino al tuo monte santo e alle tue dimore. Verrò all'altare di Dio, al Dio della mia gioia, del mio giubilo. A te canterò con la cetra, Dio, Dio mio. Perché ti rattristi, anima mia? Perché su di me gemi? Spera in Dio, ancora potrò lodarlo. Lui, salvezza del mio volto e mio Dio.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Manda la tua verità e la tua luce, mi guidino al tuo monte santo.
4: Ogni giorno della vita, salvaci, Signore.

0: in Sion.
1: Ricordatevi dei vostri capi, i quali vi hanno annunziato la parola di Dio. Considerando attentamente l'esito del loro tenore di vita, imitate nella fede. Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e sempre. Non lasciatevi sviare da dottrine varie e peregrine.

0: Li hai posti come sentinelle, vegliano sulla tua chiesa.
1: Li hai posti come sentinelle, vegliano sulla tua chiesa.
0: Giorno e notte annunziano il tuo nome.
1: Vegliano sulla tua chiesa.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Li hai posti come sentinelle, vegliano sulla tua chiesa.
2: Non siete voi a parlare, ma parla in voi lo Spirito del Padre.

0: siete voi a parlare, ma parla in voi lo Spirito del Padre.
1: A Cristo buon pastore, che ha dato la vita per le sue pecorelle, innalziamo con fiducia la nostra preghiera.
0: O Signore, guida il tuo popolo ai pascoli della vita eterna.
2: Cristo, che nei santi pastori ci hai dato un'immagine viva del tuo amore misericordioso, fa che sperimentiamo in coloro che ci guidano la dolcezza della tua carità.
0: O Signore, guida il tuo popolo ai pascoli della vita eterna.
2: Tu, che nei tuoi vicari continui a svolgere la missione di maestro e di pastore, non cessare mai di governarci tu stesso nella persona dei tuoi ministri.
0: O Signore, guida il tuo popolo ai pascoli della vita eterna.
2: Tu, che nei santi pastori, posti al servizio del tuo popolo, ti sei fatto medico delle anime e dei corpi, fa che non venga mai meno la tua presenza mediante ministri santi e santificatori.
0: O Signore, guida il tuo popolo ai pascoli della vita eterna.
2: Tu, che hai animato i fedeli con la sapienza e la carità dei santi, fa che i predicatori del Vangelo ci aiutino a conoscerti e ad amarti come vuoi tu.
0: O Signore, guida il tuo popolo ai pascoli della vita eterna.
1: Concludiamo la nostra preghiera del mattino chiedendo l'avvento del Regno di Dio.
3: Padre nostro,

0: pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: O Dio onnipotente e misericordioso, che in San Giovanni Maria Vianney ci hai offerto un mirabile pastore, pienamente consacrato al servizio del tuo popolo, per la sua intercessione e il suo esempio, fa che dedichiamo la nostra vita per guadagnare a Cristo i fratelli e godere insieme con loro la gioia senza fine. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.
3: Avete ascoltato La preghiera delle lodi, una produzione della Conferenza Episcopale Italiana.

l'arte di volerti bene, prendersi cura di se stessi e far bene al mondo. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Bertimone. Tea Ezio, cura di Marcelli.

L'intelligenza degli abbracci. Che gli esseri umani siano animali sociali è un dato di fatto. Nella Grecia antica, se qualcuno veniva giudicato colpevole di un reato contro la comunità, veniva punito con l'ostracismo, una pena che prevedeva l'allontanamento dalla città del condannato e vietava a chiunque di avere rapporti con lui. Isolato dalla comunità, il malcapitato vagava solitario e al di fuori dei confini e presto, il più delle volte, si ammalava e moriva. I greci conoscevano la durezza di tale condanna e i suoi effetti, ma non ne conoscevano le cause. Oggi sappiamo che la solitudine aumenta esponenzialmente i livelli di stress e che, di conseguenza, tutto il corpo entra in uno stato di allarme permanente. La produzione massiccia degli ormoni corrispondenti a questa condizione e lo stato tensivo che provocano finisce per intossicare l'organismo e causare stati infiammatori, problemi cardiocircolatori, disturbi digestivi e alterazioni nell'equilibrio sonno-veglia, generando anche uno stress immunitario che diminuisce le difese da virus e batteri. Una condizione nella quale non si può sopravvivere a lungo. Dopo aver sperimentato la necessità opposta, ovvero levitare contatti fisici per non rischiare di contagiarci reciprocamente e ammalarci, dovremo tener conto che non siamo geneticamente programmati per vivere a distanza gli uni agli altri. Non potendo attendere millenni una mutazione genetica che ci renda indifferenti alla mancanza di un abbraccio, dovremo trovare altre soluzioni alla nostra convivenza con virus e batteri, perché i contatti fisici non sono

soltanto la punteggiatura nella grammatica dell'affettività. I loro effetti si dispiegano a livelli biologici e cerebrali, oltre che sul piano spirituale, e migliorano notevolmente anche la risposta immunitaria dell'organismo alle aggressioni dell'ambiente. Una importante ricerca condotta su un arco di 10 anni su un gruppo di 10.000 donne curate e guarite dopo una diagnosi di cancro al seno ha rivelato che la solitudine aumenta del 40% il rischio di recidive, rispetto a chi vive all'interno di un sistema di significative relazioni affettive. La stessa ricerca ha seguito separatamente le pazienti che nel periodo di osservazione avevano subito una recidiva, confermando che la condizione di povertà relazionale e affettiva contribuiscono a far crescere il rischio di morte fino al 60%, con un incremento fino al 70% di altre patologie, non necessariamente legate al cancro. Anche in età avanzata, la solitudine ha un ruolo decisivo. Gli anziani che possono contare su affetti familiari stabili, buone relazioni con i figli e i nipoti e amicizie ancora vitali si ammalano meno e vivono più a lungo di chi sfortunatamente è solo. Per le coppie più longeve che hanno la fortuna di amarsi e vivere insieme fino alla vecchiaia, la morte di uno dei due componenti è spesso seguita a breve distanza dalla morte del coniuge. È stato così per l'attrice Giulietta Masina, sopravvissuta solo 6 mesi alla scomparsa di suo marito, il regista Federico Fellini. Lo stesso periodo di tempo intercorso tra la morte di Raimondo Vianello e quella successiva di sua moglie, Sandra Mondaini. In questi casi i sentimenti di perdita e la condizione di solitudine sembrano creare uno stato immunodepressivo che conduce in breve alla malattia e alla morte. Sul fronte opposto, una recente ricerca ha evidenziato come un abbraccio dato o ricevuto, accompagnato da una sincera intenzione amorevole, induce l'ipotalamo a rilasciare quello che è stato definito l'ormone della felicità, ovvero l'ossitocitina. Questo ormone non solo provoca piacevoli sensazioni fisiche e mentali, ma rende addirittura più intelligenti. Se la solitudine non è una scelta, il primo atto di amore per se stessi è dunque sforzarsi di non protrarre troppo a lungo l'isolamento e ricercare sempre relazioni umane significative, ricche di condivisioni di esperienze, emozioni e sentimenti, senza trascurare la compagnia.

sarebbe un grave errore. I social sono dei simulatori di connessioni relative. I social sono dei simulatori di connessioni e relazioni che social sono dei simulatori di connessioni e relazioni che possono ingannare il nostro cervello. Sono dei simulatori di connessioni e relazioni che possono ingannare il nostro cervello. Sono dei simulatori di connessioni e relazioni che possono ingannare il nostro cervello, ma simulatori di connessioni e relazioni che possono ingannare il nostro cervello, ma solo per un breve periodo. Relazioni che possono ingannare il nostro cervello, ma solo per un breve periodo. Che possono ingannare il nostro cervello, ma solo per un breve periodo. A lungo andare la carenza degli ormoni per un breve periodo. A lungo andare la carenza degli ormoni che il sistema endocrino. A lungo andare la carenza degli ormoni che il sistema endocrino è in grado di produrre. Può determinare uno stato immunodepressivo simile a quello. Dalla totale solitudine. Nella ricerca di soluzioni di convivenza con virus vecchi e nuovi che faranno sempre parte delle nostre vite, continuando a mutare e riprodursi in forme nuove e anche per loro adattive, la ricerca scientifica non potrà mai prescindere dal rispetto delle condizioni primarie e ancestrali necessarie alla nostra sopravvivenza e alla nostra evoluzione. L'isolamento non può che rappresentare una soluzione temporanea perché ci indebolisce da un punto di vista immunitario, esponendoci ancor di più a quei pericoli che vorrebbe evitare. Per il momento dunque non dimenticare di considerare gli altri come una risorsa e non come un pericolo. E quando le condizioni di sicurezza per te e per gli altri lo consentono, non rinunciare mai alla possibilità di offrire o ricevere un abbraccio. Potrebbe anche salvarti la vita.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana Roma e Provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, sul digitale terrestre televisivo canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus, in Europa su satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone oppure sul sito vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: Avete ascoltato L'arte di volerti bene, prendersi cura di se stessi e far bene al mondo. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Alberto Simone. Tea Edizioni. A cura di Mara Miceli.
1: L'amore vero che ci rende fecondi e liberi è sempre espansivo, e anche l'amore vero non solo è espansivo, è inclusivo. Questo amore cura, guarisce e fa bene. Tante volte fa più bene una carezza che tanti argomenti. Una carezza, pensiamo, di perdono e non tanti argomenti per difendersi. È l'amore inclusivo che guarisce.

allgemeine Befehle. Freudige Zustimmung der

0: State ascoltando Radio Vaticana. La parola del giorno. Dal libro del profeta Geremia. Parola rivolta a Geremia da parte del Signore. Così dice il Signore, Dio di Israele, scriviti in un libro tutte le cose che ti ho detto. Così dice il Signore, la tua ferita è incurabile, la tua piaga è molto grave. Nessuno ti fa giustizia. Per un'ulcera vi sono rimedi, ma non c'è guarigione per te. Ti hanno dimenticato tutti i tuoi amanti, non ti cercano più. Poiché ti ho colpito come colpisce un nemico, con un castigo spietato per la tua grande iniquità, perché sono cresciuti i tuoi peccati. Perché gridi per la tua ferita? Incurabile è la tua piaga. Ti ho trattato così per la tua grande iniquità, perché sono cresciuti i tuoi peccati. Così dice il Signore, ecco, cambierò la sorte delle tende di Giacobbe e avrò compassione delle sue dimore. Sulle sue rovine sarà ricostruita la città e il palazzo sorgerà al suo giusto posto. Vi risuoneranno inni di lode, voci di gente in festa. Li farò crescere e non diminuiranno. Li onorerò e non saranno disprezzati. I loro figli saranno come un tempo. La loro assemblea sarà stabile dinanzi a me, mentre punirò tutti i loro oppressori.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo alcuni farisei e alcuni scribi, venuti da Gerusalemme, si avvicinarono a Gesù e gli dissero: «Perché i tuoi discepoli trasgrediscono la tradizione degli antichi? Infatti, quando prendono cibo, non si lavano le mani». Riunita la folla, Gesù disse loro: «Ascoltate e comprendete bene. Non ciò che entra nella bocca rende impuro l'uomo. Ciò che esce dalla bocca, questo rende impuro l'uomo». Allora i discepoli si avvicinarono per dirgli: «Sai che i farisei, a sentire questa parola, si sono scandalizzati?» Ed egli rispose: «Ogni pianta che non è stata piantata dal Padre mio celeste verrà sradicata. Lasciateli stare. Sono ciechi e guide di ciechi. E quando un cieco guida un altro cieco, tutti e due cadranno in un fosso».
2: La purezza, dice Gesù, non è legata a riti esterni, ma prima di tutto è legata a disposizioni interiori. Per essere puri, perciò, non serve lavarsi più volte le mani. Se poi si nutrono dentro del cuore sentimenti malvagi, come avidità, invidia o superbia, oppure propositi cattivi, come inganni, furti, tradimenti e calunnia. Gesù attira l'attenzione per guardarsi del ritualismo che non fa crescere nel bene, anzi, a volte questo ritualismo può portare a trascurare o addirittura a giustificare in sé e negli altri scelte e atteggiamenti contrari alla carità, che feriscono l'anima e chiudono il cuore. Questa è una doppia vita, e non si può, questo è quello che facevano i farisei. La purità esterna senza gli atteggiamenti buoni, atteggiamenti misericordiosi con gli altri. O non si può essere apparentemente molto corretti con tutti e magari fa un po' di volontariato e qualche gesto filantropico, ma poi dentro coltivare odio verso gli altri, disprezzare i poveri e gli ultimi o comportarsi in modo disonesto nel proprio lavoro. Facendo così si riduce il rapporto con Dio ai gesti esteriori, e dentro si rimane impermeabili all'azione purificatrice della sua grazia, indugiando in pensieri, messaggi e comportamenti priva di amore. Noi siamo fatti per un'altra cosa.

A tutti giunga un cordiale saluto, un ben ritrovati da Orazio Coclite. Eccoci di nuovo insieme per iniziare un nuovo giorno. La puntata odierna è dedicata al tema della carità. Non mi resta che augurarvi un buon ascolto.

0: E come anticipato, oggi parleremo di carità e lo faremo con un amico della Radio Vaticana, un amico che tutti voi conoscete, Fra Marcello Longhi, presidente dell'Opera San Francesco per i Poveri di Milano. Fra Marcello, pace e bene.
1: Pace e bene, Orazio, eccomi qua.
0: Grazie, eccomi qua. Grazie per il tempo che ci dedichi, perché è un piacere ascoltare. Gli ascoltatori fanno sempre richiesta di Fra Marcello, vogliono sempre sentirlo.
1: Non esageriamo.
0: Allora, Fra Marcello, la carità deve essere davvero l'ideale del cristiano, e questo sempre, ma specialmente nella nostra società moderna, così bisognosa di bontà, di comprensione, di misericordia, di perdono e anche di donazione, Fra Marcello.
1: Sì, sicuramente, anche se Orazio, chiedo scusa a te, chiedo scusa a chi mi ascolta, insomma, è vero che la carità, usiamo questo termine che è molto più pregnante che non il termine amore, che purtroppo viene declinato in tanti contesti, peraltro a volte contraddittori. La carità sì, è, come dire, è il senso dell'esistenza nostra, ma stavo facendo alcune riflessioni pensando a volti precisi, a eventi di cui siamo testimoni, e mi viene da dire che perché la carità sia il cuore, sia il prodotto migliore, sia il pensiero migliore, il sentimento migliore di un essere umano, bisogna però riconoscere che questa cosa qui, la carità, non è una decisione maggioritaria di un consesso umano, cioè non è il frutto di una votazione o di una raccolta di consensi, è ciò che ci costituisce in quanto umani, in quanto creature di Dio. E mi viene da dire, forse un cortocircuito da credente, ma io credente sono, che è perché siamo creature di Dio, e siccome Dio è carità, Dio è trinità d'amore, siccome siamo creature di Dio, allora la carità ci costituisce. Perché diversamente, Orazio, non so, io forse sono un po' avvelenato, avvelenato la parola grossa, diciamo sono un po' sofferente per situazioni che vivo, per i nostri poveri, e vi dico, la carità non può essere una decisione a maggioranza, perché se una decisione a maggioranza vuol dire che purtroppo nella storia abbiamo visto che a maggioranza sono state decise cose orribili e vengono decise cose orribili. E allora non è un problema di maggioranza numerica o di pareri, ma è un problema di costituzione, un problema di creaturalità. Mi rendo conto che sono discorsi difficili, che in un consesso tipo le Nazioni Unite, però questo è quel che penso e te lo dico.
0: Certo, la vera carità non si esaurisce nelle cosiddette attività caritative, ma è la guida e lo stimolo per ogni opera di giustizia e di fraternità. Si tratta, Fra Marcello, di una strada molto impegnativa, ma che è l'unica autenticamente umana.
1: Sì, se non vogliamo la guerra di tutti contro tutti, e se vogliamo, se crediamo che abitiamo questo pianetino insignificante in un universo immenso per dare esempio di capacità di solidarietà, di crescita insieme, di coappartenenza

all'avventura di vivere, questa è l'unica via, questa è l'unica via. Il nostro Papa ce lo sta ripetendo in tutti i modi, non esiste che affermiamo la nostra umanità sfoggiando il numero dei morti del nemico, sfoggiando chissà quale terrore imposto e chissà quale potere. Esiste solo che possiamo dire siamo capaci di prenderci cura gli uni degli altri, così come la migliore intelligenza, il miglior senso umano, dicono, no? Però ti ripeto, quanto si soffre quando si vede che da una parte la buona intelligenza, il buon pensiero, che non vuol dire il pensiero buonino, vuol dire il miglior pensiero, dice questo, e poi di fatto quando vai sui tavoli dove vengono prese le decisioni, questa roba qui conta tanto quanto la carta igienica, questo mi manda in bestia, capito? Cioè mi dico, ma perché? Perché vengono dette, riconosciute, avvalorate a livello di assise alte nell'umanità, cose meravigliose, e poi dopo quando si tratta di decidere cosa fare contano altri criteri, capito? Questo mi fa soffrire, ecco.

0: Oggi il mondo ha bisogno, Fra Marcello, di vedere il miracolo dei miracoli, cioè il prendersi cura dei bisognosi nel modo più disinteressato, proprio come fate voi, come fa lei e gli amici dell'Opera dei Poveri di Milano. Per sconfiggere l'individualismo egoistico, per superare le meschine parzialità del calcolo e dell'opportunismo, nel modo più concreto, per non limitarsi alla sterilità delle buone intenzioni e delle belle parole, anche nel modo più nascosto, e direi quasi pudico, per non svilire la sincerità del proprio dono con l'ostentazione, in cui altri possono essere maestri, ma non certo i discepoli di Gesù.
1: No. Guarda, la gratuità, che vuol dire godo del vedere che tu stai meglio e sono felice di essere io la causa, nel mio piccolo, del tuo star meglio. Questo è tutto. E non te lo dico neanche, e se riesco non te lo faccio neanche sapere, ma quello che conta è che tu stia meglio. Questa cosa qui, a parte che è umanamente, è una guarigione infinita da tutte le menate, le paturnie, le nevrosi, le manie di persecuzione di cui soffriamo. Ed è la via che credo siamo chiamati a percorrere, però con l'urgenza che siamo all'ultimo chilometro, no, forse. Mi piacerebbe tanto, guarda, che questa cosa qui venisse compresa. Ti faccio ridere, o forse non lo so se ridi. Io ho scritto un editoriale terribile, diciamo che alcuni milanesi, ecco, hanno tanto massacrato la polizia locale nei giorni del caldo terribile, ti ricordi quando Milano c'era un 37 gradi?
0: Certo.
1: Bene, la gente che veniva a mangiare da noi, mentre aspettava che la fila si esaurisse, andava a sedersi all'ombra dall'altra parte della strada, e ci sono state persone che ha chiamato la polizia locale per cacciarmi via. La polizia ha dovuto dire: sentite, spostatevi. Ma esiste.
0: È vergognoso che ancora.
1: Io ho scritto, ma a questi milanesi non è venuto in mente di andare giù da basso con quattro bottigliette di acqua fresca e dire: guardi, prendo un po' d'acqua. Come al mio paese ho sempre visto fare quando c'erano gli operai che lavoravano e assaltavano le strade, che la gente portava giù l'acqua fresca. No? E ho scritto: ma se fossero stati turisti danarosi seduti per terra all'ombra, perché di là non si poteva, perché si andava a rosso, sarebbero stati trattati allo stesso modo? Allora è questa, non so come chiamarla, non so, questo non voler vedere nella persona dell'altro quello che potrebbe capitare a te, perché tra l'altro ci comportiamo sempre come se noi fossimo assicurati dal fatto che possa capitare qualcosa. Ma guarda che per scivolare in povertà basta nulla. E allora il fatto di dire: guarda, riconosco in te quello che potrei essere io, adesso capita a te, ma se capitasse a me mi piacerebbe che qualcuno mi offrisse l'acqua fresca. Ecco, questa cosa qui, ed è possibile, cosa ci vuole? Cioè non bisogna mica prendersi 10 lauree per arrivarci su a questa cosa qui. È questione di, però vedi, torniamo al discorso iniziale, è questione di... come dire, rifarsi a ciò che mi rende uomo, a ciò che mi fa essere uomo e donna. Sono uomo e donna perché sono capaci di carità, o sono uomo e donna perché so difendere quel carro armato con i quattro soldi? Che cosa mi fa uomo? Che cosa mi fa brillare? Poi dopo, certo, problemi possono esserci, non tutti i poveri sanno essere simpatici, cortesi, c'è sempre qualcuno che va a fare la pipì sul cofano della macchina, va bene, cioè no, va male, però perché non farci carico, non prenderci cura del nostro destino comune, che non è comune come dire: siccome di tutti non mi interessa niente. No, è il mio destino, anch'io faccio parte di questo destino. Se devo pensare a Francesco d'Assisi, sto leggendo una bellissima biografia sua, quando lui si prende cura dei lebrosi, non ha mica fatto perché era buonino, ma perché i lebrosi facevano parte comune, lui li sentiva parte della popolazione.
0: Madre Teresa di Calcutta, un esempio luminoso dell'amore cristiano, che ha pronunciato una frase densa di verità e che bisogna ricordare sempre. Il grande male della società oggi è l'indifferenza, che in un certo senso è l'anticamera dell'egoismo.
1: Guarda, Orazio, l'indifferenza è quella frase che sta impressa nel cemento armato al memoriale della Shoah qui a Milano, voluta dalla senatrice Segre. L'indifferenza è quell'atteggiamento che ha permesso i campi di sterminio. L'indifferenza è quell'atteggiamento che ci permette di lasciar morire a decine, a centinaia, quei poveri cristi in mezzo al Mediterraneo. E poi, con tutto il rispetto, per carità, sono un francescano, amo gli animali, non mi mettete sulla graticola per questo che dico, e poi dopo ci arrabbiamo perché muore un'orsa. Poverina, forse non doveva morire, ma ci preoccupiamo dei suoi cuccioli, e i cuccioli degli umani, quelli no, quelli siccome sono neri, o siccome sono pericolosi, siccome ci costano, quelli no. Allora, ti ripeto, preoccupiamoci dei cuccioli, va bene, ma prendiamoci cura degli umani, anche degli umani, non meno degli umani. Quanto a Madre Teresa, ti dico, Madre Teresa, secondo me è stata, lei non l'ha mai pensato, non l'ha mai voluto, secondo me non ci ha mai neanche puntato, ma tutta l'opera di Madre Teresa può anche essere letta come, lasciami dire questo termine per far ragionare chi può ragionare e può comandare, come una prassi politica fortissima, di politica evangelica, di politica cristiana. Lei si è preoccupata della polis, e la sua polis era il mondo dei poveri. Quindi guardiamo Madre Teresa come all'esempio di una donna di Dio, santa, che però ha saputo percorrere la via della prassi, del metodo, delle cose da fare, in modo tale da concretamente cambiare, per tutto quello che lei ha potuto, una situazione di disperazione per tanti, per i più poveri tra i poveri. Dire che Madre Teresa è un esempio è un po' poco, secondo me. Diciamo che Madre Teresa è una via, Madre Teresa è un metodo, Madre Teresa è una fede, Madre Teresa è una santa, Madre Teresa ci insegna che quando amiamo Dio non possiamo non amarlo nella carne dei suoi poveri.

0: Possiamo concludere, Fra Marcello, dicendo che contro questo grande male, l'indifferenza, l'egoismo, vi è un solo farmaco: l'osservanza sincera, costante, diciamo pure missionaria, di quelle poche parole di Gesù che sono le fondamenta del cristianesimo. Ama il prossimo tuo come te stesso.
1: Sì, e ricordati che sei mia creatura, ricordati che ti ho fatto io, ci dice Dio, e se io sono mistero d'amore, se io sono mistero di carità, tu non puoi essere un mistero di indifferenza, non puoi essere un mistero di odio, perché vai contro quello che tu sei. Credo che però questa lotta per ricordare agli uomini chi sono, da dove vengono. Ti ricorderai quell'adagio di Benedetto XVI che diceva ai nostri fratelli non credenti: guarda, non sei credente, fa niente, ma vivi dal punto di vista della carità come se Dio esistesse. Riconosci a ogni persona che è volto di Dio, poi non ci credi, fa niente, però concedigli di poter avere quell'amore che tu daresti a Dio se Dio ci fosse, se tu ci credessi. Ecco, questa cosa qui mi piace. E come tavola di dialogo con tutti.
0: E la carità è la chiave per la pace e la giustizia, essa pone anche le basi per una vita migliore, anche la via per la santità. Fra Marcello, io la ringrazio per quanto ci ha detto.
1: Ma non mi davi del tu una volta?
0: Ci diamo del tu, anche perché siamo francescani tutte e due, quindi.
1: Esatto.
0: Ma allora io ti ringrazio per le bellissime parole, ci aiuteranno in questa giornata a riflettere. E poi ti strappo una promessa: un abbraccio a tutti gli amici che incontrerai oggi lì alla mensa dei poveri di Milano.
1: Senz'altro. E un abbraccio anche ai miei operatori, ai miei medici, ai miei infermieri del poliambulatorio dove mi trovo adesso.
0: A loro va il nostro grazie per quanto veramente fanno. E Marcello,
1: grazie a te.
0: Grazie. Ci risentiremo presto. Non ci abbandonare.
1: Non vi abbandono. Grazie, buon lavoro.
0: Grazie.
1: Anche a voi. Un saluto caro a tutti gli ascoltatori.
0: Pace e bene. E il prossimo brano è tutto per te. Grazie a Fra Marcello Longhi, presidente dell'Opera San Francesco per i Poveri di Milano.

Termina qui il nostro consueto appuntamento del mattino. Ancora grazie a Fra Marcello Longhi per essere intervenuto e grazie a voi amici per la cortese attenzione. Da Orazio Coclite, ancora l'augurio di un buon proseguimento di giornata.

Oremus. Omnipotens et misericors Deus, qui beatum Ioannem Mariam presbyterum pastorali studio mirabilem effectisti, da quesumus, ut eius exemplo et intercessione fratres in caritate Christo lucemur, et cum eis aeternam gloriam consequi valeamus. Per Dominum nostrum Iesum Christum, filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Da libro del profeta Geremia. Parola rivolta a Geremia da parte del Signore. Così dice il Signore Dio di Israele: scriviti in un libro tutte le cose che ti ho detto. Così dice il Signore: la tua ferita è incurabile, la tua piaga è molto grave, nessuno ti fa giustizia. Per un'ulcera vi sono rimedi, ma non c'è guarigione per te. Ti hanno dimenticato tutti i tuoi amanti, non ti cercano più. Poiché ti ho colpito come colpisce un nemico, con un castigo spietato. Per la tua grande iniquità, perché sono cresciuti i tuoi peccati. Perché gridi per la tua ferita? Incurabile è la tua piaga. Ti ho trattato così per la tua grande iniquità, perché sono cresciuti i tuoi peccati. Così dice il Signore: ecco, cambierò la sorte della tenda di Giacobbe e avrò compassione delle sue dimore. Sulle sue rovine sarà ricostruita la città e il palazzo sorgerà al suo giusto posto. Vi risuoneranno inni di lode, voci di gente in festa. Li farò crescere e non diminuiranno. Li onorerò e non saranno disprezzati. I loro figli saranno come un tempo, la loro assemblea sarà stabile dinanzi a me, mentre punirò tutti i loro oppressori. Avranno come capo uno di loro, un sovrano uscito dal loro popolo. Io lo farò avvicinare a me ed egli si accosterà. Altrimenti, chi rischierebbe la vita per avvicinarsi a me, oracolo del Signore? Voi sarete il mio popolo e io sarò il vostro Dio. Verbum Domini. Deo gratias. Il Signore ha ricostruito Sion ed è apparso in tutto il suo splendore. Le genti temeranno il nome del Signore e tutti i re della terra la sua gloria. Quando il Signore avrà ricostruito Sion e sarà apparso in tutto il suo splendore, egli si rivolge alla preghiera dei derelitti. Non disprezza la loro preghiera. Il Signore ha ricostruito Sion ed è apparso in tutto il suo splendore. Questo si scriva per la generazione futura, e un popolo da lui creato darà lode al Signore. Affacciato dall'alto del suo santuario, dal cielo ha guardato la terra per ascoltare il sospiro del prigioniero per liberarlo, condannati a morte. Il Signore ha ricostruito Sion ed è apparso in tutto il suo splendore. I figli dei tuoi servi avranno una dimora. La loro stirpe vivrà sicura alla tua presenza.
perché si proclami in Sion il nome del Signore e la sua lode in Gerusalemme, quando si radunaranno insieme i popoli e i regni per servire il Signore. Il Signore ha ricostruito Sion ed è apparso in tutto il suo splendore.

Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Rabbi, tu es filius Dei, tu rex es Israel,

0: Le 8 l'informazione della Radio Vaticana, i titoli: nella notte Mosca attacca porti e strutture logistiche in Ucraina, Kiev contrattacca nella regione russa di Leningrado, Unione Europea oggi la riunione d'emergenza dei ministri europei dell'interno sugli arrivi di migranti a Ceuta, prosegue l'allarme incendi in Europa e nel mondo, negli Stati Uniti 65.000 persone. Buonanotte a Luca Collodi. Iniziamo con la guerra in Ucraina. 5 persone sono morte, 6 ferite in un attacco di droni ucraini avvenuto stanotte nella regione di Mosca. Intanto bilancio le vittime di un attacco sulla spiaggia russa nel Nero vicino a un locale turistica. In un incontro con gli ambasciatori ucraini, il presidente Zelensky ribadisce che l'Ucraina vuole la pace. Ce ne parla Roberta Barbi.
1: Non ha battute d'arresto il bollettino della guerra tra Russia e Ucraina, che continua a mietere vittime. Stanotte una donna di 89 anni è morta a Mykolaiv in seguito a un attacco russo, mentre un morto e alcuni feriti si registrano a Sumy. Altri tre, tra i quali un bambino di 8 anni, si contano invece in una stazione di servizio nella regione di Dnipro. Dall'altra parte un attacco di droni ucraini ha ucciso almeno 5 persone e ne ha ferite 6 nella regione di Mosca, mentre si aggrava il bilancio del raid contro una spiaggia russa sul Mar Nero vicino a Zelensk. Le vittime sono 7, tra cui almeno 3 minori e 6 i feriti. Intanto in un'intervista il ministro dell'energia ucraino Shmyhal ha dichiarato che sarà la superiore capacità di una delle due parti, Russia e Ucraina, di colpire le infrastrutture energetiche altrui e difendere le proprie a determinare l'esito della guerra e dettare le condizioni di pace. Una guerra che Kiev non ha mai voluto, ha ribadito nuovamente il presidente Zelensky, che in un incontro con gli ambasciatori ucraini ha affermato che il suo paese sta facendo di tutto per seguire una via diplomatica di risoluzione del conflitto.
0: L'altro fronte, andiamo in Iran, un negoziato è in corso con gli Stati Uniti, fa sapere il Ministero degli Esteri di Teheran, smentendo il presidente americano che aveva parlato di ripresa dei negoziati e di accordo vicino su Hormuz. Dopo l'annuncio, il prezzo del petrolio è sceso sotto gli $80 al barile, il blocco navale continua fino ad accordo, resa totale, replica il presidente americano. Nella notte un proiettile non identificato ha colpito una nave mercantile nello stretto. E in Medio Oriente, Qatar, Egitto e Turchia condannano le continue violazioni israeliane nella striscia di Gaza. In qualità di paesi mediatori, affermano in una dichiarazione congiunta, Israele deve rispettare i propri impegni nell'ambito dell'accordo del cessate il fuoco. I tre paesi chiedono inoltre che venga esercitata pressione su Israele affinché adempia ai propri obblighi ai sensi del diritto internazionale dell'accordo di cessate il fuoco. Mano tesa della Presidente della Commissione europea von der Leyen alla Spagna. La migrazione, dice, è una sfida che richiede una risposta europea. Dopo gli arrivi di massa nell'enclave spagnola di Ceuta, Madrid sospetta di gruppi criminali e chiede spiegazioni a Rabat. L'Unione Europea intanto valuta la creazione di centri per il rimpatrio dei migranti irregolari in paesi terzi. La proposta italiana, ispirata al modello albanese,

0: Sarà presentata stamani alle 10 al Consiglio straordinario dei ministri dell'Interno dell'Unione. Il servizio di Edoardo Valentino.
1: Accordi con i paesi terzi entro dicembre, primi centri operativi nel 2027. Gli hub destinati al rimpatrio dei migranti irregolari potrebbero essere gestiti congiuntamente da più stati membri e finanziati almeno in parte da Bruxelles e non esclusivamente dai bilanci nazionali. Tra i possibili paesi ospitanti figurano Uganda, Montenegro, Ghana e Senegal. L'Europa si dice dunque pronta a valutare la proposta presentata dall'Italia ai ministri degli interni dei paesi europei, basata sulla cooperazione strategica e conforme al quadro giuridico dell'Unione. Intanto sarebbero tra 60 ed 80 mila i migranti che avrebbero raggiunto l'enclave spagnola negli ultimi 3 giorni. L'assessore alla presidenza del governo di Ceuta, Alberto Gaitán, riferisce che la città autonoma conta 88 vittime ed ospita attualmente 862 bambini migranti, ben oltre la capacità di accoglienza del territorio, con un tasso di sovraffollamento di quasi il 3000%. Si inasprisce invece lo scontro diplomatico tra Spagna ed alcuni paesi europei, tra cui l'Italia. Il ministro degli esteri spagnolo ha dichiarato come ci siano stati e governi che non si sono dimostrati all'altezza, accusandoli di non aver mostrato la necessaria solidarietà alla Spagna durante l'emergenza migranti.
0: E sulla creazione di hub in paesi terzi, di cui si discute a livello europeo, Francesco De Remigis ha parlato con Matteo Giusti, africanista della rivista Limes.
2: Il modello di esternalizzazione in Africa non è nuovo. L'ho fatto dal 2013 in poi Israele fino al 2018 e lo sta facendo da tempo gli Stati Uniti, però delle realtà complicate come la Mauritania, con la quale sembra che ci sia già un accordo con la Spagna, che avrebbe finanziato 2 centri, senza pubblicizzarlo troppo, uno nella capitale e uno nel principale snodo marittimo verso le Canarie. Sanchez si contraddice perché è contrario all'esternalizzazione e va fatto in maniera non ufficiale.
3: Come si spiega questa contraddizione?
2: Soltanto una scelta politica. Il problema è che non è la soluzione.
3: L'Italia chiederà anche l'attuazione di un sistema che dovrebbe o vorrebbe legare vantaggi sui dazi per i paesi in via di sviluppo all'effettiva collaborazione nel riammettere i propri cittadini che soggiornano illegalmente in Europa.
2: Questa è una buona idea perché si basa su fattori economici, ricalca un pochino l'idea che è quella del piano Mattei, con la creazione di hub lavorativi dove impiegare con la formazione, la artigianato e gli abitanti del paese, e sarebbe sicuramente molto positivo.
0: Resta alto l'allarme incendi in Olanda, Grecia, Francia e Spagna e nel nord-ovest degli Stati Uniti, dove 65.000 persone sono state evacuate dagli stati di Washington e Oregon, divorati dal fuoco decine di migliaia di ettari di flora e fauna. Il dilagare delle fiamme segna il passo di una grave crisi climatica internazionale. Paola Simonetti.
4: Quarto giorno di emergenza per la Grecia, dove i vigili del fuoco combattono contro l'incendio boschivo che colpisce a ovest di Atene, vicino alla città di Megara. Una corsa contro il tempo che ha portato ieri alla collisione di 2 elicotteri antincendio e alla morte dei 2 piloti, nei giorni scorsi 3 i vigili del fuoco deceduti. Oltre 12.000 gli ettari di foreste, terreni agricoli e animali andati in fumo in tutto il paese. Una battaglia che investe anche la Francia, con circa 1.500 pompieri al lavoro per contenere l'incendio nel dipartimento di Var, una delle zone più belle e turistiche a sud del paese, incendi sui quali le autorità francesi indagano. Ma a incidere restano il caldo torrido che sta tormentando tutta l'area mediterranea e i forti venti. Una delle peggiori stagioni questa anche per la Spagna, che se vede la stabilizzazione dei grandi roghi nella Sierra Ovest di Madrid, in provincia di Ávila e in quella di Castellón, traccia però un bilancio tragico dei primi 7 mesi dell'anno, con oltre 180.000 ettari inceneriti. Le fiamme non risparmiano neppure l'Italia, dove si registrano roghi da nord a sud.
0: E restiamo in tema di clima. La presidente del Perù, Fujimori, ha annunciato che il governo sta chiedendo sostegno internazionale per affrontare l'arrivo di El Niño, il fenomeno climatico legato al surriscaldamento dell'Oceano Pacifico, che provoca forti piogge e inondazioni. Chiediamo ad altri paesi pompe, idrovore, tende, cibo e acqua, ha detto. Intanto il surriscaldamento del mare interessa però anche il Mediterraneo, sempre più caldo negli ultimi anni. Al microfono di Alessandro Guarasci, Daniele Permigotti, autore del libro Questo clima deve cambiare.
5: L'adattamento è sempre un elemento fondamentale, perché è un dato di fatto che il clima sta già cambiando adesso, quindi stiamo già pagando il conto. Però se non andiamo sulle cause del problema, chiaramente non avremo una situazione sempre peggiore da dover gestire. E questo è il motivo perché bisogna lavorare moltissimo sul taglio delle emissioni, quindi sulla mitigazione.
6: Ecco, Permigotti, però il taglio delle emissioni, lo sappiamo, ha dei nemici, essenzialmente Stati Uniti, in parte la Cina, che però sta investendo molto sulle rinnovabili, e anche l'Europa è un po' disunita.
5: L'Europa è disunita, ma l'Europa, il fatto di essere disunita è un po' una costante su vari temi, purtroppo. Però cioè, non è che abbiamo molte alternative, cioè è un dato di fatto conclamato che noi dobbiamo tagliare le emissioni, se no pagheremo un danno, un costo sempre maggiore in futuro. Quindi non c'è alternativa, bisogna tagliarle adesso e tagliarle rapidamente.
0: La pagina culturale, l'arrivo nelle sale del film L'Odissea di Christopher Nolan offre l'occasione per tornare alle più antiche raffigurazioni del classico greco. Dai vasi ai rilievi, gli artisti greci costruiscono attraverso le immagini l'identità dell'eroe. Ce ne parla Maria Milva Morciano.
7: Mentre il cinema torna a raccontare il viaggio di Odisseo, i vasi e i rilievi greci ci tramandano i più antichi racconti per immagini dell'Odissea. Dall'accecamento di Polifemo alla fuga sotto l'Ariete, dall'inganno di Circe al canto delle sirene fino al riconoscimento di Euriclea, gli artisti costruiscono l'identità dell'eroe attraverso gesti, attributi e azioni. Non illustrano semplicemente il poema, scelgono gli episodi che meglio ne rivelano intelligenza, capacità di adattarsi e di sopravvivere.
0: È tutto, grazie da Luca Collodi e Patrizio Ciprari. L'informazione torna alle 9:00.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana a Roma e provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, sul digitale terrestre televisivo, canali 733 e 882. In Italia su DAB+. In Europa sul satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone, oppure sul sito vaticannews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

presso la fontana lui un giorno la trovò, vide da lontano il giallo della veste che portava su di sé.

0: Le 9, l'informazione della Radio Vaticana, Luca Collodi in studio. Oggi a Roma l'incontro per l'attuazione dello schema delle zone pilota e in Libano nuovo round di colloqui con Israele per la smilitarizzazione di Gaza e del Libano. In Iran colpita una nave mercantile nello stretto di Hormuz, Teheran smentisce il presidente americano, non ci sono nuovi colloqui, lui insiste, è la vostra ultima possibilità per un buon accordo. In Ucraina attacco di droni su una zona industriale vicino a Mosca, 5 morti e una decina di feriti, Mosca replica attaccando la regione di Sami con un bombardamento. Alle 10 la videoconferenza con i ministri dell'interno dei 27 paesi dell'Unione Europea all'indomani dello scontro su Ceuta. Sul tavolo il nuovo quadro regolatorio varato a giugno e che proprio nell'enclave ha avuto il suo primo banco di prova. L'Europa vuole un hub europeo in paesi terzi sul modello dell'Italia con l'Albania. È tutto.
1: Stai ascoltando Radio Vaticana.
2: Anticiclone subtropicale sempre protagonista sull'intero territorio nazionale, mattinata solleone ancora padrone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola, soprattutto tra Piemonte e Liguria di Ponente. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini e appenninici, temperature abbondantemente sopra la media del periodo, purtroppo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata! Da Lorenzo Tedici.
3: Dal 1 gennaio Radio Vaticana, per offrirti una qualità d'ascolto ancora migliore, ha cambiato frequenza sul DAB e se ci ascolti anche in digitale, verifica se sia necessario aggiornare i tuoi canali. Ah, e non dimenticare di dirlo anche ai tuoi amici. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: Radio Vaticana con voi. Musica, approfondimenti, ospiti, i vostri messaggi vocali, i titoli dei giornali e siti web italiani e internazionali.
1: Buongiorno, bentrovati sulle frequenze della Radio Vaticana, bentrovati ancora una volta a Radio Vaticana con voi, questa ora da trascorrere insieme all'insegna delle notizie, degli approfondimenti, della buona musica, ma soprattutto protagonisti, i vostri messaggi come sempre al 335 12 43 722 che già ho avuto modo così di sbirciare prima di entrare qui in studio per la trasmissione. Un saluto dall'altra parte del vetro a Bruno Orti, che lo vedo in questo momento prendere il copione in mano, dire ma che cosa faremo in questa mattinata insieme? Tante veramente interviste, approfondimenti, andremo un po' in giro per il mondo con gli ospiti che si succederanno qui in trasmissione, anche in diretta telefonica. Buongiorno, ci arriva da Valerio, da Tobia, che dice: buongiorno, che la benedizione del Signore guidi i tuoi passi oggi, riempiendo il tuo cuore di pace, forza e gioia in ogni momento. Ricorda che il suo amore ti sostiene in ogni prova. Ogni nuovo giorno è un dono che riflette la sua bontà. Affida a lui i tuoi piani e cammina sereno. Ma grazie Tobia per questo messaggio di oggi così pieno di dolcezza e di speranza. Buongiorno anche alla nostra Filomena, che ci ha inviato un messaggio che ci parla della luce. Dice: io pensavo che la luce fosse solo bianca, invece la luce è l'insieme di tanti colori diversi, 7 colori, come sono 7 i doni dello Spirito Santo. E poi sottolinea: è bello così trovare nella natura, in quelle che sono le leggi della fisica, della chimica, che regolano il mondo, anche in questo senso la bellezza della creazione. Ancora buongiorno a Mario, a Carlotta, a Francesco, a Simona, a Daniela, a Anna, che ci scrivono e ci mandano delle foto dai loro luoghi di vacanza. E torna il mantra di questi giorni: che caldo. L'ho visto anche scritto su delle collanine che vendono alle bancarelle, no? Sapete, quelle con delle frasi simpatiche. C'è scritto anche che caldo, per rimanere sempre in tema. Bene, sono le 9.07. Io mandiamo Bruno adesso un brano musicale, diciamo un cult di Fabio Concato, che mi fa pensare un po' all'estate, se non fosse per il ritmo, no? Rosalina.

0: È veramente piacevole, simpatica questa canzone, questo brano di Fabio Concato. Spero che vi sia piaciuto. Ancora messaggi al 335 12 43 722. C'è chi ci scrive dalla montagna, facendo lunghe passeggiate e respirando l'odore degli abeti nel bosco. C'è chi invece ci scrive ancora da casa. Per me quest'anno le vacanze sono riposo, riflessione e rimango a casa in attesa di tempi migliori. Questo è un messaggio che ci arriva da Marina, non so da quale città ci scrivi Marina, se vuoi farcelo sapere la nostra chat rimane aperta. Facciamo una piccola inversione alla nostra scaletta, Bruno. Prima do gli appuntamenti del giorno e poi ci ascoltiamo quello che è il ritratto appunto del santo, dei santi di questo 4 agosto. Allora vi do conto innanzitutto degli appuntamenti che conoscete. Alle ore 12 dalla Santa Casa di Loreto la recita dell'Angelus e del Rosario a Siracusa. Alle 19 la messa è sempre celebrata dal Santuario della Madonna delle Lacrime. Potete seguire questi eventi attraverso le frequenze di Radio Vaticana in diretta live streaming sul nostro portale Vatican News, YouTube e Facebook. Andando avanti vi dico che oggi in città del Guatemala c'è la terza ed ultima giornata di visita del cardinale segretario di Stato Pietro Parolin in occasione dei 90 anni delle relazioni diplomatiche tra Santa Sede e Guatemala. Il porporato incontra i vescovi, i sacerdoti e celebra la messa nel santuario dell'adorazione perpetua di Misco. A Seul, presso l'Università Sogang, primo colloquio confuciano-cristiano promosso dal Dicastero per il dialogo interreligioso in collaborazione con la Conferenza Episcopale Cattolica della Corea, Università di Sogang e l'Accademia Confuciana Coreana sul tema dialogo sul contributo del cristianesimo e del confucianesimo a una società ideale, nuovo cielo, nuova terra e grande unità, e partecipano studiosi confuciani e cattolici provenienti da vari paesi. Andando un po' ancora in giro per il mondo vi dico una notizie che avete sentito ovviamente nei nostri radiogiornali di oggi. A Bruxelles la riunione in videoconferenza dei ministri dell'interno dei paesi dell'Unione Europea in seguito all'emergenza migratoria a Ceuta, con l'obiettivo di trovare una risposta coordinata e urgente per rafforzare le frontiere esterne, contrastare flussi irregolari e prevenire ulteriori attraversamenti incontrollati. A Roma ci sono nuovi colloqui tra Israele e Libano. A Beirut il discorso in TV del leader di Hezbollah Naim Qassem. Ancora un altro anniversario triste, davvero triste, sesto anniversario dell'esplosione nell'area portuale che ha devastato la città di Beirut, causando oltre 200 morti. Era il 4 agosto del 2020. Per questi appuntamenti di oggi vi ricordo, magari avremo modo così di ritornarci successivamente, giovedì 6 agosto Papa Leone sarà in visita pastorale ad Assisi. Già da domani cominceremo a entrare nel clima di questo evento, quindi non perdetevi le nostre trasmissioni e i nostri approfondimenti. 9:14, il santo del giorno.
1: Oggi, 4 agosto, la Chiesa ricorda San Giovanni Maria Vianney, curato d'ar, patrono del clero con cura d'anime. Patrono dei parroci, Giovanni Maria Vianney, il curato d'ar, vive a metà del XIX secolo. Esempio di vita sacerdotale, dedica la sua missione alla salvezza delle anime, trascorrendo 16 ore al giorno nel confessionale. Oggi, inoltre, la Chiesa ricorda i santi Giustino e Crescenzio, martiri.
0: E a proposito di questa memoria liturgica al curato d'ars, vi ricordo che oggi è anche l'anniversario della lettera di Papa Francesco ai sacerdoti, in occasione del 160esimo appunto anno dalla morte del santo curato d'ars. Era il 4 agosto 2019, un testo che a mio avviso vale la pena riprendere. 9:15, puntuali come un orologio svizzero, sono sempre puntuali gli orologi svizzeri, cioè si rimane questa puntualità. Luca Collodi, caporedattore del canale italiano Radio Vaticana. Luca, buongiorno.
2: Buongiorno, buon'estate.
0: Buon'estate anche a te. Hai condotto il GR delle 8, hai dato l'informazione flash delle ore 9, se volessimo dire la notizia del giorno.
2: Ma ci sono più di tante notizie, nessuna notizia in particolare. Naturalmente la guerra russo-ucraina che continua e che ormai ci ha purtroppo abituato e ci porta verso il quinto anno di conflitto. Ci sono attacchi dall'una e dall'altra parte, purtroppo ci sono anche poi morti sul terreno, tra l'altro in un attacco russo sono morti dei bambini e anche altri bambini sono morti in un attacco ucraino. E poi c'è una speranza di pace. A Roma oggi si incontrano israeliani, libanesi, c'è anche di mezzo Gaza, c'è la mediazione americana perché c'è un ambizioso progetto in cui nel sud del Libano torni il controllo all'esercito libanese con il ritiro dell'esercito israeliano. E c'è anche un forte richiamo oggi di alcuni paesi mediatori per quanto riguarda Gaza a Israele di non infrangere l'accordo di pace per raid che Israele ogni tanto fa nella zona, e questo mette un po' a rischio tutto quanto. Quindi ci sono tante situazioni in divenire, potremmo dire, Silvia?
0: In divenire, diciamo, speriamo che questo divenire, noi ci auguriamo che in questo divenire lo sforzo del dialogo e quello diplomatico abbia la meglio. Dicevi appunto oggi dei colloqui a Roma tra Israele e Libano, ci sarà anche il discorso del leader di Hezbollah, Naim Qassem, in TV. Avremo modo di capire magari dalle agenzie quali saranno le sue dichiarazioni. Saremo a vedere, Luca, quello che accadrà, come sempre dando conto ai nostri ascoltatori delle principali ultime notizie.
2: Noi parliamo di tante notizie internazionali come tradizione della Radio Vaticana, però c'è anche una vita nel locale, una vita che prosegue poi nei territori regionali, e ho il Messaggero nella cronaca di Roma sotto gli occhi. C'è una notizia che apparentemente può far sorridere rispetto alle notizie che vediamo nel mondo, perché ieri un treno sulla Roma Orte è uscito dai binari perché si è scontrato con due mucche che erano scappate al controllo dell'agricoltore e stavano praticamente beatamente ruminando sulla linea ferroviaria, perché evidentemente c'era l'erba più buona, potremmo dire. Il treno le ha viste all'ultimo momento e le ha investite. Non ci sono stati feriti, non c'è stato nulla di grave, e il treno è uscito dai binari, e, diciamo.
0: No, anche questi sono
2: notizie. È una notizia anche questa.
0: Tra l'altro la Roma Orte, insomma, quella zona
2: è una linea a forte impatto sui pendolari.
0: Poi soprattutto nell'ultimo, anche in questo weekend, se non sbaglio, domenica c'è stato un gravissimo incidente. La zona più o meno era quella Orte Terni, dove c'è stato quell'impatto tremendo con il camper che portava...
2: Sono stati dei morti.
0: Ci sono stati tantissimi...
2: Una famiglia completamente distrutta.
0: Decine di morti, una famiglia distrutta. Insomma, anche questo è campeggiato un po' sui quotidiani nazionali e locali, soprattutto. Abbiamo visto, Luca, con te però vogliamo tornare indietro di qualche giorno, perché tu sei tornato da poco da un posto, appunto, che, come dicevi, è teatro di guerra ormai da oltre 4 anni. Sei stato in Ucraina. Abbiamo avuto dei collegamenti nel corso delle nostre trasmissioni in cui ci hai raccontato un po' quello che vedevi. Io ti voglio fare una domanda: perché hai scelto di fare questo viaggio? Che cosa fondamentalmente spinge? Chiaro, tu sei anche un giornalista, quindi il desiderio di vedere e raccontare.
2: Certamente questo, come giornalista, è la quarta volta che vado in Ucraina per la Radio Vaticana, ma questa volta ho seguito anche una missione umanitaria per aiutare una casa famiglia. Tu sai che da 3 anni il governo ucraino, nonostante la guerra, ha chiuso gli orfanotrofi in Ucraina. Gli orfanotrofi in Ucraina erano delle vecchie case di origine sovietica, dove all'interno potevano stare fino a 200-300 bambini orfani o senza genitori, o bambini ai quali i genitori sono stati tolti per varie motivazioni.
0: Ripeti bene i numeri: 200-300 bambini orfani.
2: Questo comportava all'interno di questi diciamo orfanotrofi violenze anche di ordine sessuale, Questo comportava anche corruzione. Molte persone andavano a scegliersi i bambini per portarseli via, dando qualche soldo ai direttori degli orfanotrofi. Purtroppo, e non lo dico io, le testimonianze che ci arrivano, c'è stato anche traffico di organi, bambini che sono letteralmente spariti. Il governo ha pensato bene, il governo ucraino, di suddividere questi bambini in case famiglia. L'esperienza della casa famiglia la conosciamo molto bene anche in Italia e in altre realtà. Case famiglie con gruppi di 20-30 bambini che diciamo studiano, crescono in un ambiente completamente diverso e con dei genitori che nel caso della famiglia, della casa famiglia che noi abbiamo visitato, vicino ad Odessa tra l'altro, erano marito e moglie con due figli già, che hanno voluto poi adottare tutta una serie di bambini, avevano circa 18 bambini, andati a prendere in Polonia, perché sono bambini orfani che poi sono usciti a causa della guerra, tutti i bambini che arrivano dalla zona del confine russo ucraino. Tra l'altro in questa casa famiglia si parlava russo, pur essendo ucraini poi molti bambini, e si parlava poi anche l'ucraino. Per dire, erano tutti bambini del fronte di guerra portati in Polonia e poi questa famiglia è andata a prenderli attraverso l'aiuto anche della chiesa locale in Polonia e li ha portati in Ucraina.
0: Non necessariamente orfani di guerra.
2: Molti sono orfani di guerra, pochi hanno avuto i genitori allontanati per motivi di alcol, di violenze di vario genere, quindi insomma realtà per un bambino sicuramente molto molto difficili. E c'è una missione umanitaria che ho seguito in questo caso con un sacerdote, padre Marcin Smith, che è un sacerdote polacco che spesso frequenta l'Ucraina in lungo e in largo per aiutare queste case famiglia. C'è la sua realtà 5P Europa che con altre persone polacche e ucraine stanno cercando di far partire questo sistema in Ucraina delle case famiglia, che ancora, per esempio, questa casa famiglia ha la struttura, è stata ristrutturata, i due genitori che hanno questi bambini, il padre è un muratore, quindi con un minimo di aiuto anche della regione ucraina dove si trova questa casa famiglia, sono riusciti ad allargare la struttura, ad avere dei letti, però poi è chiaro che manca molto. Per esempio, la luce elettrica nella zona in cui noi eravamo non c'è continuamente.
0: Chi finanzia, chi aiuta?
2: Finanzia in parte la regione dove la casa famiglia è collocata. Chiaramente per aprire una casa famiglia poi devi avere dei permessi. C'è un controllo, ecco quello che abbiamo visto, c'è un controllo da parte del governo ucraino e della regione dove è collocata la casa famiglia, che poi sono un po' le regioni come sono in Italia. E, per esempio, in questo caso questo sacerdote, questa missione umanitaria sta cercando di dotare questa casa famiglia con dei pannelli solari. Questo darebbe autonomia alla casa famiglia per quanto riguarda l'energia elettrica, con un risparmio pure. L'acqua calda per i bambini, in inverno non si scherza da quelle parti, cioè è impossibile lavarsi con l'acqua fredda, e dare una continuità anche alla vita dei bambini regolare. Per esempio, questa era una casa estiva, diciamo, perché poi la stessa famiglia ha un'altra casa in una cittadina un pochino più a nord di Odessa, nel centro dell'Ucraina, al confine con la Moldavia, e d'inverno si trasferiscono in questa casa anche per far frequentare la scuola ai bambini, ed è anche questa un'altra casa famiglia. Quindi le strutture ci sono, ma queste strutture poi devono essere in qualche modo organizzate e rese un minimo, diciamo, dignitose per la vita dei bambini.
0: Luca,
2: bambini,
0: sì,
2: se posso dire ancora, che vivono serenamente senza cellulare, senza televisione, senza social, senza tablet. Pensa che questi bambini, soprattutto le bambine, si occupano della casa, si occupano di seguire i fratellini, perché questa casa famiglia ha cercato di prendere questi orfani, ma fratellini tra di loro, quindi
0: certo,
2: ha mantenuto insieme una famiglia. E i bambini, ad esempio, ci sono dei ragazzi che vanno da 3-4 anni fino a 12-13 anni. Per esempio, alcuni maschietti curano il pollaio. La mattina vanno, prendono le uova, hanno decine e decine di galline. Io stesso sono stato nominato responsabile di un paio di galline che ho dovuto in due giorni seguire. E quindi molte uova, hanno molte uova che in parte vendono, in parte usa la casa famiglia poi per fare da mangiare. Altri bambini coltivano il terreno, quindi vanno nell'orto, naturalmente seguiti dai genitori, ma poi automaticamente la mattina si dividono un po' come una struttura organizzata: chi va nel pollaio, chi va in campagna, chi pulisce la casa, chi prepara da mangiare. È una cosa veramente. La sera, momento di comunione, di incontro, e vedi. Ad esempio, alcune bambine che giocavano con i gattini, c'era una gatta che aveva fatto dei gattini e stavano dietro a questi gattini. Le galline, c'erano due oche, ma soprattutto la campagna, andavano, coltivano zucchine, coltivano patate soprattutto. In Ucraina le patate sono molto buone, annaffiavano le piante, apparecchiavano, ci hanno fatto mangiare nella campagna con un tavolo di legno, accendendo il fuoco. Due giorni siamo stati, due notti, due giorni. Tra l'altro, di notte gli allarmi per i bombardamenti, eravamo a qualche decina di chilometri da Odessa, e chiaramente arrivavano gli allarmi anche sui cellulari e non abbiamo dormito. Naturalmente droni non arrivavano, ma certamente in lontananza sentivi nel silenzio della campagna, diciamo, esplosioni, e quindi insomma stavi in una situazione,
0: certo.
2: Però i bambini erano abbastanza sereni dopo aver vissuto situazioni anche ben peggiori. Quindi case famiglia di questo tipo che abbiamo visitato e che ora stanno, tra l'altro, per esempio, un altro aiuto che hanno chiesto è un pulmino per portare i ragazzini a scuola o comunque andare a portare la spesa, a fare la spesa, ma per esempio anche fare la spesa, il pane comprano, qualche volta lo fanno pure, ma il resto tra galline, oche, uova, animali, campagna, patate, zucchine, cocomeri, insomma.
0: Si sostentano da soli.
2: E questi ragazzini, che mi ha colpito la serenità, e non chiedono nemmeno il cellulare, i genitori hanno il cellulare naturalmente. Ma la sera, soprattutto, una cosa che mi ha colpito, noi abbiamo portato dei puzzle, uh-huh, e la sera stavano facendo sul letto i puzzle, per esempio.
0: Beh, tu apri una serie di un capitolo, allora, oltre questo ne hai aperti tanti, se ne potrebbero aprire tanti ascoltando le tue parole, che richiederebbero una riflessione anche più lunga. Però noi abbiamo la possibilità, grazie a te Luca, di ascoltare proprio la voce del sacerdote che gestisce, o comunque che si interessa,
2: che cura questa missione umanitaria, questa missione in alcune case famiglie.
0: Padre
2: Marcin Smith, che è un missionario polacco che anche in Italia spesso è presente, e ci racconta un po' anche la sua, diciamo, esperienza umanitaria.
0: Ascoltiamo.
3: Parlare della speranza al quinto ormai anniversario dell'inizio dell'invasione a larga scala della Russia all'Ucraina sembra una provocazione, però sì. Abbiamo visto che la vita a Leopoli, specialmente la vita nei villaggi, anche intorno ai paesini della parte ovest dell'Ucraina, continua a riprendersi sempre di più. I giovani vivono, escono anche al bar, le famiglie vanno a fare la spesa, soltanto che appunto in queste famiglie mancano gli uomini e mancano i giovani di più di 23-25 anni. Questa speranza che stiamo vedendo può caratterizzare questa fase della guerra, che alla fine, insieme con allargarsi dei cimiteri che abbiamo anche visitato, cimiteri pieni delle tombe dei giovani, anche di 23-25 anni, dei giovani padri di 30-40 anni, con l'allargarsi di questi cimiteri si allargano anche i segni della speranza, come quelle case famiglie, come case anziani, come anche il lavoro che viene fatto come segno della resistenza contro la guerra.
2: 3 anni fa il governo ucraino ha chiuso questi enormi orfanotrofi, anche con 100 ragazzi, che erano causa anche spesso di incomprensioni, di violenze, di commercio, con il rischio di commercio di bambini. Oggi ci sono le case famiglia, 5P Europa sta seguendo la formazione di una casa famiglia nel centro dell'Ucraina, verso Odessa, e abbiamo visitato questa casa famiglia dove abbiamo visto tanti bambini orfani che vengono fatti crescere. Ti chiedo, padre Marcin, paradossalmente questi bambini oggi di 8, 9, 10 anni, ancora più piccoli, possono rappresentare il futuro sociale dell'Ucraina?
3: Assolutamente sì, inizio con questo, che questi bambini che vengono accolti in case famiglie, cioè i bambini che sono spesso maggiori vittime anche di questa guerra, che sono bambini che hanno perso anche tanti di loro, i loro genitori, specialmente i loro padri durante la guerra, e tanti che erano già orfani o erano messi dentro grandi istituti perché i loro genitori sono stati privati, privi del potere genitoriale. Una grande vittoria, possiamo dire, di questa fase della guerra è proprio quella di chiudere grandi orfanotrofi anche che potevano contenere fino a 400 bambini. Ho visitato alcuni di loro con una media di 150-200 bambini, un luogo che assolutamente non favoriva il crescimento sano e equilibrato anche dei bambini, un luogo che diventava molto spesso anche il luogo di violenza, un luogo assolutamente di differenti abusi anche dei bambini piccoli che subivano dai più grandi, e anche luogo che dobbiamo anche metterlo, che questi sono dati naturalmente già oggi accertati sia da Eurochild che dall'Interpol, che l'Ucraina purtroppo era il punto nero nella mappa del traffico delle persone, del traffico dei bambini. Luogo anche dove si faceva molto il fenomeno, si sviluppava molto il fenomeno delle adozioni illegali, quindi bambini erano il oggetto del commercio e non soggetto per amare. Perciò le case famiglie che da quasi tre anni, la riforma che è entrata durante la guerra, quindi la riforma che lo Stato ucraino ha fatto nascere, ha provocato un'apertura delle case famiglie dove questi ragazzi possono di nuovo fidarsi degli adulti, dove questi ragazzi possono di nuovo imparare i legami, dove questi ragazzi possono svilupparsi, crescere anche in uno spazio affettivo molto sano. La casa famiglia che hai incontrato, caro Luca, di Svetlana con Alexander, che loro avendo 6 figli hanno accolto altri 6 fratelli, erano 6 fratelli di una famiglia, quindi che erano stati già evacuati dall'Ucraina, sono stati in Polonia e poi naturalmente rischiavano di essere separati per essere messi dentro differenti stabilimenti o differenti case famiglie, però il loro amore, la loro forza, volevano resistere di essere insieme come fratellini, e quindi Svetlana ha preso questa decisione con suo marito di dargli anche la casa, e loro sono per me un segno visibile di questa speranza, assolutamente, dove abbiamo visto che i più grandi si prendono cura dei più piccoli, dove nonostante i rumori della guerra, nonostante i drone che passano sopra, nonostante l'accesso limitato anche a volte alla scuola, nonostante la mancanza dell'energia elettrica, mancanza di televisione eccetera, questi ragazzi stanno crescendo, si stanno sviluppando e stanno veramente insieme creando una vera e propria famiglia. Sono loro che fra poco ricostruiranno anche l'Ucraina, e sono loro appunto che saranno necessari leader per guidare questo nuovo recupero dei legami anche dell'Ucraina.
0: Luca.
2: Sì, paradossalmente la guerra può fare anche, diciamo, darci queste realtà, cioè questi bambini orfani che sicuramente saranno il futuro della società ucraina, anche perché la generazione di mezzo, i ragazzi dai 20 ai 40 anni, sono tutti morti. Abbiamo visto cimiteri nelle zone più diciamo impossibili dell'Ucraina, parchi pubblici trasformati in cimiteri, tutta una realtà. E questi bambini orfani possono essere veramente il futuro sociale e istituzionale dell'Ucraina.
0: Grazie, grazie veramente Luca Collodi. Tornerai a parlare del tuo viaggio poi
2: sabato prossimo,
0: Magazine. In Sound Magazine. Intanto ti salutiamo. Un brano musicale e poi ragazzi si parla della GMG, ci siamo quasi.

0: così l'uso dalla ci dice chissà se in questo futuro c'è qualcosa che ci cambierà. Il dolore, l'amore, beh, diciamo che sono tutti elementi della vita che poi possono portare a una conversione, a un cambiamento. Adesso però c'è qui in studio con me Damiano Cavrio. Buongiorno Damiano.
1: Ciao Silvia, un saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, con te parliamo invece di qualcosa che avverrà in un prossimo futuro, perché fra un anno circa ci sarà l'incontro in Corea del Sud, la GMG, e gli organizzatori hanno lanciato ieri, se non sbaglio, era il 3 agosto, il brano ufficiale che lo accompagnerà. Ego vici mundum, abbiate coraggio, io ho vinto il mondo.

selezionato tra 434 proposte. Ecco, tra 434 proposte. Ecco, un attimo, 434 proposte. Ecco, un attimo fa, Silvia, tu hai nominato 4 proposte. Ecco, un attimo fa, Silvia, tu hai nominato ego proposte. Ecco, un attimo fa, Silvia, tu hai nominato ego vici. Ecco, un attimo fa, Silvia, tu hai nominato ego vici mundum, che oltre ad essere. Un attimo fa, Silvia, tu hai nominato ego vici mundum, che oltre ad essere appunto il tema del brano, nominato ego vici mundum, che oltre ad essere appunto il tema del brano, è anche il. Oltre ad essere appunto il tema del brano, è anche il ritornello che poi ascolteremo. E anche il ritornello che poi ascolteremo tra poco con i nostri amici, ma non solo il ritornello che poi ascolteremo tra poco con i nostri amici, ma non solo il latino perché questo brano è cantato. Poi ascolteremo tra poco con i nostri amici, ma non solo il latino perché questo brano è cantato. Amici, ma non solo il latino perché questo brano è cantato in 6 idiomi, tra cui coreano, inglese. Ma non solo il latino perché questo brano è cantato in 6 idiomi, tra cui coreano, inglese. È cantato in 6 idiomi, tra cui coreano, inglese, italiano, spagnolo, idiomi, tra cui coreano, inglese, italiano, spagnolo, francese e portoghese. Italiano, spagnolo, francese e portoghese. E questo aspetto, appunto, mette solo francese e portoghese. E questo aspetto, appunto, mette in evidenza e portoghese. E questo aspetto, appunto, mette in evidenza l'universalità della Chiesa. E questo aspetto, appunto, mette in evidenza l'universalità della Chiesa. Ecco, 6 idiomi in evidenza l'universalità della Chiesa. Ecco, 6 idiomi senza l'universalità della Chiesa. Ecco, 6 idiomi uniti da un unico contenuto tematico, l'unità della Chiesa. Ecco, 6 idiomi uniti da un unico contenuto tematico, Chiesa. Ecco, 6 idiomi uniti da un unico contenuto tematico, ovvero 6 idiomi uniti da un unico contenuto tematico, ovvero l'invito a essere luce da un unico contenuto tematico, ovvero l'invito a essere luce del mondo. Quindi un tematico, ovvero l'invito a essere luce del mondo. Quindi un'invocazione personale, ovvero l'invito a essere luce del mondo, quindi un'invocazione personale e comunitario a essere luce del mondo, quindi un'invocazione personale e comunitaria, luce del mondo, quindi un'invocazione personale e comunitaria, dall'invocazione personale e comunitaria. Dal punto di vista musicale, quest'inno, ecco, personale e comunitaria. Dal punto di vista musicale, quest'inno, ecco, combina comunitaria. Dal punto di vista musicale, quest'inno, ecco, combina quella. Dal punto di vista musicale, quest'inno, ecco, combina quella sensibilità, ecco, combina quella sensibilità che è tipica poi, quella sensibilità che è tipica poi dell'Asia, quella sensibilità che è tipica poi dell'Asia, che è tipica poi dell'Asia, con l'impostazione tipica che è tipica poi dell'Asia con l'impostazione tipica dell'Asia con l'impostazione tipica degli inni liturgici mondiali dell'Asia con l'impostazione tipica degli inni liturgici mondiali che poi hanno sia con l'impostazione tipica degli inni liturgici mondiali che poi hanno sempre caratterizzato stazione tipica degli inni liturgici mondiali che poi hanno sempre caratterizzato la tipica degli inni liturgici mondiali che poi hanno sempre caratterizzato la GM liturgici mondiali che poi hanno sempre caratterizzato la GMG tali che poi hanno sempre caratterizzato la GMG alternando passaggi di sempre caratterizzato la GMG alternando passaggi di intima meditazione alternando passaggi di intima meditazione a sezioni corali maestose e trionfanti, dando passaggi di intima meditazione a sezioni corali maestose e trionfanti, che appunto ma meditazione a sezioni corali maestose e trionfanti, che appunto ascolteremo tra poco. Sezioni corali maestose e trionfanti, che appunto ascolteremo tra poco. E ultimo maestose e trionfanti, che appunto ascolteremo tra poco. E ultimo particolare perché. Che appunto ascolteremo tra poco e ultimo particolare perché di questi noci ascolteremo tra poco.

0: E ultimo particolare, perché di questino ci sono due, vedremo tra poco. E ultimo particolare, perché di questino ci sono due versioni.
1: Ah, sì.
0: Ultimo particolare, perché di questino ci sono due versioni.
1: Ah, sì.
0: Quella classica, dove la musica. Perché di questino ci sono due versioni.
1: Ah, sì.
0: Quella classica, dove la musica è eseguita da un'orchestra sinfonica, e la seconda in stile K-pop contemporaneo, guida da un'orchestra sinfonica, e la seconda in stile K-pop contemporaneo, ed è quella sinfonica, e la seconda in stile K-pop contemporaneo, ed è quella che ascoltiamo adesso. Ed è quella che ascoltiamo adesso.
1: In stile K-pop?
0: In stile K-pop, perché troviamo. Ascoltiamo adesso.
1: In stile K-pop?
0: In stile K-pop, perché troviamo appunto tutte queste con.
1: In stile K-pop?
0: In stile K-pop, perché troviamo appunto tutte queste contaminazioni. In stile K-pop, perché troviamo appunto tutte queste contaminazioni. Ci sono anche dei passaggi. In stile K-pop, perché troviamo appunto tutte queste contaminazioni. Ci sono anche dei passaggi. Non so se avremo modo di ascoltare. Ma appunto tutte queste contaminazioni. Ci sono anche dei passaggi. Non so se avremo modo di ascoltarla tutta.
1: Vediamo.
0: Queste contaminazioni. Ci sono anche dei passaggi. Non so se avremo modo di ascoltarla tutta. Dove
1: Vediamo.
0: appunto. Azioni. Ci sono anche dei passaggi. Non so se avremo modo di ascoltarla tutta. Dove
1: Vediamo.
0: appunto. Si. Anche dei passaggi, non so se avremo modo di ascoltarla tutta, dove
1: Vediamo.
0: appunto si sente proprio, non so se avremo modo di ascoltarla tutta, dove
1: Vediamo.
0: appunto si sente proprio quella che è ascoltarla tutta, dove
1: Vediamo.
0: appunto si sente proprio quella che è, dove
1: Vediamo.
0: appunto si sente proprio quella che è la appunto si sente proprio quella che è la parte, si sente proprio quella che è la particolarità della, quella che è la particolarità della, che è la particolarità della Corea, ecco, quindi è la particolarità della Corea, ecco, quindi quell'influenza, la particolarità della Corea, ecco, quindi quell'influenza culturale, della Corea, ecco, quindi quell'influenza culturale che è della Corea, ecco, quindi quell'influenza culturale che contraddistingue, ecco, quindi quell'influenza culturale che contraddistingue inevitabilmente questa influenza culturale che contraddistingue inevitabilmente questa versione.
1: Ok,
0: Culturale che contraddistingue inevitabilmente questa versione.
1: allora
0: Che contraddistingue inevitabilmente questa versione.
1: ascoltiamola.
0: Contraddistingue inevitabilmente questa versione. Questa versione. Questa versione.
1: Ok, allora ascoltiamola.

0: Allora, Damiano, questo inno alla GMG Ego Vinci Mundum, così ricorda come sonorità, come diciamo stile, no? Gli inni così quasi trascinanti e coinvolgenti delle GMG che abbiamo vissuto.
1: Assolutamente, ricordiamo ad esempio quello di Lisbona. Abbiamo appunto, non so se i nostri ascoltatori hanno notato questa influenza coreana, ecco, così.
0: Questo K-pop.
1: Però questo sarà l'inno che accompagnerà la Giornata Mondiale della Gioventù di Seoul 2027.
0: Ebbene, allora, noi lo abbiamo sentito così un anno prima che tutto il mondo poi lo canti, veramente. Grazie, Damiano. Tra poco potremo ascoltare nuovamente la tua voce intorno alle 11:05 con una nuova
1: format, Cos Music Replay. Ecco, per tutto il mese di agosto vi accompagneremo con una selezione delle interviste, degli incontri e dei momenti più significativi di questa stagione, quindi

0: parte degli ospiti, ad esempio Mimmo Locasciulli, Mario Biondi, Mario Venuti e tanti altri, ma non me li ricordo tutti quanti.
1: E va bene, allora quindi alle 11.05 non potete, se volete appunto ascoltare un po' di buona musica, non potete rimanere sulle frequenze della Radio Vaticana. Grazie Damiano.
0: Grazie a te Silvia.
1: Adesso un brano musicale, Ornella Manoni che canta La vita e poi torniamo qui.

0: E Ornella Vanoni insieme a Gianni Morandi, Vita, il brano che avete appena ascoltato. Continuiamo a parlare un po' sempre del discorso iniziato con Luca Collodi. Abbiamo detto, lasciandoci con Luca, ci sono dei temi che hai toccato che insomma andrebbero approfonditi. Ci parlava di questi bambini in questa casa famiglia in Ucraina che vivevano sereni, felici, occupandosi delle piccole cose di ogni giorno, senza tablet, senza telefonini, senza dispositivi digitali. Ecco, magari quella è una situazione ovviamente borderline, però continuiamo a ragionare su questo tema e lo facciamo con la dottoressa Federica Giannotta, responsabile advocacy Terre des Hommes Italia, collegata telefonicamente con noi. Dottoressa Giannotta, ben trovata sulle frequenze della Radio Vaticana.
1: Buongiorno, grazie a voi per l'invito.
0: E allora, dottoressa, niente smartphone, tablet e dispositivi digitali sotto i 3 anni, sostegno ai genitori fin appunto dall'inizio della gravidanza e servizi per la prima infanzia che non prevedano l'utilizzo di questi dispositivi. Una proposta di legge che è stata presentata lo scorso 23 a luglio al Senato su iniziativa della senatrice Simona Malpezzi e promossa insieme alla Società Italiana di Pediatria e a Fondazione Terre des Hommes Italia ITS. Perché questa proposta di legge?
1: Allora, perché era tanto tempo che maturavamo questa, da un'osservazione diretta delle famiglie, da una raccolta di elementi a sostegno del fatto che questo tipo di utilizzo precoce abbia delle conseguenze, diciamo, proprio devastanti sullo sviluppo del bambino, perché la fascia di età 0-36 è una fascia molto delicata. Quindi era tanto tempo che, come organizzazione, lavorando a diretto contatto con famiglie in contesti di fragilità, ma non solo, avevamo in ottica, diciamo, che dovevamo fare qualcosa di più di quello che già non si fa con la prevenzione, l'ascolto dei genitori, l'intervento nelle scuole e quant'altro, una cosa ulteriore. E abbiamo atteso di avere tutti gli elementi che fondassero questa nostra esigenza dal punto di vista scientifico, per cui con Società Italiana di Pediatria, con cui collaboriamo da tempo soprattutto sulla protezione dei bimbi dalla violenza e dal maltrattamento, un'analisi puntuale delle conseguenze che questa esposizione porta, l'abbiamo raccolta e l'abbiamo voluta quindi utilizzare come base per questa proposta di legge, perché è chiaro che appunto dall'analisi scientifica ne abbiamo un ritardo nel linguaggio. In questo arco temporale abbiamo una disfunzione di quella che è la regolamentazione emotiva, perché il bambino non comprende, per esempio non è in grado di definire se un messaggio arriva da una persona reale o da una persona che non è reale. Questo quindi comporta confusione al proprio emotiva sul bambino così piccolo, ma provoca anche dei danni da un punto di vista fisico alla vista, per esempio, e molto altro, per cui abbiamo voluto attendere di avere un quadro chiaro di quello che fosse le conseguenze anche proprio fisiche su un bambino che in quell'età ha bisogno di una relazione molto molto diretta con l'adulto di riferimento, che dia stimoli sani, perché il cervello altrimenti non si sviluppa. Abbiamo dimostrazione fisica di come la materia grigia non si sviluppi sufficientemente in alcune aree, quindi il cervello non si sviluppi, e questo porti quindi a una mancanza sviluppo appunto bilanciato, equilibrato del bambino. Allora,
0: come usano, giusto per capire, un bambino da 0 e 3 anni, quando gli viene dato un tablet o uno smartphone, che utilizzo ne fa, come lo usa, cioè quali sono le cose che fa?
1: Il punto è che viene lasciato davanti a uno smartphone, per esempio, per ore a guardare anche solo dei cartoni animati o dei video video che non sono controllabili, perché appunto viene molto spesso dato uno smartphone dove il bambino ha già la capacità a 3 anni, a 2 anni e mezzo di scrollare, no? E senza poter filtrare quello che vede. E comunque anche lasciarlo davanti a un video che magari è stato scelto da un genitore, però per ore, perché quello diventa una soluzione alternativa a coprire un momento, uno spazio-tempo che il genitore non è in grado, non ha voglia magari, oppure semplicemente, questo è molto importante, non sa che quell'esposizione prolungata avrà delle conseguenze. Questo è il punto. Infatti la proposta di legge non è una proposta accusatoria, tutt'altro, non è solo sullo 03, questo va detto, perché è una proposta che per prima cosa richiede la stesura e l'entrata in vigore di linee guida ministeriali del Ministero della Salute in combinazione e in coordinamento con il Ministero dell'Istruzione e della Famiglia, linee guida che sono l'essenza della proposta di legge, perché vanno a codificare per la prima volta che cosa non è salutare, quindi che cosa è pericoloso e dannoso per la salute dei bambini nello 0-3, per poi accompagnare, questo dicono le linee guida, dai 3 anni in poi i bambini ad una fruizione assolutamente, diciamo, accompagnata, regolare, graduale allo smartphone o comunque in generale ai device. Quello che si tutela è l'esposizione precoce, un'esposizione che essendo precoce è già scientificamente dimostrato che è dannosa per la salute.
0: E questa necessità di non esporre appunto i bambini ai dispositivi digitali deve essere presa in carico non solamente dalle famiglie, ma anche da tutti quelli degli istituti e dai, insomma, i servizi che si occupano proprio dell'infanzia.
1: Esatto, la proposta infatti prevede proprio questo, l'essenza è la creazione di un'alleanza con la famiglia che dovrà essere accompagnata da tutti quei professionisti che intercettano la famiglia ancora prima della nascita del bambino, quindi parliamo per esempio del tutto il mondo dell'ostetricia preparto, fino ai punti nascita, alle dimissioni ospedaliere, ai consultori dove in quel momento la famiglia sarà accompagnata e già per esempio la famiglia potrebbe avere più di un figlio, quindi essere in una condizione di dover gestire a quel punto il bambino che sta crescendo con altri bambini, quindi è molto importante il ruolo che per esempio il consultorio potrà avere, piuttosto che i bilanci di salute che potranno essere fatti dai medici e dai pediatri di famiglia. Questo è un altro snodo importante, cioè il pediatra dovrà essere anche lui formato, cioè tutte queste professioni che intercetteranno la famiglia in tutti quegli snodi in cui si evolve il ruolo genitoriale, a loro volta dovranno essere stati precedentemente formati a livello già, diciamo, universitario o comunque di specializzazione, in modo tale che il tema del digitale non sia più qualcosa che viene dal singolo professionista approfondito perché è di interesse o perché ha fatto un corso che magari il suo ordine ha previsto, ma deve essere qualcosa di strutturato, in modo tale che io genitore che mi interfaccio con quel singolo professionista sono sicuro che quel professionista mi possa dare l'aiuto e il supporto necessario per poter affrontare la mia genitorialità rispetto al digitale con quell'angolatura precisa, perché naturalmente l'ostetrica affronterà il tema in un modo diverso da quello che nel nido dell'infanzia sarà fatto.
0: Chiaro.
1: I nidi per esempio saranno dedigitalizzati, questo prevede la legge, quindi nei nidi dell'infanzia assolutamente non previsto l'utilizzo di dispositivi per qualunque forma di attività pedagogica, e questo è un altro elemento.
0: Chiaro, dottoressa Giannotta, ci piacerebbe magari poi ritornare su questo tema nel corso delle nostre trasmissioni, innanzitutto per capire poi appunto l'iter di questa proposta di legge, ma poi per approfondire meglio alcune tematiche che interessano molto i nostri ascoltatori e che riguardano la capacità, l'assistenza alle famiglie di in qualche modo aiutare i ragazzi, anche forse più verso l'adolescenza, che invece sono quasi diventati così ormai indipendenti dai dispositivi elettronici. Grazie dottoressa per averci illuminato su questo punto.
1: Grazie a voi per l'invito.
0: E allora, salutando la dottoressa Federica Giannotta, responsabile Advocacy Terre des Hommes Italia, io saluto e ringrazio tutti voi che ci avete seguito. Mando l'abbraccio di tutta la nostra redazione di Radio Vaticana con voi, a Gianni che ci lascia un pensiero in viaggio verso alta montagna, sente e soffre la solitudine. Gianni, noi e tutti i nostri ascoltatori, lo sai, ti sono vicini in questo momento delicato che tu ci hai voluto raccontare. Restituisco la linea alla regia. Tra un minuto e mezzo l'informazione flash della Radio Vaticana. Rimanete con noi.

Le 10, l'informazione della Radio Vaticana, Luca Collodi in studio. I negoziati tra il Libano e Israele portano vergogna e umiliazione. Lo dice Hezbollah, secondo cui il presidente libanese sta alimentando le divisioni con i colloqui con Israele. Oggi a Roma è previsto un nuovo round di incontri trilaterali tra Israele, Libano e Stati Uniti come mediatori per risolvere il conflitto nel Libano. 4 persone, tra cui 3 civili, sono state uccise da un soldato a Sebastopoli. Lo ha dichiarato il governatore della città. L'aggressore, un militare dell'esercito russo, i cui motivi non sono stati immediatamente chiariti, è stato arrestato. Turchia, Egitto e Qatar hanno condannato le violazioni israeliane a Gaza che causano vittime civili e violano il diritto internazionale e mettono a rischio il cessate il fuoco.

0: Cari amici, ben trovati all'ascolto da Rosario Tronnolone. Eccoci al nostro appuntamento quotidiano con una serie di grande successo tratta dai nostri archivi, Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana.
1: Pagine e fogli.
2: Antologia cristiana di ogni tempo.
1: Presenta.
2: Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana.

Mara Miceli incontra il buon samaritano. Il buon samaritano è Rosario Tronnolone.

0: Perché proprio lei?
1: Non so dirle perché proprio io, ma so per certo che se non avessi assunto io quel ruolo, quel destino l'avrebbe compiuto qualcun altro.
0: Intende un altro samaritano come lei? Un altro personaggio della storia?
1: Immagino un altro samaritano. Ognuno di noi rappresentava ben altro che solo se stesso. Partecipavamo ad un appuntamento con la storia della salvezza, al quale nessuno di noi poteva sottrarsi.
0: Quindi lei da subito percepì il valore profetico di quella circostanza?
1: No, non volevo dire questo. Ero ignaro, assorto in quella strada desolata nei miei pensieri. Ma quando scorsi quell'uomo svenuto e svestito sul ciglio della via, fu forte, fisica, la sensazione che se fossi passato dall'altra parte o semplicemente oltre, avrei perduto ancora una volta, assieme all'appuntamento con quel fratello ferito, l'appuntamento con Dio.
0: Quell'uomo malmenato e derubato era dunque Dio?
1: Penso proprio di sì oggi. Ma quel giorno provai una sensazione di grande familiarità. Come dire, lo riconobbi immediatamente.
0: Dunque, non era uno sconosciuto, come riporta il Vangelo di Luca, l'uomo derubato, malmenato e svestito che lei soccorse, ma un suo conoscente, un suo amico, un parente. La storia allora assume tutt'altri connotati.
1: Affatto. Non l'avevo mai veduto prima di quel momento.
0: Non capisco allora.
1: Vidi in lui me stesso, mio figlio, il mio migliore amico. Vidi chiunque fosse caro al mio cuore nel volto di quell'uomo privo di sensi riverso sul ciglio della via per Gerico. Le ripeto, era un appuntamento. Tutto era pronto, lì, per me, con me. Eravamo tutti noi figuranti impegnati a recitare una scena della quale, nostro malgrado, il copione era già scritto. Chiuso il sipario, passato quel momento irripetibile, nulla più sarebbe tornato come prima.

0: Dunque, anche quel sacerdote che ha veduto l'uomo in terra in quello stato proseguì senza curarsene. Anche egli rientrava in quell'evento prodigioso, rappresentando un ruolo già scritto e fatale.
1: Credo proprio di sì. Avevamo tutti lo stesso appuntamento, anche il levita, che ciecamente accelerò il passo e andò oltre, fino a quando quella figura malagevole scomparve all'orizzonte. Gli stessi ladroni, ma anche l'oste, che come la mia giumenta paiono figure marginali, insignificanti. La polvere su quella via, quella luce di sbieco che costringeva basso lo sguardo, tutto rientrava nei piani eterni e perfetti assicurati in quell'incontro.

0: meschini, carnefici, vittime, misericordiosi. È racchiuso il mondo in questa parabola.
1: Più del mondo, la sua anima.
0: Vogliamo tornare ora a quel momento, rimanere per un altro po' sul testo evangelico?

0: Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e incappò nei briganti, che lo spogliarono, lo percossero e poi se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Per caso, un sacerdote scendeva per quella medesima strada e quando lo vide passò oltre, dall'altra parte. Anche un levita, giunto in quel luogo, lo vide e passò oltre. Invece, un samaritano che era in viaggio, passandogli accanto, lo vide e ne ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino. Poi, caricatolo sopra il suo giumento, lo portò ad una locanda e si prese cura di lui. Il giorno seguente, estrasse 2 denari e li diede al locandiere, dicendo: «Abbi cura di lui, e ciò che spenderai in più te lo rifonderò al mio ritorno». Lo vide e ne ebbe compassione.
1: Ne ebbe compassione, cioè lo riconobbe, ma anche, come lei sosteneva poc'anzi, riconobbe in quell'uomo se stesso, come anche una persona a lei cara. Ciò significa che ognuno di noi potrebbe un giorno trovarsi solo su una via desolata, braccato, derubato e malmenato dai briganti senza scrupoli.
0: È scritto: «Ecco, io vi mando come agnelli in mezzo ai lupi».
1: Ieri come oggi, viviamo tutti nella perenne consapevolezza di poter prima o dopo essere sbranati.
0: Non sia così catastrofista. Soprattutto non si dimentichi che stiamo divagando su una parabola, un racconto allegorico.
1: Troppo tangibile la sua presenza per trattarsi di una metafora.
0: Infatti, io esisto, partecipo, sbaglio. Potrei rappresentare qualsiasi parabola che lui vi ha offerto. Lazzaro, il granello di senape, la vedova insistente, l'assassino, la giara vuota, la pecora smarrita.
1: La vite, il fattore infedele, il ricco stolto. Ha ragione, non ce n'è una di parabola nella quale non ci si possa riconoscere, una metafora che non ci rappresenti, una scenografia descritta da Gesù nella quale almeno una volta nella vita ci potremmo intonare. Però la questione è sempre la stessa per me, perché proprio lei, se poteva essere chiunque il buon samaritano, se l'è mai chiesto?
0: Ecco, io vi mando come agnelli, ecco, in mezzo ai lupi. Ero un irregolare, inesperto delle cose di Dio, samaritano per l'appunto, eretico, scismatico, disprezzato, odiato più di un pagano, l'ultimo per gli uomini, e proprio per questo il più auspicabile salvatore accanto all'umanità sofferente.
1: Il disertore per eccellenza si è tramutato in comandante.
0: E l'uomo di chiesa, esperto delle cose di Dio che va oltre, prosegue perché quell'uomo sofferente non rientra nei suoi doveri. È divenuto il più sciagurato miscredente. Si è mai chiesta perché? Fare interpretare proprio ad un uomo di Dio il ruolo del più inetto alla trascendenza.
1: Se fosse passato oltre un pagano, l'indignazione che avremmo provato sarebbe stata più tiepida.
0: La religione non è un culto vuoto, fine a se stesso, impermeabile all'uomo. La religione è misericordia. E chi più di un uomo di chiesa dovrebbe rispondere alla fiducia e al bisogno del prossimo?
1: Se nulla è lasciato al caso, e persino un sasso identico a milioni di altri partecipa ad un destino glorioso, mi riferisco ad esempio alla pietra sulla quale inciampò San Paolo sulla via di Damasco. Se ogni filo lieve e trasparente aderisce al groviglio complesso e meraviglioso del nostro destino, cosa significò quella strada da Gerusalemme a Gerico? Perché quella e non le altre è infinita.
0: Un uomo in cammino da Gerusalemme a Gerico, ma anche da Assisi a Milano, da Montecassino a Viterbo, da Santiago a Valencia. Semplicemente da un luogo di culto verso il mondo in un altrove sconosciuto e insidioso. Ebbene, quell'uomo, nel corso di quel cammino, di quell'allontanamento, si espone alle attrazioni più insidiose, ai ladroni, appunto, che non sono altro che tutto ciò che è in grado di catturare quell'uomo, spaesarlo, renderlo indifeso, fino ad annientarlo spiritualmente.
1: Parliamo invece ora del Levita. Chi era costui? Perché mai compare protagonista anch'egli nella sua vicenda? Che ruolo svolge nella narrazione la sua imperturbabilità?
0: I Leviti erano ritenuti guardiani di Dio. Un esercito dei discendenti di Levi, gli unici che nel deserto non adorarono il vitello d'oro, ma crebbero e sostennero Mosè.
1: Gli stessi che durante l'esilio babilonese si tagliarono i pollici per non essere costretti a cantare il canto del Signore in cerimonie idolatre e in terra straniera.
0: Sì, proprio loro. Nei secoli assunsero il compito di vegliare i riti sacri e tutte le cerimonie a carattere religioso.
1: Come potremmo definirli oggi? A quale categoria apparterrebbero?
0: Servitori del potere, burocrati, quei troppi, per intenderci, che considerano l'uomo una fastidiosa pratica da sbrigare.
1: Una gremita categoria, dunque.
0: Purtroppo sì, a ben pensarci un numero incontabile. Li definireste oggi i concreti, coloro coi piedi ben saldi sul terreno. La razionalità pulsa nel loro cuore, la loro vita è scandita da scelte già fatte, preconfezionate da altri prima di loro. Mai un dubbio, un'incertezza. La coscienza non li tiene mai svegli durante la notte.

Ecco, abbiamo definito il ruolo e, come dire, lo scopo di tutti voi partecipanti a quel profetico episodio. Ora però rimangono altri particolari, come dire, gli oggetti di scena. Ad esempio, quei due denari che lei affidò al locandiere, ma anche l'olio e il vino che utilizzò per curare il suo sventurato sconosciuto. E poi la locanda, che poteva essere la sua casa o quella del suo assistito, e che invece per qualche oscura ragione fu altro luogo.

Questa anamnesi che lei mi chiede è un viaggio a ritroso nella fede, dal concepimento dell'alleanza stretta tra Dio e Abramo al definirsi di un accordo costante e indissolubile, sottoscritta in eterno da Mosè sul Monte Sinai. Sembra un'eco remota, un mito perduto nella nebbia della storia, ineffabile come l'idea stessa di materia, l'ipotesi di uno scibile mai ancora lontanamente immaginato. In verità, è una pietra visibile e palpabile, poggiata nel presente, perché ogni progetto di Dio non ha tempo, è ora e sempre. Dio guarda e ricorda, ed è un ricordo potente, operativo, che penetra nella storia e alla fine condurrà il mondo alla salvezza.

così che qualsiasi sfumatura, gli oggetti di scena, così come lei li definisce, non sono altro che l'eco più o meno simbolica di una promessa d'amore fatta ad un manipolo di uomini che ancora non era nemmeno un popolo. Ovunque, in qualsiasi epoca e contesto, in una casa o in un ostello, in una strada isolata e insidiosa o in una piazza gremita di gente, quei simboli, quell'olio e vino, come quella vittima e il suo salvatore, non sono altro che l'immagine di un'umanità sperduta, in cammino per una via che pare sempre più allontanarla da Dio. Uomini sempre più vittime dei briganti, gente scaraventata in un mondo ostile e solitario dove nessuno guarda, aspetta, soccorre. In questo gioco di ruoli che sempre si ripete, c'è chi guarda, custodisce, ascolta, chi si ferma, sostiene, cura. È costui l'innamorato di Dio, il nostro innamorato. È per lui, è in lui, che in ogni luogo, in ogni epoca, si compie e rinnova la più bella festa nuziale alla quale uomo abbia mai partecipato. Datemi allora del vino e dell'olio, i più preziosi di cui disponete, per festeggiare questo incontro amoroso. E anche tu, ignaro invitato, cedi quel poco che hai, quei 2 denari dimenticati nella tasca, o 2000, qualche centesimo o una carezza, perché è Dio che ti chiede quel sacrificio. È Dio che ti ha reso samaritano, ladrone, ricco o povero. È Dio che ti ha invitato a quella cerimonia.

0: Dietro ogni parola, ma anche soprattutto in ogni parola di Gesù contenuta nei Vangeli, c'è dell'altro da svelare. Tutto appare chiaro, lineare. Sono storie nelle quali sono contenute tutte le nostre esistenze, crocevie delle scelte giuste o sbagliate che prima o dopo ognuno di noi dovrà attraversare. Eppure io sento in queste storie, allegorie, miti, similitudini e parabole, forte la presenza di un mistero. Perché questa oscurità dietro a tanta luce?
1: Ricorda il comandamento non rubare?
0: Certo che lo ricordo.
1: Quale ammonimento vi è contenuto?
0: Non appropriarsi di qualcosa che non ti appartiene.
1: Valutate le parole nello stesso modo col quale osservate le persone, fermandovi alle più ovvie stime, letterali, fisionomiche. Le parole contengono un aspetto psicologico spesso lontano da ciò che significano, come le persone, oltre a begli occhi, posseggono spesso anime meno accattivanti. Rubare, dal punto di vista psicologico, significa pensare che si possa far tutto, disporre di tutto, attribuire a se stessi ogni merito. Le parabole hanno un senso ordinario, pur contenendo verità straordinarie. La loro essenza e ragione sta nel rendere all'uomo significati superiori attraverso basse visioni, scrutare il cielo guardando a terra, giungere a Dio partendo dall'uomo, ma anche e soprattutto non svelare, ma suggerire, non scrutare, ma intravedere.

0: Chi è lei? Chi è il buon samaritano?
1: Sono l'ultima persona in grado di rispondere a questa domanda. Dovrei attribuirmi altezze nelle quali i miei polmoni non riuscirebbero a respirare. Posso però citarle qualcuno che ha definito magistralmente la mia figura, Clemente Alessandrino. E chi è quel samaritano, se non lo stesso Salvatore? O chi fa maggiore misericordia a noi, quasi uccisi dalle potenze delle tenebre, con ferite, paure, desideri, furori, tristezze, frodi, piaceri? Di queste ferite solo Gesù è medico. Egli solo sradica i vizi dalle radici.

0: Prima di salutarci, volevo chiederle un'ultima cosa.
1: Mi dica.
0: Lei ha più rivisto quello sventurato che soccorse?
1: Chi? Chi dovrei aver rivisto?

Puoi ascoltare la Radio Vaticana Roma e Provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, sul digitale terrestre televisivo canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus, in Europa su satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone oppure sul sito vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

può fare, si può fare, si può credere. Si può fare, si può fare, si può credere, lasciare, si può fare, si può fare, si può credere, lasciare, si può fare, si può fare, quel può fare, si può credere, lasciare, si può fare, si può fare, quel cogliere voi, si può credere, lasciare, si può fare, si può fare, quel cogliere volare, lasciare, si può fare, si può fare, quel cogliere volare, puoi cantare, può fare, si può fare. Cogliere volare, puoi cantare, puoi gridare, puoi fare, puoi cogliere volare, puoi cantare, puoi gridare, puoi vendere, puoi cogliere volare, puoi cantare, puoi gridare, puoi vendere, cogliere volare, puoi cantare, puoi gridare, puoi vendere, comprare, puoi rubare, puoi cantare, puoi gridare.

0: Grazie. Grazie.
1: A Roma e provincia, ascolta il canale italiano di Radio Vaticana su 105 FM.

generale di 20 anni, figlio d'un temporale. C'è un dollaro d'argento sul fondo del Saint Creek.

quando il sole alzò la testa tra le spalle della notte. C'erano solo cani e fumo e tende capovolte. Tirai una freccia in cielo per farlo respirare. Tirai una freccia al

Le 11 l'informazione della Radio Vaticana, Luca Collodi in studio. 17 migranti sono morti durante la traversata verso le Baleari dopo essere rimasti alla deriva per 2 settimane su una imbarcazione partita con 19 persone a bordo, lo riferiscono le autorità spagnole. I negoziati tra il Libano e Israele portano umiliazione, lo dice Hezbollah, secondo cui il presidente libanese sta alimentando divisioni. Oggi a Roma è previsto un nuovo round di colloqui trilaterali tra Israele, Libano e Stati Uniti per risolvere il conflitto nel paese dei cetri. Una scossa di terremoto di magnitudo 4.3 ha fatto tremare Pisa e diverse zone della Toscana. Il sisma, con epicentro a circa 7 km dalla città, è stato avvertito lungo la costa da Livorno a Carrara. Molta paura, le verifiche effettuate dopo il terremoto non hanno evidenziato al momento criticità.

0: House Music. Aneddoti e curiosità. A tempo di musica. Un programma di Damiano Caprio. House Music.
1: Ben trovati da Damiano Caprio e benvenuti a House Music Replay. Per tutto il mese di agosto vi accompagneremo con una selezione dei momenti più belli vissuti insieme in questa stagione. Le interviste, gli incontri e le storie che ci hanno emozionato di più. Se ve ne siete persa una, questa è l'occasione per riascoltarla. Se invece eravate già con noi, sarà un piacere riviverla insieme. Buon ascolto. E adesso ci dirigiamo verso Londra, dove si trova Luciana Di Bella. Ben trovata, Luciana!
2: Buongiorno a tutti, grazie Damiano, buongiorno anche a te.
1: È un piacere averti come ospite a House Music. Luciana Di Bella oggi ci presenterà in anteprima Lullaby, il suo nuovo album in uscita il 30 settembre, ma com'è nata l'idea?
2: L'idea nasce da qualcosa di molto semplice in realtà. Da sempre mi sono ritrovata a cantare delle Ninna Nanne. E ho sempre avuto un rapporto particolare con i bambini, in particolare facilmente prendendoli in braccio si rilassavano, si addormentavano. E allora, siccome 3 anni fa mi è successa nuovamente questa cosa con il bimbo di alcuni amici ad una festa, e allora in quel momento il mistero di questa cosa mi ha travolto e mi è venuta l'idea di fare un album di Ninna Nanne per vedere se magari questo potere si possa espandere anche sugli adulti. In realtà, diciamo che non è una Ninna Nanna quella che ascoltiamo nell'album infantile, appunto è una Ninna Nanna adulta che prende forma anche negli incubi degli adulti, nei percorsi notturni degli adulti. Per cui diciamo, ecco, l'occasione è stata quella di un bimbo che è sprofondato nel sonno, e allora lì mi sono intrigata.
1: Possiamo dire che questo album proietta l'ascoltatore in un'atmosfera eterea in cui comunque i confini tra il classico e il contemporaneo svaniscono?
2: Assolutamente, in questo siamo stati del tutto, come posso dire, anticonformisti, perché non abbiamo davvero avuto limiti nell'intrecciare i linguaggi, gli stili, tutto riportato sul piano classico, però assolutamente contemporaneo, per cui troviamo la classica di Puccini, come troviamo il rock dei The Cure, una sorta di dance di Sweet Dreams di Lennox, troviamo la popolare, per cui tutti questi generi si incontrano in questo spazio, un po' come lo spazio notturno dove i confini si fondono.
1: Direi che è arrivato il momento di proiettare i nostri ascoltatori in questa atmosfera eterea. Con cosa iniziamo, Luciana?
2: Iniziamo con Butterfly. Butterfly ho citato Puccini. Butterfly è ispirata al coro a bocca chiusa della Madama Butterfly, il celebre coro a bocca chiusa, solo che in questa Butterfly lei non fa soltanto questo canto, questo humming lo chiamiamo qui, ma apre la bocca, quindi pronuncia delle parole, ma verso se stessa, verso la bambina che è stata, verso le speranze che aveva. Quindi quel momento drammatico in realtà diventa un momento di speranza, un momento di amore anche per se stessi e per il proprio bambino interiore.
1: E questa è Butterfly.

0: E continua il viaggio all'insegna di Lullaby con la protagonista di questo disco, Luciana Di Bella. Ma come si vive la musica a Londra?
1: La musica a Londra, guarda, in realtà è un luogo dove c'è spazio per le idee, c'è spazio per la creatività.
0: E non è poco.
1: E non è poco, esatto. Diciamo che in qualche modo è un po' come quello che succede nella vita quotidiana, un po' si scompare, perché si scompare in questa moltitudine di persone perennemente in movimento, per cui si diventa quasi solo un numero, però questo ti dà la libertà di trovare la tua dimensione personale, la tua identità e quindi manifestarla. Questa è la magia di questa città, che per quanto sia perfida, la perfida Albione, quindi non solo Londra ma un po' tutta l'isola, però in realtà è una città che io trovo a tratti generosa, dolce, non facile, però può dare moltissimo. E un po' questo succede nella musica, perché si può capitare di piacere in un momento assolutamente inaspettato alla persona che magari si innamora di quello che fai e decide di sostenerti.
0: Luciana, ricordiamo a tutti i nostri ascoltatori che tu presenterai Lullaby, il tuo nuovo album, il 30 settembre al Bloomsbury Theatre di Londra.
1: Esattamente, il 30 settembre ci sarà questa grande serata, importantissima naturalmente per me, per Massimiliano Pace che mi affianca in questa operazione, e tutti coloro che poi collaboreranno con noi, che sono delle persone che ormai un po' camminano con noi nei nostri concerti, anche su vari progetti, quindi in realtà in questa moltitudine siamo riusciti a trovare anche delle persone di riferimento molto importanti. Il 30 settembre a Londra finalmente potrò lanciare il mio album. Questa cosa mi rende molto orgogliosa, naturalmente, perché poter lanciare il proprio album nella città di The Beatles, di Amy Winehouse, di The Cure e di tantissimi altri come loro, naturalmente è, come dire, qualcosa di molto emozionante.
0: E poi penso che comunque l'ascoltatore riesce a vivere e respirare queste atmosfere anche grazie alle tue abilità vocali, che ti permettono poi di muoverti nell'ambito del crossover, che non è una cosa molto comune comunque in Italia, Luciana.
1: In realtà no, infatti mi sono resa conto, devo dire che in Inghilterra, nella cultura anglosassone, è un po' più presente questa modalità, possibilmente anche per la cultura del musical, o comunque ecco, qui c'è più flessibilità, ecco, nella gestione anche dei generi. In Italia in realtà non esiste una cantante crossover.
0: Ma cosa significa crossover? Soprattutto per i nostri ascoltatori.
1: Crossover è l'incrocio, quindi che incrocia, che attraversa, ecco, che attraversa trasversalmente i generi in maniera più precisa possibile. Per cui il crossover è quel genere, diciamo così, in cui il classico incontra anche delle sonorità non tipicamente classiche, quindi che possono essere quelle del jazz, del pop, però senza appunto limiti, ecco.
0: Senti Luciana, ancora un altro brano, cosa ci fai ascoltare adesso?
1: Il prossimo brano è Take Care of Her, è un brano dove si può percepire una grandissima influenza inglese, direi, di progressi in inglese, della tradizione del progressi in inglese. È un'atmosfera molto molto quasi oscura, in realtà è un sogno vero, questo è un sogno di Massimiliano Pace, che ha trascritto immediatamente risvegliandosi su un foglio, che è diventato una canzone che racconta letteralmente questo percorso notturno, e la parte, diciamo, che mi emoziona di questo brano è quanto sia anche influenzata dalla musica degli anni 70 dei Pink Floyd. Veramente un colore molto molto personale, molto particolare. Ascoltiamolo, così è più facile da comprendere quello che vorrei spiegare a parole. Ecco, Take Care of Her.

0: E continua lo spazio musicale di Cosmusic in compagnia di Luciana, di Bella. Noi adesso abbiamo appena ascoltato Take Care of Her e abbiamo, ecco, io ho notato le atmosfere psichedeliche dei Pink Floyd, come appunto ci avevi anticipato prima, Luciana.
1: Sì, come ti spiegavo, in realtà sono delle influenze non volontarie, nel senso che facendo parte di un grande bagaglio musicale che ci portiamo, è qualcosa che è rientrato a far parte un po' della nostra coscienza musicale e che poi si riversa all'interno dei brani, sorprendendo anche noi, perché in realtà quando l'ho riascoltata mi è esplosa in testa praticamente. Non mi aspettavo anche questa reazione da parte mia, ma ho iniziato a riascoltarla a rotazione continua perché mi è proprio penetrata nel cervello.
0: Senti, Luciana, tu ti definisci suonatrice di voce, perché?
1: Sì, suonatrice di voce perché, a parte che è lo strumento che ho suonato di più nella mia vita, cioè io inizio a cantare quando avevo 13 anni e non ho mai smesso fino ad oggi, per cui suonatrice di voce perché non mi sono mai lasciata condizionare anche dai luoghi comuni, cioè no, se fai il jazz non puoi fare la lirica, se fai la lirica non puoi fare il jazz, perché cambia la vocalità, perché cambia il linguaggio, perché cambia l'espressività, indubbiamente cambia. Però l'idea di poter mettere qualcosa di mio, che fosse solo mio, che si potesse anche riconoscere tra un genere e l'altro, è una cosa che mi ha sempre guidato. Ecco, per cui non mi sono mai lasciata realmente condizionare da queste divisioni così, così rigide. Suonatrice di voce perché suono la mia voce veramente con la libertà di uno strumento, senza i condizionamenti culturali, sociali, eccetera.
0: E in questo appunto poi si ritrova quello che tu hai dichiarato in un'intervista, quando hai detto: per me la voce non è solo canto, è uno strumento da suonare, una sorta di portale che si apre su una dimensione superiore. E questo penso sia fondamentale per capire poi.
1: Io ritengo che il suono della voce abbia un potere comunicativo e anche taumaturgico, quindi guaritore rispetto agli altri, perché comunque sono delle vibrazioni, le vibrazioni non hanno limiti, le vibrazioni penetrano, fanno vibrare gli altri, per cui ci si connette in questa magia che è potentissima, perché in questa magia si può comunicare anche senza parole, basta un suono per comunicare un universo intero.
0: Senti, Luciana, un altro aspetto fondamentale che caratterizza poi quest'album è che tu canti in più lingue, quindi inglese, portoghese, tedesco e persino il siciliano.
1: Il siciliano, sì, che siamo orgogliosi di definire ormai come una lingua a sé, non esattamente un dialetto. Sì, canto in siciliano, tra l'altro il paradosso è che io ovviamente conosco il siciliano, è la mia lingua, io sono siciliana puro sangue, per cui il siciliano per me è parte di me. Nonostante questo non è diciamo il linguaggio che io utilizzo usualmente per comunicare, sempre in famiglia ci hanno sempre educato a parlare in italiano, a leggere tanto per appunto poter distinguere la lingua italiana dal dialetto, quasi come fosse un problema quello di parlare in dialetto, perché manifestava una sorta di ignoranza, ecco, diciamo così, ma questa è una mentalità naturalmente un po' passata. Però paradossalmente il primo brano che io ho scritto nella mia vita, che non è quello che si trova sull'album, però il primo brano che ho scritto nella mia vita è venuto fuori in siciliano, per cui evidentemente questa è una parte molto forte in me, molto radicata, molto, molto ferma. E poi io mi siciliano quando mi arrabbio, per cui evidentemente viene fuori con forza. Sì, abbiamo anche inserito appunto la Timintina, che è una ninna nanna tradizionale siciliana. che un po' rappresenta anche quello che è il percorso dell'emigrazione, perché in fondo io sono un'emigrata, tutti coloro che lasciano la propria terra sono degli emigrati, sono dei migranti, e quindi un po' ha rappresentato anche questo strappo, perché la seconda parte di questa sinistina ha un testo in inglese, è più o meno una traduzione della parte siciliano scritta da me, quindi diciamo l'ho definito un canto di partenza, quindi il canto del distacco, il canto della partenza, in cui si pensa, si sogna l'arrivo di un padre che probabilmente non tornerà mai più, e questo era quello che succedeva negli anni dell'emigrazione verso gli Stati Uniti, negli anni precedentemente delle guerre, le migrazioni in Germania e ovunque, perché poi in realtà i siciliani si sono sparsi in tutto il mondo, per cui sì, la sinistina per me è anche molto rappresentativa, e poi c'è una peculiarità nella versione che noi proponiamo della sinistina, che è qualcosa che veramente fa parte di quei suoni che fanno esplodere le emozioni nel petto, che è quella della festa di paese, della banda, della processione, che quasi arriva insieme ad altri suoni, perché ci sono i suoni del mare, ci sono i suoni del fondale marino, ma c'è anche il suono di questa banda, di queste donne che cantano. È quasi un film, in realtà l'ascolto del brano ti apre un mondo di immagini.
0: E io direi di ascoltarlo.
1: Con piacere.

0: Continua lo spazio di Cosmusic, vi ricordo che potete scriverci o mandare vocali al 335-1243722. Noi abbiamo appena ascoltato La Sminzina, un brano in lingua siciliana interpretata da Luciana Di Bella, che è in collegamento telefonico. Luciana, noi siamo quasi giunti al termine di Cosmusic, ma volevo chiederti, per chi volesse entrare in contatto con tutte quelle che saranno poi le prossime novità, dove ti trovano i nostri amici?
1: Beh, guarda, naturalmente sui social vari, dove siamo un po' costretti a stare, quindi Facebook, Instagram, il sito web è in lavorazione, però ecco, mi si può ritrovare facilmente cliccando il mio nome sui social media.
0: Ricordiamo l'appuntamento il 30 settembre al Bloomsbury Theatre, dove presenterai Lullaby, il tuo nuovo album. E guarda, io ti dico, ti faccio questa richiesta: se mai farai, inciderai un altro album sempre dedicato al crossover, mi piacerebbe ascoltare un pezzo dei Queen, quindi ti lancio questo invito.
1: Tocchi sicuramente un punto sensibile, perché i Queen sono stati il gruppo che mi ha fatto innamorare. La voce di Freddie Mercury mi fece innamorare della musica, quell'energia. Avevo circa 12-13 anni e chissà che non mi trovi qui a Londra proprio per lui, perché nel mio incontro questa cosa è cresciuta al punto da portarmi fin qui. Ha preso un paregno album qui, quindi insomma un po' un filino che mi colleghi al grandissimo Freddie.
0: Luciana, io ti ringrazio appunto per aver condiviso qui la tua musica e per aver proiettato i nostri ascoltatori in queste atmosfere, quelle di Lullaby. E come ultima cosa ti chiedo un saluto a tutti gli amici di Radio Vaticana e di presentare il brano con il quale ci saluterai.
1: Io ringrazio tutti per avermi ascoltata, per essere stata con noi, e vi invito fortemente all'ascolto di questo disco che descrive molto molto di me, molto dei miei sogni musicali, ecco così. E su questo vi invito appunto ad ascoltare il prossimo brano, che è Sweet Dreams, in cui abbiamo fuso un po' questo nichilismo cantato da Annie Lennox con la pazzia delle eroine donizettiane, per cui vi lascio all'ascolto Sweet Dreams. Grazie Damiano.

E sulle note di Sweet Dreams, interpretata da Luciana Di Bella, vi ringrazio per aver condiviso questi 40 minuti di musica. Prossimo appuntamento con Cosmusic, lunedì 29, sempre dalle 11.05. E non mi resta che augurarvi buon proseguimento sulle frequenze di Radio Vaticana. Ciao!

Anche per oggi il nostro viaggio tra i momenti più belli di questa stagione si conclude qui. Grazie per aver condiviso con noi le emozioni e gli incontri che hanno accompagnato il nostro anno. Da Damiano Capri un saluto e soprattutto buona musica.

Gentili ascoltatori, bentrovati da Marco Di Battista, benvenuti ad Agenda Classica. E questi speciali estivi sono anche una festa della musica, una festa soprattutto del suono in generale. Infatti, quale altra stagione può vantare il canto delle cicale, il frinire degli insetti, il vento che attraversa i campi e quasi quasi anche il calore del sole sembra avere un suono tutto suo, sembra possedere ogni cosa, un proprio ritmo, una melodia. E quindi è chiaro che tanti compositori abbiano cercato di fermare quest'immagine, trasformarle in suoni, in musica, appunto. E certamente il primo nome che viene alla mente è quello di Antonio Vivaldi. Le sue stagioni hanno un momento particolare quando si parla di estate, quando si suona questo movimento. Certamente l'estate di Vivaldi è un'estate barocca e quindi non è certo quella vacanziere, piuttosto un'estate settecentesca, un'estate piuttosto contadina, un'estate cattiva se vogliamo. Il sole, la terra, gli animali che soffrono, sentiamo anche un cane che abbaia, nel movimento lento l'aria è davvero immobile e la tempesta incombe, arriva alla fine. E il compositore descrive dapprima questo ambiente di grande calore, tutto è immobile, poi arriva questa tempesta nel finale.

E nel finale dell'estate di Vivaldi arriva la tempesta che ci ricorda appunto ancora una volta che l'estate vivaldiana non è certo quella vacanziera del ricco mondo occidentale di oggi, ma è un'estate piuttosto contadina, un'estate dura che da una parte deve porre attenzione al caldo, dall'altra alle tempeste, ai temporali e a tanta natura che si rivolta un po' contro l'uomo. Ma è chiaro che queste immagini di natura sono immagini che fanno parte della storia della musica non soltanto nel Settecento ma anche nell'Ottocento, anche se il rapporto con la natura cambia, con l'avvento della borghesia, la campagna alla fine diventa piuttosto un luogo di contemplazione, non è più per molta borghesia il posto del lavoro, ma quasi una memoria da mantenere, un'immagine. E anche la sesta sinfonia di Beethoven, pastorale, non vuole imitare la natura, ci pensa lo stesso Beethoven a metterci sull'avviso: mi interessa più l'espressione del sentimento che la pittura, che la descrizione. Qualcuno ha scritto addirittura che l'estate di Beethoven diventa esperienza spirituale come tutta la natura della sinfonia pastorale. Ma ne ascoltiamo soltanto un assaggio di questo capolavoro che fu eseguito per la prima volta il 22 dicembre 1808 a Vienna con lo stesso Beethoven sul podio.

Abbiamo ascoltato un frammento della Sinfonia Pastorale di Beethoven in una delle esecuzioni più note con Herbert von Karajan sul podio. Ci serviva per capire come la natura anche in musica sia stata anche descritta, ma soprattutto sia stata vista come un'esperienza di emozione e di interiorità, ecco, e la Sinfonia Pastorale forse più di ogni altro lavoro ci mostra proprio come l'interesse di compositori come Beethoven non sia stato quello di descrivere la natura, anche se naturalmente anche nella Pastorale abbiamo queste descrizioni, ma l'interesse è piuttosto di esprimere questi sentimenti, questa interiorizzazione della natura. Una natura che viene ripresa alla fine del secolo con dei colori e un modo di pensare ancora una volta nuovo. Claude Debussy affronta la natura soprattutto guardando alla luce, e la luce è la vera protagonista del trittico sinfonico La Mer, il mare, e allora è l'acqua protagonista, ma su quest'acqua si riflette il sole e le onde ci servono per mostrare come ci sia una continua mutazione. Il paesaggio sembra dissolversi in vibrazioni luminose. L'estate di Claude Debussy non è più raccontata, è piuttosto suggerita. È un'impressione, anche se Debussy non voleva essere definito un impressionista, ma certo qui i bagliori riflessi di luce sono quelli che ancora una volta ci guidano verso ancora un'esperienza diversa rispetto alla natura in musica. Che dire, abbiamo sentito la tempesta vivaldiana, la meditazione beethoveniana, e questa luce di Debussy chiude questa puntata di Agenda Classica. Grazie da Marco Di Battista, un buon proseguimento sempre sulle frequenze della Radio Vaticana.

0: minuto a mezzogiorno, le notizie della Radio Vaticana. Luca Collodi in corso, è attiva la riunione straordinaria dei ministri dell'interno dell'Unione Europea convocata dalla presidenza di turno irlandese in seguito alla crisi migratoria di Ceuta. La riunione si svolge in videoconferenza. E ancora dobbiamo andare a vedere in Ucraina. 4 persone, tra cui 3 civili, sono state uccise da un soldato, lo ha dichiarato il governatore della città di Sebastopoli. Una tragedia in Russia, secondo le prime informazioni, un soldato ha aperto il fuoco contro i suoi commilitoni. La protesta dei cittadini di Pozzuoli per la crisi idrica è sfociata poco fa nel blocco del porto di Pozzuoli. Il corteo ha raggiunto l'area portuale riuscendo a superare la prima linea di sbarramento dei carabinieri e a occupare la banchina principale. In prima fila tra i manifestanti i più fragili della popolazione, tra cui anziani, famiglie con bambini e disabili in carrozzina.
1: Preghiera dell'Angelus e del Santo Rosario. Con le vostre candele accese, offerte alla Madonna di Loreto. Preghiamo in comunione con ognuno di voi e affidiamo alla Vergine Lauretana tutte le vostre intenzioni.
2: Dal santuario della Santa Casa di Loreto preghiamo l'Angelus e il Santo Rosario in comunione con coloro che pregano con noi da casa attraverso i mezzi di comunicazione. Preghiamo la Santa Famiglia di Nazareth, Gesù, Maria e Giuseppe, per le famiglie che vivono situazioni difficili o attraversano momenti di crisi, affinché con la grazia di Dio superino ogni incomprensione per un amore ancora più grande.
3: Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo.
4: Amen. L'angelo

0: Cristo, preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gioia della risurrezione, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Nel secondo mistero meditiamo la flagellazione di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Maria, insegnaci a custodire e a coltivare la pace.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.

0: Nel terzo mistero del dolore meditiamo la coronazione di spine di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

0: In Konka Nidigoa, India. Naman muri kupin mulole service spot to Jetaesa. Osteriamo detto sodoiv anisodoiv tu zapu Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Noman morie kupin bolole, servis potu getaesa. Osteriamo detto sodoiv anisodoiv tu zapu Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Noman morie kupin bolole, servis potu getaesa. Osteriamo detto sodoiv anisodoiv tu zapu Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Noman morie kupin bolole, servis potu getaesa. Osteriamo detto sodoiv anisodoiv tu zapu Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Noman morie kupin bolole, servis potu getaesa. Osteriamo detto sodoiv anisodoiv tu zapu Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Noman morie kupin bolole, servis potu getaesa. Osteriamo detto sodoiv anisodoiv tu zapu Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Noman morie kupin bolole, servis potu getaesa. Osteriamo detto sodoiv anisodoiv tu zapu Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Noman morie kupin bolole, servis potu getaesa. Osteriamo detto sodoiv anisodoiv tu zapu Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Noman morie kupin bolole, servis potu getaesa. Osteriamo detto sodoiv anisodoiv tu zapu Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Noman morie kupin bolole, servis potu getaesa. Osteriamo detto sodoiv anisodoiv tu zapu Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.

0: Nel quarto mistero meditiamo Gesù che, carico della croce, sale il Calvario. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: Nel quinto mistero meditiamo la morte di Gesù sulla croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: Signore pietà,
0: Signore pietà,
1: Cristo pietà,
0: Cristo pietà,
1: Signore pietà,
0: Signore pietà,
1: Santa Maria,
0: prega per noi,
1: Santa Madre di Dio,
0: prega per noi,
1: Santa Vergine delle Vergini,
0: prega per noi,
1: Madre di Cristo,
0: prega per noi,
1: Madre della Chiesa,
0: prega per noi,
1: Madre di misericordia,
0: prega per noi,
1: Madre della Divina Grazia,
0: prega per noi,
1: Madre della Speranza,
0: prega per noi,
1: Madre purissima,
0: prega per noi,
1: Madre castissima,
0: prega per noi,
1: Madre sempre vergine,
0: prega per noi,
1: Madre immacolata,
0: prega per noi,
1: Madre degna d'amore,
0: prega per noi,
1: Madre ammirabile,
0: prega per noi,
1: Madre del buon consiglio,
0: prega per noi,
1: Madre del creatore,
0: prega per noi,
1: Madre del salvatore,
0: prega per noi,
1: Vergine prudente,
0: prega per noi,
1: Vergine degna di onore,
0: prega per noi,
1: Vergine degna di lode,
0: prega per noi,
1: Vergine potente,
0: prega per noi,
1: Vergine clemente,
0: prega per noi,
1: Vergine fedele,
0: prega per noi,
1: specchio di perfezione,
0: prega per noi,
1: sede della sapienza,
0: prega per noi,
1: fonte della nostra gioia,
0: prega per noi,
1: tempio dello Spirito Santo,
0: prega per noi,
1: tabernacolo dell'eterna gloria,
0: prega per noi,
1: dimora consacrata a Dio,
0: prega per noi,
1: Rosa mistica,
0: prega per noi,
1: torre della santa città di Davide,
0: prega per noi,
1: fortezza inespugnabile,
0: prega per noi,
1: santuario della divina presenza,
0: prega per noi,
1: arca dell'alleanza,
0: prega per noi,
1: porta del cielo,
0: prega per noi,
1: stella del mattino,
0: prega per noi,
1: salute degli infermi,
0: prega per noi,
1: rifugio dei peccatori,
0: prega per noi,
1: conforto dei migranti,
0: prega per noi,
1: consolatrice degli afflitti,
0: prega per noi,
1: aiuto dei cristiani,
0: prega per noi,
1: regina degli angeli,
0: prega per noi,
1: regina dei patriarchi,
0: prega per noi,
1: regina dei profeti,
0: prega per noi,
1: regina degli apostoli,
0: prega per noi,
1: regina dei martiri,
0: prega per noi,
1: regina dei confessori della fede,
0: prega per noi,
1: regina delle vergini,
0: prega per noi,
1: regina di tutti i santi,
0: prega per noi,
1: regina concepita senza peccato,
0: prega per noi,
1: regina assunta in cielo,
0: prega per noi,
1: regina del rosario,
0: prega per noi,
1: regina della famiglia,
0: prega per noi,
1: regina della pace,
0: prega per noi,
1: agnello di Dio che toli i peccati del mondo,
0: perdonaci Signore,
1: agnello di Dio che toli i peccati del mondo,
0: ascoltaci Signore,
1: agnello di Dio che toli i peccati del mondo,
0: abbi pietà di noi, prega per noi Santa Madre di Dio,
2: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i beni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi che mediante il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e raggiungere ciò che promettono, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Recitiamo la preghiera che troviamo a pagina 3. Accendi, o Maria, la lampada della fede in ogni casa d'Italia e del mondo. Dona ad ogni mamma e ad ogni padre il tuo limpido cuore, affinché riempiano la casa della luce e dell'amore di Dio. Aiutaci, o Madre del Sì, a trasmettere alle nuove generazioni la buona notizia che Dio ci salva in Gesù, donandoci il suo spirito d'amore. Fa che in Italia e nel mondo non si spenga mai il canto del Magnificat, ma continui di generazione in generazione, attraverso i piccoli e gli umili, i miti, i misericordiosi e i puri di cuore, che fiduciosamente attendono il ritorno di Gesù, frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria, l'eterno riposo
1: dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen.
0: Il Signore sia con voi
1: e con il tuo spirito.
0: Per l'intercessione della Beata Vergine Maria, la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Canto numero 2 del foglietto.

Abbiamo trasmesso dalla Santa Casa di Loreto l'Angelus e il Santo Rosario. Grazie per aver pregato insieme con noi. Continua la tua preghiera con l'offerta di una candela. Quella fiamma sarà il segno della tua fede, della tua preghiera e del tuo ringraziamento alla Vergine Lauretana.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana a Roma e provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, sul digitale terrestre televisivo, canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus. In Europa sul satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone, oppure sul sito vaticannews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

passa quest'acqua che sembra che è ferma. La voglia sembra come Mimì che cammina per mano.

1, l'informazione della Radio Vaticana, Luca Collodi in studio, messaggio del Papa, firma del Cardinale Parolin ai partecipanti al Congresso Mondiale di Signis che per la prima volta si svolge in Africa, a Kigali fino all'8 agosto. Il Papa esorta gli operatori dei media a contribuire a una cultura che rifletta i valori di comunione, pace e tutela dell'ambiente. La cronaca: gli Houthi in Yemen affermano di aver attaccato un aeroporto saudita e imbarcazioni francesi e britanniche hanno tratto in salvo 157 migranti dopo che la loro imbarcazione ha preso fuoco mentre tentava di attraversare il canale della Manica. Il 15% dei bambini che nascono in Egitto hanno madri minorenni, nonostante la legge scoraggi i matrimoni precoci. Lo ha detto la vice ministra della Salute dell'Egitto. La protesta dei cittadini di Pozzuoli a Napoli per la crisi idrica e la mancanza d'acqua è sfociata nel blocco dello scalo marittimo del porto di Pozzuoli.

0: I programmi musicali presentano
1: Zoom.
2: Novità, interviste ed eventi dal mondo della musica.
1: Un programma di Luigi Picardi.
3: Bentrovati amici all'ascolto, Luigi Picardi al microfono. Ricordiamo il nostro numero WhatsApp 335-124-3722. E proseguiamo l'ascolto della seconda parte dell'intervista a Sandro Savino in occasione della presentazione del suo nuovo album Sandro Savino Quintet Italians Do It Better. Ricordiamo la line-up di quest'album: Fabrizio Gaudino al flicorno alla tromba, Gianfranco Menzella al sax tenore, Sandro Savino al pianoforte, Giampaolo Laurentaci al contrabbasso e Fabio Accardi alla batteria. E ascoltiamoci un altro brano da quest'album, ovvero E la chiamano Estate di Bruno Martino nella rilettura di questo quintetto.

0: Ed era E la chiama d'estate di Bruno Martino nella rilettura del Sandro Savino Quintet, ricordiamo appunto la line-up: Fabrizio Gaudino, flicorno, Gianfranco Menzella, sax tenore, Sandro Savino, pianoforte, Giampaolo Laurentaci, contrabbasso, Fabio Accardi, batteria. E sentiamo cos'altro ci ha detto Sandro Savino.
1: E hai accennato, Sandro, alla didattica. Appunto, insegni pianoforte jazz, sei responsabile del Dipartimento Jazz del Conservatorio d'Uni di Matera, sei anche vice direttore. Come ti trovi in questo ruolo?
2: Allora, sarò vice direttore nel futuro, nel novembre. Ho
1: Sì,
2: avuto
1: avevo capito
2: recentemente
1: male, dissi
2: questa.
1: fuori onda, già ti avevo promosso, insomma, vabbè.
2: Sì, nel senso, è stata una bellissima notizia proprio recente, freschissima, che mi hanno, insomma, il direttore futuro mi ha recentemente chiamato e mi ha detto: "Guarda, Sandro, mi fido completamente di te, insieme cerchiamo di portare avanti insomma, il Conservatorio di Matera." È stata una, è un, è un'escursione. Io, come ti dicevo, ho studiato in Olanda per 10 anni, ero lì, ero quasi diventato olandese, diciamo così, nel senso che c'era andato che non, come purtroppo accade a molti italiani, non conoscendo bene la lingua, ma quello è un problema della televisione dei sottotitoli. Vabbè, adesso non voglio aprire quest'altra parentesi. Insomma, dopodiché, dopo 10 anni, ho imparato diverse lingue, mi ero completamente, come dire, inglobato nel nord Europa, suonavo sostanzialmente lì, vivevo con una donna olandese, stavo quasi per diventare olandese, mi mangiavo il tramezzino alle 12 e mezza, insomma, per cui, però a un certo punto, sai il detto moglie e buoi dei paesi tuoi, quindi torno a casa, ritornavo normalmente d'estate qui a Matera, incontro quella che adesso è diventata mia moglie. Non me ne innamoro, le dico di venirmi a trovare in Olanda, che ci stai a fare qui? Lei si era appena laureata in architettura, dico venire con me, io sto lì in Olanda, eccetera, eccetera. Lei viene, era insomma il 2013, e dopo qualche mese sostanzialmente rimane incinta di quella che è adesso la mia prima figlia. Madonna, che dobbiamo fare? Che cosa fa? No, niente. Lei decide di ritornare in Italia perché sentiva odori, puzze dappertutto. Dice: "No, devo tornare in Italia." E io per un anno intero faccio su e giù, perché lì avevo tutto, avevo le serate, avevo gli studenti, mi ero appena appunto diplomato nei conservatori, che dicevo, di Den Haag e di Rotterdam. Però poi alla fine prendo la decisione, dico: "Vabbè, basta, me ne scendo pure io in Italia, me ne ritorno in Italia dopo 10 anni." Tutte le persone che conosco, molte delle persone che conoscevo, mi dicevano: "Madonna, ma che hai fatto? Ma chi te l'ha fatta fare? Ma perché sei sceso qui in Italia? Ma adesso che eri lì, che ti eri riorganizzato, che c'avevi il tuo mondo?" Perché la gente normalmente non lo sa. Nel senso che un conto è andare all'estero, andare in Olanda per, diciamo, come posso dire, per goliardia, ecco. Un altro conto è andarci per un Erasmus per un anno, un altro conto è starci 10 anni, nel senso che, ripeto, noi abbiamo qui in Italia delle cose meravigliose, che però ce n'è ancora una volta Italian Sweet Weather, ce ne dimentichiamo, cioè avevo bisogno del cielo, che lì non, delle stelle, del mangiare, di una certa socialità. Che qui in Italia c'è, lì invece un po' meno. Ci sono tante cose meravigliose che ho imparato lì. Ho avuto modo, ripeto, di studiare con dei pianisti eccezionali, tutto quello, imparare diverse lingue, però mi mancava, insomma, mi mancava la mia terra. Sono venuto qui, ho iniziato a fare domande in tutti i conservatori d'Italia. Mi ricordo, vinsi un concorso, in giuria c'era Aldo Bassi. E dopo questo concerto lui disse: "Ma tu dove stai? Che fai?" "No, no, sto lì, insomma." E fu lui che mi disse: "Ma Sandro, incomincia a metterti da parte i titoli, le cose, incomincia a fare domande, sai, si stanno aprendo tante possibilità nei conservatori." E così feci, insomma, da Milano a Palermo, fin quando poi mia figlia nel frattempo era appena nata, io cercavo di sbarcare il lunario qui a Matera, lezioni private, qualche concertino, eccetera. Mi arriva questa chiamata dal conservatorio Nicola Sala di Benevento, e a un certo punto rispondo al telefono, faccio: "Pronto, è il maestro Savino?" Faccio io: "Sì, sono Sandro Savino." "E venia a firmare." Faccio io: "No, guardi signora, allora non sapevo bene come funzionava
1: La
2: questo mondo."
1: procedura.
2: Sì, dico signora, guarda, si è sbagliata, sono arrivato quarto in quella graduatoria e lei mi dice, ma ha pigliato secondo, quarto o quinto? E veni a firmare. Faccio, sì signora, io come ti dicevo facevo su e giù, prendevo tipo 8 aerei al mese, una roba incredibile. Dico, guardi signora, io domani c'ho un concerto ad Amsterdam, fra 2 giorni posso essere, se non vieni domani mattina a firmare, prendiamo secondo, quinto o sesto. Quindi è andata così, io il giorno dopo mi sono vestito, sono andato in conservatorio, ho iniziato a insegnare lì con un contratto. Ci sono stato il primo anno, è andata bene, poi il secondo, poi il terzo, poi il quarto e poi c'è stata una graduatoria nazionale nella quale sono rientrato, per cui dopo questi 4 anni al Nicola Sala di Benevento sono passato al Piccinni di Bari in cattedra per 3 anni, fin quando 5 anni fa, insomma, ho firmato il ruolo al Conservatorio di Matera, che è la mia città meravigliosa, che nel frattempo fervono i preparativi per la festa meravigliosa che si fa qui a Matera il 2 luglio, che si chiama Festa della Madonna della Bruna, che è una cosa esagerata, incredibile, che un giorno ci dovremmo fare tutta una trasmissione per la
1: Direi.
2: meraviglia, la 637esima edizione di questa festa. E quindi niente, firmo il ruolo a Matera. Ci sto un paio d'anni con dei colleghi meravigliosi del dipartimento e dopo 2 anni i colleghi dicono, Sandro, avevamo pensato che tu potessi essere il coordinatore del dipartimento e così è stato. Quindi negli ultimi 3 anni, e questo è l'ultimo, diciamo, anzi in realtà sono quattro, no, 3 anni, dico bene, ho fatto, diciamo, questo, ho avuto questo ruolo, un conservatore meraviglioso che è il nostro Egidio Romualdo Duni, veramente una perla incastonata nel centro di, insomma, Matera. Tu ci sarai stato a Matera sicuramente,
1: Sì,
2: mi
1: beh, bellissimo.
2: auguro, comunque è un posto
1: Una
2: incredibile,
1: meraviglia,
2: quindi,
1: sì.
2: insomma, si è,
1: Vivi nella coda del paradiso, tu, guarda, veramente.
2: mamma mia, bellissimissimo, e quindi sono molto felice di questo traguardo che ho raggiunto. Insegnare in conservatorio lo considero un privilegio, perché faccio quello che amo, insomma, ho degli studenti fortissimissimi ed è un'occasione di continuare a studiare. La musica, uno dei, come dire, delle cose belle della musica è che, come dire, non smetti mai di imparare. Molti mestieri, a un certo, molti, non tutti, però molti mestieri a un certo punto sai che cosa è. Invece nella musica sì, certo, la cosa importante è il minimo. Nel senso, questa cosa me la insegnò uno dei miei maestri, Rob van Creveld, un pianista meraviglioso olandese, che un giorno mi insegnò, Sandro, la cosa importante è il minimo. E io non capivo. E lui mi disse, no, la cosa importante è il minimo, perché del massimo non ne puoi essere, non dipende da te. Il massimo dipende cioè, i pianisti hanno sempre questo fatto che si trovano il piano che si trovano, no? Non possono portarsi il proprio strumento in giro, quindi dipende dal piano che trovi, dal pubblico che ci sta, da quello che hai mangiato prima, da se hai litigato con tua moglie, se, qualunque cosa succede, mi diceva lui, tu sei un professionista, quindi il tuo minimo. E lui mi fece questo esempio assurdo. Faccio un esempio stupido, mi disse, però ti rende l'idea. E mi dica, maestro, prova a immaginare che stai dormendo e a un certo punto, durante la notte, alle 3 di notte, ti buttano un secchio di ghiaccio in faccia e dopo 10 secondi devi sederti al pianoforte e suonare, che ne so, Giant Steps a 320 di metronomo. Quello che succede lì è il tuo minimo e quel minimo deve essere alto, perché il andare a pensare, dici, oh, ma vado a suonare, faccio chissà che, non, il più delle volte non funziona così. Quindi la cosa importante è il minimo, è fare sì che il tuo minimo sia molto alto, di modo tale che poi ti puoi godere eventualmente le giornate, le serate in cui appunto canta tutto il pubblico, sei felice, hai suonato bene. E quindi adesso, ripeto, un paio di settimane fa mi è stata comunicata questa cosa, che da novembre dell'anno prossimo, dal prossimo anno accademico, avrò diciamo, l'onere e l'onore di essere il vice direttore del Conservatorio di Matera.
1: Altro ascolto, Sandro.
2: Allora, ascoltiamo il brano più, non lo so, insomma, più forse, non so se dire divertente. Vabbè, ascoltiamo l'italiano di Toto Cutugno.

0: Ed era l'italiano di Toto Cotugno, ovvero Buongiorno Italia, che è la rilettura appunto da parte del Sandro Savino Quintet di questo brano, dall'album Italian Street Better che stiamo presentando appunto in compagnia di Sandro, album pubblicato da Alfa Music. Sandro, siamo quasi in chiusura. Cosa c'è appunto dietro l'angolo per te? Quindi progetti a lunga e breve scadenza, quali riferimenti internet, social e quant'altro, Sandro?
1: Allora, come ti dicevo, questo progetto è un progetto
0: Andrà
1: a lungo
0: avanti, insomma,
1: termine,
0: a
1: andrà avanti
0: lunga
1: sempre
0: gittata.
1: lunga gettata, se Dio vuole, come sempre, e quindi diciamo, spero che entro la fine di quest'anno registreremo il volume 2. Stiamo già, diciamo, lavorando ai nuovi, sto già lavorando ai nuovi arrangiamenti, quindi saremo sempre noi il quintetto rimarrà base per tutte anche le future registrazioni, però probabilmente ci sarà un ospite che non ti svelo, però insomma sarà quintetto più una, se Dio vuole, sempre una special guest. E forse, ripeto, prenderò coraggio a registrare anche una traccia cantando, perché è una cosa che mi piace tanto e mi emoziona tantissimo. Quindi io ho un sito internet, sandrosavino.com, che ho recentemente rimesso su, dove ci sono un po' di informazioni, alcuni dei progetti che sto portando avanti. Poi sì, non sono una persona molto social, diciamo così, e questo è uno dei miei limiti, però insomma ho una pagina su Facebook, ho aperto anche questa recentemente una pagina su Instagram che ho chiamato proprio Sandro Savino Quintet, dove raccolgo un po' di video, un po' di cose simpatiche appunto della mia band, e quindi insomma andiamo avanti. È uno spettacolo, Luigi, davvero è come dire, la cosa più bella di quando vai a suonare sono gli occhi delle persone, è ancora più bella del cachè. Nel senso, sentire e avvertire che la gente ha passato quell'ora, l'ora e mezza si è divertita, ha cantato, ha apprezzato, è il riconoscimento più importante. Poi la gioia dei ragazzi insieme sulla band, insomma, le risate che ci facciamo, i nostri aneddoti.
0: Sandro, con cosa salutiamo chi ci sta ascoltando?
1: Allora, salutiamo con l'ultimo brano del disco, che è un mio brano che si chiama Ion, che è una divinità del tempo circolare, è un pezzo, ripeto, originale, dove appunto proprio in forza di questa circolarità anche i soli sono, come dire, facciamo tutti quanti il solo in maniera circolare. Quindi c'è questo tema che poi ho scritto e riarrangiato, e poi l'alternarsi dei soli dei vari, diciamo, membri della band.

0: E con l'album Italians Do It Better del Sandro Savino Quintet, pubblicato da Alfa Music, Luigi Picardi, ma soprattutto il suo graditissimo ospite, ovvero
1: Sandro Savino.
0: vi ringrazio per il cortese ascolto, buon proseguimento in compagnia dei programmi della Radio Vaticana.
1: Grazie a tutti.
2: Avete ascoltato?
3: Zoom.
2: Novità, interviste ed eventi dal mondo della musica.
3: Un programma di Luigi Picardi.

0: I titoli del radiogiornale della Radio Vaticana: il Papa al Congresso Mondiale di Signis a Kigali. Bisogna promuovere una comunicazione ispirata a verità e rispetto della dignità umana. Medio Oriente, al via a Roma i negoziati tra Israele e Libano. Hezbollah portano vergogna e umiliazione. Gli Houthi attaccano un aeroporto in Arabia Saudita. Terremoto di Pozzuoli, proteste della cittadinanza. Il vescovo lancia una colletta per aiutare la popolazione. Ben trovati all'ascolto da Michele Raviar. Un messaggio di Leone XIV ha aperto i lavori del Congresso Mondiale di Signis, la rete che unisce i media cattolici di tutto il mondo. Per la prima volta l'evento si svolge in Africa, esattamente a Kigali, in Ruanda, dove sono riuniti oltre 300 professionisti da 100 paesi per riflettere sul tema comunicazione digitale per l'armonia culturale e il benessere ambientale. A loro è giunto il messaggio del Pontefice a firma del Cardinale Segretario di Stato Pietro Parolin, il servizio di Salvatore Cernuzio.
1: Verità e rispetto della dignità umana, due valori, due principi sui quali orientare e ispirare l'intera comunicazione. Li indica il Papa nel suo messaggio letto inizio giornata dal Nunzio in Ruanda, in cui cita la sua enciclica Magnifica Humanitas per ribadire che la comunicazione online non è semplicemente la trasmissione di informazioni, ma la creazione di una cultura che ha il potere di plasmare il modo in cui le persone percepiscono il mondo e influenzare la coscienza collettiva. In quest'ottica è auspicio di Leone che i partecipanti a Kigali cerchino di individuare modalità per promuovere strategie e strumenti di comunicazione ispirati alla ricerca della verità e al rispetto della dignità umana, così che possa edificarsi una cultura che rifletta i valori evangelici della comunione, della pace, della tutela dell'ambiente. Dopo la lettura del messaggio papale è stato proiettato un videomessaggio del prefetto del Dicastero per la comunicazione, Paolo Ruffini, il quale ha esortato a non permettere mai agli algoritmi di scrivere la nostra storia. La più grande innovazione, ha detto, non sarà una macchina più intelligente, ma un modo più umano di comunicare.
0: Il dialogo è oggi sostituito dalla forza. Si devono tutelare i diritti minacciati dalle ideologie. Ad affermarlo è il cardinale segretario di Stato Pietro Parolin durante il suo viaggio in Guatemala in occasione dei 90 anni delle relazioni diplomatiche con la Santa Sede. Nel discorso al corpo diplomatico, l'invito alla comunità internazionale al rispetto dei diritti umani come la libertà religiosa, di espressione, di coscienza e il diritto alla vita, che nell'attuale quadro mondiale sembrano perdere vitalità. Cambiamo scenario, l'attualità internazionale ora. È iniziato questa mattina a Roma il 7° round di colloqui tra Israele e Libano per la pace. Al centro la gestione delle zone pilota nel sud del paese dei cedri. Secondo la milizia sciita di Hezbollah, i negoziati portano vergogna e umiliazione. Intanto gli Houthi yemeniti, alleati dell'Iran, hanno fatto sapere di aver attaccato un aeroporto in Arabia Saudita. Roberta Barbi.
2: È stata ribattezzata Città della Pace Roma per via del secondo round di negoziati tra Israele e Libano in corso oggi e domani, il 7° dall'avvio dei contatti trilaterali con gli Stati Uniti partiti ad aprile. Al centro dei colloqui l'estensione delle zone pilota di ritiro delle forze israeliane dal sud del paese dei Cedri, che si lega da una parte al disarmo della milizia sciita di Hezbollah, dall'altro al dispiegamento dell'esercito di Beirut. I negoziati in corso sono stati bollati in TV da Naim Qassem come l'ennesima vergogna e umiliazione. Il leader di Hezbollah ha poi puntato il dito contro il presidente libanese Aoun, accusandolo di alimentare le divisioni nel paese. Sul fronte iraniano della guerra, il presidente americano Trump ha detto di aver dato a Teheran l'ultima chance per intavolare una trattativa, ribadendo che il vero motivo dei negoziati non è lo stretto di Hormuz, ma la denuclearizzazione del paese. Intanto i ribelli yemeniti Houthi, alleati dell'Iran, hanno attaccato l'aeroporto di Najran in Arabia Saudita, proseguendo di fatto un'escalation di violenza tra i due paesi.
0: È appena terminata la riunione straordinaria dei ministri degli interni dell'Unione Europea, convocata in videoconferenza dalla presidenza di turno irlandese in seguito alla crisi migratoria di Ceuta. È emersa una visione condivisa sulla necessità di continuare a combattere senza tregua il traffico di migranti, di potenziare i rimpatri, di rafforzare le frontiere dell'UE, di instaurare partenariati solidi con i paesi terzi e di migliorare la capacità di previsione. Lo rende noto il Consiglio dell'Unione Europea. Tra i temi anche la creazione di hub in paesi terzi su input dell'Italia. Francesco De Remigis ne ha parlato con Matteo Giusti, africanista e analista della rivista Limes.
3: Il modello di esternalizzazione in Africa non è nuovo, lo ha fatto dal 2013 in poi Israele fino al 2018 e lo sta facendo da tempo gli Stati Uniti, però delle realtà complicate come la Mauritania, con la quale sembra che ci sia già un accordo con la Spagna, che avrebbe finanziato due centri, senza pubblicizzarlo troppo, uno nella capitale e uno nel principale snodo marittimo verso le Canarie. Sanchez si contraddice perché è contrario all'esternalizzazione, lo ha fatto in maniera non ufficiale.
4: Come si spiega questa contraddizione?
3: Soltanto una scelta politica, il problema è che non è la soluzione.
4: L'Italia chiederà anche l'attuazione di un sistema che dovrebbe o vorrebbe legare vantaggi sui dazi per i paesi in via di sviluppo all'effettiva collaborazione nel riammettere i propri cittadini che soggiornano illegalmente in Europa.
3: Si basa su fattori economici, ricalca un pochino l'idea che è quella del piano Mattei, con la creazione di hub lavorativi dove impiegare con la formazione, l'artigianato e gli abitanti del paese.
0: E 17 migranti sono morti durante la traversata verso le Baleari dopo essere rimasti alla deriva per 15 giorni su un'imbarcazione partita con 19 persone a bordo dal Nord Africa, mentre 160 migranti sono stati salvati nella Manica da navi francesi e britanniche. Lo scorso 27 luglio gli Stati Uniti hanno disposto la revoca dello status di protezione temporanea per le persone emigrate negli USA. La scadenza dei permessi oggi diventerà effettiva il 2 settembre. Qual è dunque la situazione di questo provvedimento per quanto riguarda Haiti? È diventato un paese sicuro? Lo abbiamo chiesto a Maddalena Boschetti, laica in Fidei Donum, operativa sull'isola da 25 anni, l'intervista di Silvia Giovarrosa.
5: Haiti rimane nello stesso inferno, è un paese in cui la violenza continua con la caratteristica dell'apparire e scomparire. La gente vive perché approfitta del giorno in cui non c'è la violenza diretta per cercare di continuare a fare quel che deve fare. Haiti è sempre uguale.
6: La Chiesa si sta adoperando perché ciò non avvenga?
5: Proprio recentemente c'è stato un incontro, l'arcivescovo di Miami è andato a incontrare rappresentanti dei senatori degli Stati Uniti proprio per difendere questa causa. Lui è un uomo che da anni si è prodigato per la pastorale nel contesto haitiano, perché nella diocesi di Miami ci sono tantissimi haitiani. Recentemente c'è stata anche una messa celebrata da arcivescovi presenti e altri prelati statunitensi, celebrate in modo particolare da Cardinal Chiblis, quindi dal cardinale haitiano che è stato presente apposta per invocare rispetto, pace e protezione sul popolo haitiano in questo contesto qua soprattutto.
0: In Italia ora, dove è terminata la manifestazione degli abitanti di Pozzuoli a Napoli che stamani hanno bloccato il porto della città dopo il terremoto, al microfono di Luca Collodi ascoltiamo il vescovo di Pozzuoli e Ischia, Monsignor Carlo Villano.
7: La situazione è certamente una situazione molto critica, sono provate non soltanto gli edifici, sono provate non soltanto le chiese, ma anche le persone vivono il loro momento di difficoltà, anche perché non si ha certezze e prospettive chiare per il futuro.
8: Monsignor Villano, ci sono centinaia di persone sgomberate e una parte di loro non ha trovato alloggio.
7: Abbiamo fatto un incontro in prefettura, c'erano anche i rappresentanti delle istituzioni e le posso dire che era il numero era di circa 50 persone in cerca di un'abitazione perché la propria abitazione era stata dichiarata inagibile e abbiamo sottolineato proprio questo, che in questo periodo ci vuole veramente molta attenzione alle persone. La Caritas Diocesana ha attivato una richiesta fondi, questi fondi cercheremo di sostenere nei limiti di quello che possiamo coloro che ne hanno bisogno.
8: La situazione delle chiese.
7: Abbiamo praticamente tutte le chiese di Pozzuoli, della città di Pozzuoli Centro, sono tutte chiuse.
0: Record del caldo in Italia, se domani saranno 25 le città col bollino rosso di allerta del Ministero della Salute per le ondate di calore, giovedì le città in rosso saranno 27 sul totale delle 27 monitorate. Intanto un'ultima ora, gli Stati Uniti e l'Iran potrebbero raggiungere un accordo oggi o domani per riaprire lo stretto di Hormuz, garantendo la libertà di navigazione alle navi commerciali, lo ha dichiarato il segretario in un'intervista a CNBC. Ed Ed è tutto per questa edizione. Vi ricordiamo che è possibile ascoltare questo radiogiornale, oltre che in diretta, anche in podcast attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Gabriele Di Domenico in regia e Michele Ragliari in studio, grazie per averci seguito e buon proseguimento sulle frequenze della Radio Vaticana. L'informazione torna alle ore 15.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana a Roma e provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, sul digitale terrestre televisivo, canali 733 e 882. In Italia su DAB+, in Europa sul satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone, oppure sul sito vaticannews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News.

ore 15, potenziare rimpatri, rafforzare le frontiere dell'Europa, instaurare partenariati solidi con i paesi terzi e migliorare la capacità di previsione. E questo le priorità, secondo il Consiglio UE, dopo la riunione straordinaria dei ministri dell'interno in visita conferenza sui migranti. Dall'inizio della crisi a Ceuta sono entrati illegalmente 72.000 migranti, di questi 70.000 hanno fatto rientro in Marocco, lo ha detto il ministro dell'interno spagnolo. Il petrolio cede più del 3% dopo che il segretario al tesoro USA Bessent ha detto che Stati Uniti e Iran potrebbero raggiungere un accordo oggi o domani per riaprire lo stretto di Hormuz, garantendo la libertà di transito alle navi commerciali. Messaggio di Leone XIV ai partecipanti del congresso mondiale di Signis. Il pontefice esorta gli operatori dei media a contribuire a una cultura che rifletta i valori di comunione, pace e tutela dell'ambiente.

0: Dritti al cuore. Anime, storie, ispirazioni. In studio, Suor Emanuela Prisco.
1: Buongiorno cari amici, cari radioascoltatori, bentrovati. Caro saluto a tutti voi da Suor Emanuela Prisco. Eccoci insieme in un periodo in cui tutti abbiamo bisogno di pace. Oggi vogliamo parlare proprio di pace ancora una volta. Il mondo ha bisogno di pace, la nostra società, i nostri cuori hanno bisogno di pace. Ho qui con me Giulia Galeotti, collega dell'Osservatore Romano, che viene a presentarci una rubrica che appunto parla di pace, dal titolo La pace si costruisce con la pace. Di cosa parla questa rubrica e come è nata, Giulia? Benvenuta prima di tutto.
2: Grazie. Allora, questa rubrica è nata, diciamo, negli ultimi mesi in cui purtroppo il tema della guerra è tornato proprio a attraversare le pagine dei giornali e le nostre vite. E in particolare c'è tutto un movimento che anche, diciamo così, politico, che attraversa il vecchio continente e che va nella direzione del riarmo. E uno dei tanti slogan che è stato proposto è stato quello di la pace si costruisce con la guerra e, diciamo così, armandosi, che è un'indicazione contraria a quella del Vangelo, Vangelo che nel corso dei secoli è stato applicato in questo appunto suo aspetto anche da persone non credenti. Allora ci siamo chiesti come la pace, la costruzione della pace sia stata declinata, se ci fossero stati, no, degli esempi. E quindi è nata l'idea di questa rubrica antologica in cui andiamo a trovare degli stralci più variegati, più disparati, uomini, donne di oggi, di ieri, dal giornalismo alla letteratura alla poesia, e proponiamo ogni settimana sull'inserto culturale che esce il martedì, 4 pagine, appunto così degli spunti di riflessione. Diciamo, abbiamo pubblicato voci più, diciamo così, magari più tradizionali che ci si potrebbe aspettare, come dall'Osservatore Romano, penso a delle pagine molto belle del Cardinale Martini o anche a delle pagine di Don Lorenzo Milani, invece magari così voci più un po' più sorprendenti. Ci sono dei discorsi bellissimi di Maria Montessori in tema di pace, ma abbiamo pubblicato anche degli stralci di Rosa Genoni. Rosa Genoni è stata una sarta che ha portato la moda italiana a Parigi, e siamo negli anni 10 del Novecento, e che quando scoppia la Prima Guerra Mondiale è fortemente anti-interventista perché vuole la pace. E quindi lascia il suo lavoro di sarta, un lavoro che in Francia stava andando molto bene, per fare tutta una campagna a favore della pace. Un altro esempio di pagina molto bella che abbiamo pubblicato è una pagina da Astrid Lindgren, che è la scrittrice, autrice di Pipì Calzelunghe, che ha scritto, non so se lo conosci, questo romanzo che si chiama Ronja, e che ha come protagonista una bambina brigante che vive nei monti sperduti insieme appunto al padre che è un brigante, a tutta la compagnia di briganti, e a un certo punto la compagnia rivale di briganti va a vivere molto, molto vicino. E queste due famiglie si odiano, c'è una tradizione, no, di odio, se non che Ronja invece diventa amica del bambino coetaneo, figlio dei nemici. E c'è questa scena in cui il padre di Ronja rapisce il figlio dei nemici e quindi lo porta dalla sua parte del fossato. E Ronja, quando capisce che questo odio, l'odio cresce, no, nel corso del romanzo, ha raggiunto un punto veramente di non ritorno, cosa fa lei? Davanti a tutti salta dall'altra parte del fossato, cioè lei si consegna alla famiglia nemica. Ed è una scena, io trovo, molto, molto bella e molto profonda, perché questo gesto della bambina lascia sgomenti tutti. Quindi sia il padre di Ronja, la famiglia di Ronja, ma anche la famiglia nemica, che non capisce perché questa bambina si sia impazzita, no? E abbia fatto questo gesto, ma poi da lì appunto le cose cambieranno. Quindi, ripeto, sono... è la varietà di voci che io credo restituisca la bellezza di una pace costruita dal basso, costruita, Suora Emanuela, dai gesti concreti, quotidiani, no? Perché è vero che la pace si fa nelle diplomazie, la pace la fanno i governi, ma la pace dobbiamo iniziarla a fare noi concretamente nel traffico romano, no? In cui siamo tutti impazziti, certo, tutti nervosi, eccetera. E quindi questa rubrica vuole dimostrare come le voci siano state veramente tante, le declinazioni siano state veramente tante. La seconda, il secondo stralcio che ho proposto è stato quello di Desmond Tutu, il grande arcivescovo sudafricano, e la scelta è sempre cercare stralci molto concreti, molto che poi dietro ovviamente, no, c'è tutto un grande lavoro, perché ricordiamoci che la pace si fa con i nemici.
1: Certo, anche perché poi credo che la pace parta dal cuore di ciascuno di noi, da come noi ci relazioniamo con le situazioni che viviamo. Facevi l'esempio del traffico romano.
2: Esatto.
1: Io posso, dinanzi al traffico, dinanzi al semaforo rosso, innervosirmi subito e quindi prendermelo con la macchina che mi sta avanti o mi sta dietro, oppure posso dire, cioè, ma come sto aspettando io, anche lui deve aspettare, no? Come sto perdendo il mio tempo, io lo sto perdendo anche lui.
2: Esatto. E poi l'altra grande verità, io credo, sia che questo ci responsabilizza tutti, no? Perché comunque dire, ecco, la pace la devono fare i capi di governo, significa deresponsabilizzarci, e invece la pace la facciamo noi nel quotidiano, un esempio molto pratico, scegliendo la banca in cui aprire il conto. No? Perché sappiamo che molte banche investono in armi, perché il mercato, la verità è questa,
1: sì.
2: E il mercato è molto redditizio, quindi scegliere invece una banca, e esistono, cioè anche una finanza buona esiste, no? Una finanza in cui i soldi vengono utilizzati per progetti per il terzo settore, eccetera eccetera. Quindi anche una cosa che sicuramente sarà successa anche a te, quando tra la guerra in Ucraina, tutto il disastro e il genocidio in corso, no? In altre parti del mondo più vicino a noi, la reazione di molti è: ma noi non possiamo fare niente, no? E ci sentiamo. E invece no, possiamo nel nostro piccolo veramente fare molto. C'è un altro stralcio di cui sono particolarmente fiera, di Svetlana Alexievich, che è la scrittrice poi nata in Ucraina, che ha vinto anche il premio Nobel per la letteratura, e in uno dei suoi libri, La guerra non ha un volto di donna, che racconta l'epopea delle donne sovietiche durante la Seconda Guerra Mondiale, a un certo punto c'è questa scena, sono poche righe, se posso te la leggo. È una infermiera che testimonia, appunto, Alexievich è andata a sentire tutte queste donne che avevano fatto la Seconda Guerra Mondiale, donne ovviamente ormai anziane, e questa, una di queste, che era stata al tempo infermiera, racconta questa scena. Nel reparto dove lavoravo non c'erano due feriti, un tedesco e un nostro carrista ustionato. «Come va?» chiedo durante il mio giro. «Io bene», mi risponde il carrista, «ma questo sta male». «Ma è un nazista», risponde lei. «Io bene», ripete il carrista, «ma lui è messo male». Non c'erano più nemici, ma semplicemente due persone ferite disteso l'una accanto all'altra. Accomunate da qualcosa di umano, ho osservato più di una volta con quale rapidità questo avvenisse. Quindi l'immagine, no, di questi due uomini, due nemici, entrambi feriti, ovviamente parliamo di un nazista, certo, e di un comunista, cioè di quelli che, persone
1: si
2: che si stavano veramente una carneficina in corso, no, ormai da tempo. Ecco, davanti a questa richiesta dell'infermiera, la invita a occuparsi del nemico. Credo che più di questa scena,
1: no, infatti descrive davvero molto bene, no, quella che poi è la realtà dell'essere umano. Possiamo farci la guerra quanto vogliamo, ma poi alla fine siamo tutti uguali.
2: Esatto. E poi l'altra grande accusa che ci fanno, no, che ci viene fatta, è dire: va bene, siamo comodi, no, nelle nostre case, le cose vanno bene, essere pacifisti è comodo, no, in questo modo. Per questo stralcio mi è particolarmente caro, perché invece qui c'è un uomo ferito, no, che è stato al fronte, che ha visto i suoi amici, no, i suoi colleghi morire, eppure riesce a non perdere la sua umanità. Quindi questa idea di costruzione della pace non è utopia, perché questo è di fatto, no? Se tu ti dichiari pacifista ormai sembri o un ingenuo oppure no, eppure è una cosa che ci racconta la letteratura, ci racconta la poesia, ci racconta il giornalismo, ancora si può fare. E io credo che in particolare noi da cristiani abbiamo una responsabilità in più, perché il Vangelo è chiaro,
1: certo.
2: È scritto nero su bianco, quindi.
1: E poi Gesù lo ribadisce più volte dopo la sua risurrezione, come lui si presenta ai discepoli dicendo la pace sia con voi sempre, come augurio, ritornando anche a quello che dicevo prima, che se non abbiamo la pace nella nostra vita, nei nostri cuori, nelle nostre famiglie, non possiamo poi pretendere anche che le grandi nazioni, così, pensare in grande, ma deve partire tutto dal piccolo.
2: Esatto, anche perché io credo che ci sia anche in positivo un po' uno spirito di emulazione, no? Allora, mentre tu parlavi mi veniva in mente un po' l'immagine dei cerchi concentrici. Se io inizio a fatica, perché a volte anche sul posto di lavoro c'è il giorno che sei nervosa, c'è il giorno che hai altri pensieri, no? Non è sempre facile,
1: certo,
2: girare col sorriso, sennò sarebbe un po' ingenuo. Però credo che poi sia un po' un effetto a catena, no? Cioè un effetto domino, per cui un piccolo seme di pace poi porta in tutto l'ambiente un po' di armonia e si lavora tutti meglio, si vive tutti meglio. Quindi se vogliamo è anche un po' per egoismo, no? Conviene questo atteggiamento. E c'è un altro stralcio, che questo invece è magari un po' più urticante, di una figura molto interessante, che è stata la teologa Adriana Zarri, no? Sappiamo, lei sceglie, dopo essere stata giornalista e essere stata nell'Azione Cattolica, sceglie l'eremitaggio e quindi va a vivere di fatto con gli animali, con l'orto, accogliendo tutti quelli che bussavano. E lei a un certo punto È più facile che un cammello, che è un libro che raccoglie alcuni suoi saggi edito da Lindau, lei ricorda come la pace di Gesù non sia una pace facile, non sia assolutamente una pace comoda, ma sia una pace per la quale c'è bisogno di molto impegno e quindi questa idea un po' zuccherosa, no? Anche che abbiamo così di questo porgere dell'altra guancia, invece è qualcosa che proprio ci sconquassa a noi per primi nel profondo.
1: Anche perché Gesù poi aveva un linguaggio provocatorio molte volte.
2: Esatto, esatto. Il linguaggio provocatorio è più difficile anche, no? da interiorizzare, se vuoi, ed è dall'altro canto invece più facile renderlo un po' così, una macchietta, uno slogan. E direi che la pace, quantomeno gli ultimi, per non andare troppo indietro nel tempo, direi che gli ultimi due papi è un aspetto su cui stanno ritornando tantissimo, tant'è vero che le prime parole di Leone, no, il giorno dell'elezione, sono state proprio legate alla pace.
1: A proposito di questo, prendo il gancio e ascoltiamo Papa Leone, le sue prime parole proprio lì dalla loggia l'8 maggio del 2025, dalla loggia centrale, presentandosi e augurando proprio la pace sia con voi.
3: La pace sia con tutti voi. Fratelli, sorelle carissimi, questo è il primo saluto del Cristo risorto, il buon pastore che ha dato la vita per il gregge di Dio. Anch'io vorrei che questo saluto di pace entrasse nel vostro cuore, raggiungesse le vostre famiglie, a tutte le persone, ovunque siano, a tutti i popoli, a tutta la terra. La pace sia con voi. Questa è la pace di Cristo risorto, una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante. Proviene da Dio. Dio che ci ama a tutti.
1: E questo era Papa Leone XIV, proprio nel giorno della sua elezione, l'8 maggio 2025, dalla loggia centrale in piazza San Pietro. E noi siamo ancora con Giulia Galeotti a parlare della sua rubrica La pace si costruisce con la pace.
2: A proposito di pace disarmata e disarmante, un'altra voce che abbiamo accolto, e l'abbiamo accolta verso ottobre, è stata quella di Aldo Capitini. Aldo Capitini, che è il è stato l'ideatore e il promotore della famosa Marcia per la Pace Perugia-Assisi. Ecco, Capitini è un'altra figura io trovo molto, molto affascinante. Ha una scrittura difficile, perché ci sono scrittori e autori più facili, lui invece è più ha una prosa, diciamo, per certi versi più cervellotica, ma è un uomo veramente affascinante, perché questa idea di una marcia per la pace dà l'idea anche della fatica, no? Della costruzione della pace. Perugia Assisi non sono lontanissime, ma non sono nemmeno vicine. Esatto, e quindi questa idea, e quest'anno l'ultima marcia per la pace, veramente c'è stato un numero di persone come non succedeva da decenni. Questa dimostrazione di quello che dicevamo prima, la voglia anche di tante singole persone di fare qualcosa di concreto, no? di marciare insieme. Ed è stata una marcia bellissima, anche se sotto il sole, perché comunque il cambiamento climatico c'è, e a ottobre sì veramente era molto caldo, ma quello che più mi ha colpita è stata la varietà delle persone. Cioè c'era un frate napoletano che ha suonato la chitarra tutto il tempo, non so come abbia fatto, perché veramente il percorso era lungo, a esponenti di altre religioni, a tante persone non credenti, perché l'idea anche di Capitini, quando inventa questa marcia della pace, è di far camminare insieme tutte le anime del pacifismo italiano, perché il pacifismo della Chiesa Cattolica, ma il pacifismo socialista, comunista, cioè di tenere insieme queste anime, perché Capitini era convinto che sia nell'incontro tra le differenze che si possa costruire qualcosa. Mi viene in mente, no, a volte quando andiamo a messa a fare la comunione, le persone che sgomitano per arrivare prime, no? Ed è un'immagine banale, se vuoi, ma che mi colpisce sempre tanto, no? Che senso ha cercare
1: anche
2: di
1: imparare, esatto, no?
2: in quel momento. E Capitini, quando pensa a questa marcia, pensa proprio, in un momento in cui poi il dialogo non era così facile, di essere lì tutti quanti insieme. Ecco, che dopo decenni ancora questa marcia abbia questo grande significato e si trovino da bambini a persone anziane, a persone con disabilità, e movimenti più disparati, io credo sia qualcosa che lascia ben sperare. Quella domenica d'ottobre, quando siamo tornati a casa stravolti, perché
1: immagino dopo
2: è stato faticoso. Poi c'è la parte finale, quando si sale su alla rocca di Assisi, che dà il colpo di grazia, parlando di guerre di pace, però la sensazione è veramente quella di essere stati insieme, di aver costruito insieme e di esserci riconosciuti anche nelle differenze.
1: È bello, magari sarebbe interessante poi riproporla più avanti, no, questa tua rubrica, e approfondirla.
2: Certo, per ascoltare più da vicino
1: più
2: anche
1: da
2: queste
1: vicino.
2: Voci. Certo.
1: Senza meno. Io ti ringrazio per essere stata con noi.
2: Grazie
1: per avercela illustrata. E mi auguro che i nostri radioascoltatori possano poi leggere qualcosa dall'Osservatore di questa rubrica, che durante l'anno è pubblicata il martedì,
2: no? Esatto, sì, in questi mesi estivi in cui la fogliazione è un po' cambiata, il giovedì.
1: Ok, allora grazie Giulia.
2: Grazie a voi.

E carissimi radioascoltatori, anche oggi la nostra trasmissione volge al termine. Ringrazio ancora Giulia Galeotti per essere stata con noi. E la pace non è solo assenza di guerra, è uno stile di vita, un modo di guardare gli altri, di costruire ponti e scegliere ogni giorno il dialogo, il perdono e la speranza. E anche la musica può diventare una strada per educare il cuore alla pace. Ci sono canzoni che sanno consolare, che sanno unire e ricordarci che il mondo può essere migliore se ciascuno di noi fa la propria parte. Quindi oggi vi saluto con una playlist dedicata proprio alla pace. Lasciamoci accompagnare da queste melodie perché ogni nota possa diventare un piccolo seme di fraternità, di pace, di speranza. Buon ascolto e soprattutto pace a tutti voi. Continuate a seguire Radio Vaticana, continuate ad ascoltare i nostri programmi. Buon pomeriggio.

hanno continuato, nonostante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Se hai paura di una bomba, di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione

0: Le ore 16, nessun migrante da Ceuta è entrato nell'area Schengen, lo ha affermato il commissario UE agli affari interni Magnus Brunner nella conferenza stampa al termine del Consiglio informale dei ministri degli interni in videoconferenza. Dall'inizio della crisi a Ceuta sono entrati illegalmente 72.000 migranti, di questi 70.000 hanno fatto rientro in Marocco, ha detto invece il ministro degli interni spagnolo Fernando Grande Marlaska. In Nigeria un sacerdote è stato ucciso in un agguato stradale, si tratta di padre Samuel Opeyemi Oyetoro, aggredito con un machete nella Church Road nella Nigeria centrale. Il petrolio cede più del 3% dopo che il segretario al tesoro USA Scott Bessent ha detto che gli Stati Uniti e l'Iran potrebbero raggiungere un accordo oggi o domani per riaprire lo stretto di Hormuz, garantendo la libertà di transito alle navi commerciali. È tutto, l'informazione torna alle ore 17.
1: Con la collaborazione di ilmeteo.it, le previsioni di domani.
2: Anticiclone subtropicale incontrastato dominatore sull'intero territorio nazionale. Nelle prossime ore solleone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola in montagna e in Sardegna. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini, appenninici e in Sardegna. Temperature abbondantemente sopra la media del periodo, con picchi di 39 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: Stai ascoltando Radio Vaticana.
1: Ho l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
2: Buongiorno. According to the Houthi run,
3: le peuple qui a
4: in Pantheon, in
5: semblance de son.
6: La mañana de este.
7: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
8: Migranti per la Commissione Europea legittimi, gli hub rimpatri in paesi terzi. Assisi attende la visita pastorale di Leone XIV. A 40 anni dalla route nazionale del 1986, gli scout della Gesci tornano nell'altopiano abruzzese di Piani di Pezza. Questi temi di oggi del Mondo alla Radio. Io sono Gianmarco Murroni, un saluto in regia Daniele Giorgi. Come sempre il numero di cellulare a cui inviare i propri messaggi è il 335-1243-722. Questa mattina si è tenuta la riunione straordinaria dei ministri dell'interno dell'Unione Europea, convocata in videoconferenza dalla presidenza di turno irlandese. In seguito alla crisi migratoria di Ceuta è emersa una visione condivisa sulla necessità di continuare a combattere senza tregua il traffico di migranti, di potenziare i rimpatri, di rafforzare le frontiere dell'UE, di instaurare partenariati solidi con i paesi terzi e di migliorare le capacità di previsione. Questo è quanto rende noto il Consiglio dell'Unione Europea, aggiungendo che i ministri hanno sottolineato che la comunicazione dovrebbe essere più coordinata e più coerente, soprattutto per contrastare attori esterni malintenzionati impegnati nella manipolazione delle informazioni e nelle interferenze dall'estero. Tra i temi anche la creazione di hub in paesi terzi su input dell'Italia, che secondo il commissario europeo alle migrazioni Magnus Brunner è legittima. I centri di rimpatrio, afferma, sono stati menzionati da alcuni stati membri, in particolare da quelli che li stanno predisponendo, che stanno preparando i negoziati con paesi terzi in merito a questi centri. Il progetto Italia-Albania, ha detto ancora, è diverso, è un progetto italiano, ma 5 o 6 stati membri stanno collaborando per discutere con paesi terzi di questi centri di rimpatrio. Francesco De Remigis ne ha parlato con Matteo Giusti, africanista e analista della rivista Limes.
9: Una lista di paesi c'è, è una lista di paesi fra cui nella quale spiccano ovviamente numericamente quelli africani, sono quasi tutti africani tranne l'Uzbekistan, il Montenegro, l'Armenia, ma diciamo che la parte del leone è fatta dai paesi africani, alcuni dei quali anche non proprio così semplici. Il modello di esternalizzazione in Africa però non è nuovo, lo ha fatto dal 2013 in poi Israele fino al 2018 con un piano che prevedeva circa 40.000 rimpatri, ne ha fatti a malapena 4.000. Lo aveva provato la Gran Bretagna con il Ruanda e l'Uganda, che sono coinvolte anche in questa lista, con risultati molto deludenti e con costi esorbitanti e con una fine alla Corte Europea, perché il Ruanda sostiene che doveva avere ancora 115 milioni, alla fine l'ha avuta vinta la Gran Bretagna. Ci aveva pensato la Danimarca, ma non era mai partito niente, sempre con il Ruanda, che è lo Stato che si propone più di tutti, e lo sta facendo da tempo gli Stati Uniti, lo stanno facendo gli Stati Uniti con una lunghissima serie di paesi africani, dove c'è naturalmente Ruanda e l'Uganda, ma ci sono posti di una pericolosità estrema come la Repubblica Centrafricana, il Sud Sudan, che è sempre in guerra civile latente, la Repubblica Democratica del Congo, che è all'est in fiamme da 20 anni e 5 milioni di morti. Ecco, la lista che sta girando non prevede paesi come quelli che hanno utilizzato gli Stati Uniti, che non hanno neanche minimamente pensato a che paesi andassero, con quali paesi andassero a fare degli accordi, però delle realtà complicate come la Mauritania, con la quale però sembra che ci sia già un accordo con la Spagna, che avrebbe finanziato 2 centri, senza pubblicizzarlo troppo, uno nella capitale e uno nel principale snodo marittimo verso le Canarie.
10: Ecco, la Spagna a cui fa riferimento Giusti è uno dei paesi che negli ultimi giorni è tornato in alto nelle cronache per la questione di Ceuta e che sta dando battaglia anche sul piano europeo rispetto a una linea italiana che invece, per quanto riguarda l'esternalizzazione in paesi terzi con l'attivazione di hub, sta trovando degli ampi riscontri. Sono già 22 i paesi che hanno aderito alla richiesta italiana che va in questa direzione. Come si spiega questa contraddizione dal suo punto di vista?
9: È una scelta politica, è una scelta soltanto politica, perché fra quelli che non hanno aderito c'è anche il Portogallo, che però ha detto che parteciperà comunque per ascoltare. C'è i due politici che fanno capofila al no sono Sanchez e Macron. È una scelta politica che però, se è vero che la Spagna con il governo Sanchez ha finanziato i due centri in Mauritania, si contraddice, perché è contrario all'esternalizzazione, va fatto in maniera non ufficiale. Quindi è soltanto una scelta politica. Il problema è che non è la soluzione, quindi non è la metodica giusta da utilizzare.
10: Anche Germania, Austria e Olanda hanno già manifestato interesse in questa direzione, in particolare proprio con uno dei paesi citati nella lista, l'Uganda. Poi c'è anche il Montenegro che potrebbe rientrare in questa costruzione che l'Italia sta portando avanti e che Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione Europea, sembra voler sostenere. Che tipo di possibilità ci sono di appoggiarsi anche ad un paese come il Montenegro per di fatto mettere in piedi quello che è un modello simile all'Albania, cioè quel centro che l'Italia ha attivato e che oggi ospita solo poche decine di migranti da trattare sul fronte delle decisioni da prendere, se rimpatriarli oppure se concedere loro il permesso, lo status di rifugiati?
9: Beh, sarebbe molto simile a quello albanese. Il Montenegro farebbe come l'ha fatto l'Albania per ringraziarsi dell'Europa, perché è su strada per stare nell'Unione Europea e quindi insomma ha bisogno di amicizie, non può dire di no, oltre a essere probabilmente molto ben pagati come lo è l'Albania, ma non credo che sia una gran soluzione se ricalcherà i numeri albanesi. Se saranno numeri diversi, ma numeri eccezionali non li ha avuti quasi nessuno. Anche gli Stati Uniti, mi stavo per curiosità facendo un po' i conti, in Sud Sudan credo abbia inviato 21 persone, in Guinea Equatoriale 32, cioè sono numeri minimali che non spostano nulla, quindi non mi sembra che ci siano modelli di successo e il Montenegro non credo che sarebbe eccezione.

0: Cambiamo argomento, la visita pastorale di Leone XIV alla cittadina umbra di Assisi giovedì 6 agosto sarà la conclusione di 4 giorni di incontri, workshop e condivisioni dedicati ai giovani. Il Papa risponderà alle loro domande e presiederà la messa, invitandoli a non accontentarsi di una vita mediocre come già fece un anno fa durante il Giubileo dei Giovani a Tor Vergata. Chi ha a cuore i giovani, come Fra Luca Di Pasquale, tra gli organizzatori di Go Franciscan Youth Meeting, evento che è da ieri 3 agosto fino al 6 porterà nella città di San Francesco migliaia di ragazzi europei tra i 18 e i 33 anni, sa bene quanto sia triste constatare che spesso non desiderano nulla e che alla loro età hanno già smesso di sognare. Il frate minore di 38 anni spiega al microfono di Daniele Piccini quanto invece sia importante ricevere una parola di senso da chi, come il pontefice, è capace di costruire ponti tra i giovani.
1: L'idea è nata nel cercare di rivivere quello che Francesco e i primi frati d'Europa vissero nel 1221, che fu un capitolo delle stuoie. Ecco, l'ordine si era sviluppato grandemente, molti conoscevano per sentito dire Francesco, come anche il carisma, ma ecco, si voleva andare proprio al cuore del Vangelo e di quanto Francesco voleva condividere con i suoi frati. E quindi ci fu questo capitolo, chiamato delle stuoie perché non avevano neanche un posto dove dormire, dove appunto i frati si sono incontrati attorno alla Porziuncola con Francesco per condividere le loro esperienze di vita evangelica. Ed è quello che vogliamo far rivivere anche ai ragazzi, per cui, come dicevo anche prima, la prima sera i ragazzi arriveranno e si metteranno in ascolto di questo evento che un po' dà la chiave di lettura a quello che vivremo attraverso le parole del vescovo di Assisi, Felice Accrocca, e del professor Marco Erba, che un po' cercherà di contestualizzare ad oggi quell'esperienza appunto di 800 anni fa. E i workshop sono un po' il centro di tutto l'evento. Il 4 appunto si metteranno in ascolto di questi 9 workshop dedicati a tematiche come l'importanza del narrare la verità oggi in un mondo fatto di molti filtri, o mettersi in ascolto della bellezza del testo del Cantico di Frate Ciole attraverso le parole di Nembrini, come anche il mettersi in ascolto della casa comune di Francesco e l'economia, che sembra essere quasi un paradosso, ma che invece è un aspetto fondamentale anche del carisma francescano, come anche abbiamo dei workshop sulla pace, il perdono, la vocazione, i ragazzi che si possono rimettere in ascolto della chiamata di Dio per la loro vita, come anche tanti altri workshop. E ci sarà anche un luogo che per noi è molto caro, ci abbiamo tenuto molto, che è quello del Roveto Ardente. Ci sarà una cappella dedicata proprio ai giovani che tra un workshop e l'altro potranno frequentare, perché ci sarà l'adorazione eucaristica perpetua tutti i giorni di questo evento a Santa Maria degli Angeli, oltre alla possibilità di poter visitare 2 mostre, una tenuta da noi frati minori di Umbria e Sardegna su Francesco, per far conoscere Francesco edulcorandolo da tante false immagini che sono state attribuite a lui, ripartendo dalle parole di Francesco nel suo testamento, e poi un'altra mostra fatta da alcuni studenti lombardi che mettendosi in ascolto dei tempi difficili che stiamo vivendo con grandi conflitti, hanno realizzato una mostra dove a partire da contesti di guerra sono riusciti a individuare delle persone che hanno portato una luce attraverso appunto anche la grazia del Vangelo. Quindi ecco, questo è un po' il centro che vivranno, centro nevralgico di questo evento, e i ragazzi potranno vivere mettendosi in ascolto il giorno 4 e il giorno 5 attraverso dei laboratori più attivi per loro, dove saranno loro invece a parlare.
2: Ok, l'evento è rivolto ai giovani dai 18 ai 33 anni, credenti sì. E non, che è una formula che mi ha molto incuriosito. Può spiegare con che aspettative avete invitato ragazzi non credenti e attraverso quali canali e soprattutto che risposta vi aspettate?
1: Allora, questa è stata un po' una sfida che personalmente ho potuto sperimentare l'anno scorso, perché l'anno scorso noi abbiamo celebrato come famiglia francescana il centenario del Cantico di Frate Sole, composto da Francesco, che è un'opera bellissima, ma che non riguarda soltanto l'ambito spirituale, ma anche l'ambito letterario. E ricordo che eravamo stati in diverse occasioni in contesti pagani, dove appunto non c'entrava molto la Chiesa, e vedere l'attenzione e la curiosità delle persone non credenti che comunque rimanevano affascinati, restavano attratti dalla figura di Francesco e di questo testo. In un mondo dove, ripeto, ci sono tanti pregiudizi sulla figura di Francesco, ma anche sulla Chiesa, vedere come Francesco continui ancora ad attirare persone al di là della fede ci ha portato un po' a cercare di osare, a cercare di metterci a disposizione di coloro che magari vogliono fare un passo oltre il pregiudizio per andare sulle cose importanti della vita e magari lì poter incontrare il Signore, non lo sappiamo, è quello che noi speriamo, senza però nessuna pretesa. Ecco, se già il messaggio di Francesco riuscisse ad entrare, ad avvicinare persone, ragazzi da tutta Europa, questa sicuramente sarà la cosa più bella che noi speriamo. Poi abbiamo appunto concluso le iscrizioni il 30 giugno, abbiamo circa 2150 ragazzi partecipanti proprio dell'evento, più tutti coloro che accorreranno per la messa del Papa. E non sappiamo concretamente chi siano questi ragazzi, qualcuno li conosciamo, altri attraverso conoscenze indirette, però molti non sappiamo chi sono. Sicuramente ad alcuni abbiamo chiesto perché venite e diversi ragazzi hanno risposto dicendo perché vogliamo fare qualcosa di diverso, quell'andare controcorrente rispetto alle mode, ai pregiudizi, ripeto ancora, e a tanta superficialità che purtroppo oggi c'è. Oltre che diversi vengono proprio perché interessati, cioè la maggior parte sicuramente saranno credenti, giovani credenti, però ci sono molti invece che si sono lasciati attirare da Francesco e questo non sappiamo cosa porterà, però già il venire, già essere attratti dice qualcosa di molto importante, di come il Vangelo, come dice anche Papa Leone, non invecchia ma fa nuove tutte le cose, e quindi è bello vedere che il Vangelo ancora affascina.
0: Andiamo avanti. A 40 anni dalla Route Nazionale del 1986, gli scout della GESCI tornano nell'altopiano abruzzese dei Piani di Pezza. Domenica 9 agosto alle 14.45 l'arcivescovo dell'Aquila, Monsignor Antonio D'Angelo, presiederà una messa nello stesso luogo in cui San Giovanni Paolo II concluse lo storico raduno. Edoardo Valentino ne ha parlato con Mauro Biani, vignettista e illustratore, che partecipò a quella pagina significativa della storia della GESCI.
3: Ricordo innanzitutto la Route in generale, e anzi vi ringrazio perché mi avete dato l'occasione di soffermarmi un pochino anche alla mia età, perché in effetti 40 anni non mi sembrano 40 anni, mi sembra molto meno per fortuna. Ricordo che è stata una cosa unica, magnifica. Wojtyla, che era anche venuto tra l'altro nella parrocchia dove dove eravamo noi una volta a trovarci, era molto vicino agli scout, insomma allo scoutismo. Appunto Wojtyla diceva: non abbiate paura, per l'appunto, no? E avere paura significa aumentare l'odio, significa aumentare i respingimenti, in generale io parlo, non solo quelli dei migranti, ma quelli delle persone che sono vicino a te.
4: San Giovanni Paolo II, nell'omelia rivolta ai 13.000 giovani presenti, esclamò: «Sì, servire», sottolineando l'importanza di aiutarsi e di stare accanto a chi è nel bisogno, e richiamando le parole del fondatore dello scoutismo Sir Robert Baden-Powell, ricordò che il vero modo di essere felici è procurare la felicità agli altri.
3: Io ci ho creduto e ci credo, continuo a crederci nei lavori che ho fatto, con i miei limiti, nella vita che ho avuto fino adesso. Ho continuato, come dire, in fondo a fare un pochino lo scout, ho lavorato con ragazzi con disabilità per 30 anni, e io credo che nelle vignette che faccio oggi ci sia molto, moltissimo di quel Mauro di 40 anni fa. Ho sempre scelto di essere attento agli altri per essere attento a me. Veramente ti senti arricchito grandemente quando riesci a, come dire, svolgere un'azione politica. E l'azione politica è appunto lottare contro diseguaglianze di tutti i tipi e accanto agli altri, per quello che è possibile, tutti con i nostri limiti naturalmente.
4: La strada e tutti i valori che lo scoutismo ti ha trasmesso ti hanno quindi poi guidato nel tuo lavoro?
3: Io credo di sì. Fortunatamente ho anche trovato direttori e collaboratori che, come dire, mi hanno apprezzato e quindi mi lasciano, diciamo, completa libertà. Ho scelto sempre argomenti, tutto sommato, che riguardano appunto l'accoglienza, che riguardano l'incontro con gli altri, che riguardano l'importanza della non violenza, della pace nei rapporti personali e nei rapporti poi tra stati. Fino a che me lo lasciano fare lo farò appunto come vignettista. Quando cambierò per l'ennesima volta, magari, chissà, continuerò comunque su questa strada, perché io non ne conosco altra.
4: L'invito di Papa Wojtyla a non perdersi nella superficialità trova continuità nelle parole di Papa Leone, che nell'enciclica Magnifica Humanitas sottolinea l'importanza di instaurare relazioni autentiche, di cui lo scoutismo è un virtuoso esempio, affinché in un mondo sempre più dominato da relazioni virtuali ed intelligenza artificiale non si perda il desiderio di cercare davvero l'altro.
3: Sicuramente l'incontro fisico, l'abbraccio, il mangiare insieme, lo spezzare il pane insieme, diciamo, se vogliamo utilizzare il linguaggio più evangelico, e si può fare solamente insieme, non virtualmente. Tra l'altro è quello che cambia veramente le cose. La tecnologia aiuta, a volte ha aiutato, però non risolve certamente l'incontro, non risolve l'ascolto, non risolve le proprie necessità, io direi, umane. E credo che invece lo scoutismo sia ancora un bastione che regge da questo punto di vista. Ognuno si deve sempre domandare se le proprie azioni che tipo di conseguenze poi hanno, no? E quindi assumersi comunque la responsabilità di quello che succede. E questo nell'incontro, secondo me, avviene.
0: Le note, la musica che stiamo ascoltando è l'inno della Giornata Mondiale della Gioventù di Seul, che avrà luogo il prossimo anno, a un anno esatto, insomma, da questo evento. Ieri, il 3 agosto, è stato lanciato il brano ufficiale che accompagnerà per l'appunto l'evento, il brano intitolato Ego Vici Mundum, abbiate coraggio, io ho vinto il mondo, ispirato al versetto 33 del capitolo 16 del Vangelo di Giovanni, scelto proprio come tema dell'evento. Allora andiamo ad ascoltarci l'inno della Giornata Mondiale della Gioventù di Seul.

0: Stai ascoltando Radio Vaticana.
1: Il mondo alla radio.
2: La logica della forza compromette la pace, sono i piccoli a fare la storia. Così Papa Leone XIV al suo arrivo il 28 marzo scorso in Principato di Monaco nel suo primo viaggio apostolico del 2026. Il dono della piccolezza è un'eredità spirituale viva, impegnano la vostra ricchezza a servizio del diritto e della giustizia, specie in un momento storico in cui l'ostentazione della forza e la logica della prevaricazione danneggiano il mondo e compromettono la pace, ha detto il Papa, partendo un po' dalle sue parole, partendo dal concetto che sono i piccoli talvolta a fare la storia. Analizzeremo in questa seconda parte la figura dei più piccoli a livello letterario nel mondo, di John Ronald Reuel Tolkien, gli Hobbit, ecco, in cammino con gli Hobbit in questo senso. Insieme a me in questo breve viaggio, un viaggio inaspettato se vogliamo citare sempre un po', sì, lo scrittore Tolkien, il direttore dell'Osservatore Romano Andrea Monda. Direttore, buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio, eccoci qua, pronti?
2: Ecco, è così in qualche modo. I piccoli contribuiscono a fare la storia, partendo un po' dalle parole di Papa Leone. Ritroviamo però questo parallelismo letterario anche nelle opere di Tolkien.
3: Beh, certamente, in particolare il capolavoro di Tolkien, preceduto già dal libro L'Hobbit, dal romanzo L'Hobbit, mettono al centro appunto questi hobbit, questi hobbit che sono mezzi uomini, li chiamano gli elfi, con un fare un po' quasi snob, no? Perriennat in lingua elfica, mezzi uomini. Però sono questi mezzi uomini, questi uomini che sono alti la metà più o meno degli esseri umani, sono piccoli, anche un po' buffi, un po' goffi, un po' senza dubbio bassi e impacciati, sono al centro di queste storie. Non solo sono al centro di queste storie, ma le fanno progredire, le fanno andare avanti. Anzi, in qualche modo, adesso sto entrando già nel Signore degli Anelli, lo scrittore Tolkien ha messo la telecamera sulle spalle degli Hobbit, cioè noi seguiamo le vicende degli Hobbit, la grande storia, in questo è un po' manzoniano, la grande storia della Terra di Mezzo è intravista dagli occhi sognanti, un po' bambini, di questi piccoli abitanti della contea, che non si perdono, ma insomma intraprendono un lungo viaggio e si sparpagliano un po', sì, perché poi vedremo che qualcuno va a Rohan, qualcuno va a Gondor. Tutte le regioni della Terra di Mezzo sono quasi messe a scompiglio dall'arrivo di questi piccoli, che sono talmente piccoli che non erano stati considerati. Eppure la pietra scartata, per citare appunto il Vangelo, è diventata testata d'angolo. Qui c'è tutta una lettura che si può fare, ma in fondo già le antiche favole, no, che noi tutti conosciamo, dal Brutta Naturoccola a Cenerentola, ci parlano di questo rovesciamento, no? Gli ultimi che diventano i primi. Ecco, gli ultimi, gli umili, i piccoli, sono quelli che anche nei romanzi di Tolkien, nel suo capolavoro, Il Signore degli Anelli, permettono che la storia possa andare avanti e non sia impantanata nelle trame dei potenti che vengono rovesciati, per dire appunto un altro passo famoso del Vangelo, il Magnificat, il canto di Maria che dice: ha rovesciato i potenti dai loro troni e ha innalzato gli umili. Potrebbe essere, tra virgolette, la morale del Signore degli Anelli.
2: Io coinvolgo nella nostra chiacchierata, direttore, anche Federico Guglielmi, in arte Wooming 4, scrittore, grandissimo esperto di Tolkien e delle sue opere. Buon pomeriggio.
4: Buon pomeriggio, grazie.
2: Ecco, partiamo questo viaggio, l'abbiamo definito insomma in questa seconda parte di programma dedicato proprio a Tolkien, alle sue opere. Partiamo dalla letteratura, gioco forza, per cui Wooming 4, Tolkien può essere considerato un po' uno spartiacque nella tradizione letteraria fantasy, ma in generale della letteratura. Ecco, ma cosa caratterizza in maniera così forte le sue opere?
4: Beh, un elemento credo sia già stato detto, ecco, molto del fantasy, se inteso insomma dalle sue fonti, ecco, le fonti leggendarie, le fonti letterarie più antiche, appunto dove affonda le sue radici, avevano come protagonisti degli eroi completamente diversi. Questo appunto è assolutamente giusto rilevarlo. Tolkien rifonda il fantasy mettendoci al centro dei piccoli uomini moderni, ecco, moderni come mentalità, intendo dire, ecco. E quindi si rifà certo a delle fonti antiche, e ci sono eroi, diciamo, antichi nelle sue storie, anche nel Signore degli Anelli, eroi pagani, ecco, per intenderci, accanto a questi altri eroi di tipo nuovo, che potremmo chiamare, definire criptocristiani, forse, appunto, e questo crea un bel conflitto creativo, ecco. Anche delle contraddizioni, secondo me, non sono tutti d'accordo su questo, gli studiosi, secondo me sì, anche delle contraddizioni fertili, ecco, creativamente fertili, proprio dal punto di vista letterario. Quindi la sua è davvero una rifondazione molto molto particolare, che ha lasciato il segno, voglio dire, se siamo ancora qui che parliamo di lui.
2: Certo. Direttore Andrea Monda.
3: Sì, sì, sono d'accordo, è un romanzo mondo, usiamo questa formula, insomma, parliamo un po' alla Hobbit, c'è tanta roba qui, come si dice a Roma, c'è tanta roba nelle pagine del Signore degli Anelli, e c'è quello che diceva anche Wu Ming quando parlava di eroi pagani, perché c'è molto delle antiche saghe, leggende. Tolkien le conosceva, era il suo mestiere, tra l'altro era un professore di filologia a Oxford, quindi le conosceva perfettamente, conosceva quelle lingue, quei linguaggi, quei poemi, e in qualche modo un pochino li riproduce. Pensiamo al plot, alla trama dell'Hobbit, proprio lo schema classico, no? Delle antiche quest, delle antiche ricerche, no? Bisogna cercare un tesoro che si è perduto e ristabilire una situazione di equilibrio, di pace che è stata interrotta violentemente, no? Dall'arrivo del drago Smaug, e così funziona, tant'è vero. E quando nel 73, che poi è l'anno di morte di Tolkien, esce finalmente in Italia l'Hobbit con Adelphi, danno un sottotitolo, La riconquista del tesoro, che non è il vero sottotitolo, però coglie un po' l'essenza della trama, cioè c'è un tesoro perduto che bisogna andare, come un po' il Sacro Graal, no? O come, se vogliamo, una patria perduta, l'Enea che deve riconquistare, e ha lo schema classico dell'epica classica, dell'epica antica. Quando fa il Signore Anelli, però Tolkien, avendo messo al centro, lo diceva bene prima Federico, io lo chiamo Federico, anzi lo saluto, ci conosciamo da tanti anni, e avendo messo proprio al centro, perché l'Hobbit, nel romanzo l'Hobbit è un po' laterale, ma cioè, poi diventa, prende la scena, ma insomma è uno del... Invece nel Signore degli Anelli è proprio il protagonista, Frodo e i suoi amici, Sam, è tutta la prima parte è tutta sulla contea. Allora lì cambia un po' la cosa, perché non è un viaggio a riconquistare un tesoro, ma a perderlo. L'anello del potere va distrutto, ci si mette al servizio di una causa più grande, di un sogno più grande, di un progetto, di un disegno ancora più grande, di cui tra l'altro non si capisce bene tutti i dettagli, ma ci si mette al servizio di questa opera che porta alla distruzione del potere, non alla riconquista, quindi a perdere, a rinunciare, a togliere le mani, non ad allungarle le mani sul tesoro, ecco, è una parola fondamentale del tesoro. Quindi questa rovesciata, questa ricerca rovesciata fa capire che entra in un'altra logica, che non è quella appunto della forza, del potere, cioè pensiamo ad Achille, no? Era il grande eroe, quasi imbattibile, o Ulisse, che era imbattibile per la sua astuzia. Gli Hobbit non hanno grandi, almeno così a vederli, grandi virtù apparenti, tantomeno dal punto di vista bellico-militare. E forse anche questa è una delle forze, delle grandezze di quest'opera, forse anche della sua, lui dico una brutta parola, della sua attualità.
2: Wu Ming, parlando anche di ciò che le opere, la letteratura di Tolkien ha influenzato, in questo caso anche a livello cinematografico, ad esempio quest'anno si celebrano i 25 anni della trilogia cinematografica di Peter Jackson, il primo film è uscito, La Compagnia dell'Anello, nel 2001, negli anni poi vari lavori, il film, la trilogia dello Hobbit, basata proprio sul romanzo Lo Hobbit, una serie TV incentrata sulle vicende dell'universo di Tolkien, un altro film, The Hunt of Gollum, che è in produzione proprio in questi mesi. Ecco, questa produzione cinematografica contribuisce a valorizzare i lavori di Tolkien, o c'è il rischio che le sue opere vengano un po' appiattite, diciamo così?
4: Ma io non sono un purista, ecco, non ho questo approccio. Sicuramente prediligo la letteratura, anche diciamo per mestiere. Penso che dietro una buona opera cinematografica, 9 volte su 10 c'è un ottimo romanzo, ecco, andando a guardar bene. Di quello che è stato tratto dalle opere di Tolkien, alcune cose mi piacciono, altre no. Devo dire che forse, diciamo, il filone jacksoniano, che continua dopo 25 anni appunto a produrre nuove cose, forse quello è stato diventato un po', è stato un po' canonizzato, ecco, forse sarebbe ora, ecco, di cambiare mano, ecco, di provare qualcosa di nuovo. Però io credo che tutto sommato abbia avuto un impatto positivo, ecco, anche sugli studi, tra l'altro, perché la cultura pop e la cultura alta si mescolano sempre, si influenzano a vicenda. Quindi il fatto che Tolkien sia entrato nell'immaginario collettivo, grazie alle trasposizioni cinematografiche e quant'altro, ha senz'altro spedito più gente, ecco, verso il Tolkien anche letterario, ecco, piuttosto che esclusivamente in una sala, ecco.
2: Certo.
4: Cioè, molta gente è arrivata alla letteratura passando dal cinema. Non è il caso mio o di Andrea, che ovviamente siamo un po' anziani, quasi anziani, ecco.
3: Diciamo, diversamente giovani.
4: Diversamente giovani, ok. Però ecco, io conosco molta gente più giovane di me che prima è andata al cinema e poi, certo, è arrivata alla letteratura, e quindi, certo, benvenga.
2: Wuming, in chiusura, a proposito di puristi, ecco, sono stati citati, c'è anche un discorso da fare a livello linguistico. Ecco, Wuming 4 ha curato la traduzione, l'ultima edizione dello Hobbit in italiano. Si è discusso anche della traduzione dell'ultima edizione, insomma la nuova traduzione del Signore degli Anelli. Ecco, da questo punto di vista, qual è il suo pensiero?
4: Il mio pensiero è che ogni traduzione va smontata, perché ogni traduzione è soltanto una delle n possibili versioni rese di un testo da una lingua all'altra. Quindi le traduzioni servono proprio a questo. Del resto lo diceva anche Tolkien, credo, a proposito della tradurre Beowulf, uno dei più grandi poemi della letteratura anglosassone. Diceva che tradurre e ritradurre serve per tornare all'originale, riscoprire l'originale, perché ogni traduzione ci dà, diciamo, ci esalta un aspetto diverso, particolare, del testo originale. Quindi ben venga il moltiplicarsi delle traduzioni. Guai a canonizzarne una sola.
2: Grazie Wuming 4 per questo spazio, insomma, dedicato a Tolkien, quella che è la letteratura, insomma, le sue opere, anche un po' nel come hanno influenzato poi altra arte successiva. Grazie Wuming 4.
4: A voi, grazie.
3: Ciao.
2: Direttore, in Abruzzo, sì, più, sì, precisamente a Bucchianico, è nato un progetto, la Contea Gentile, che è un progetto ideato, letteralmente edificato, costruito da Nicolas Gentile, che si definisce un po' il sindaco della Contea Gentile. Si tratta di un'oasi ispirata al mondo di Tolkien, caratterizzata da vere e proprie casette hobbit, un'atmosfera magica visitabile durante degli eventi organizzati. Ma come vivrebbero gli hobbit dunque al giorno d'oggi? Proprio Nicolas Gentile ci risponde così.
5: Cerchiamo una vita un pochettino più semplice, più legata alla natura, alle tradizioni e così via. Ma gli hobbit amavano vivere comodi. Viviamo una vita più agreste, più sociale, ecco, più sociale che social. Però comunque non ci facciamo mancare le comodità quotidiane, senza dimenticare che alla fine lo spirito hobbit qual è? È quello della condivisione, quello dell'essere grati della terra che abbiamo sotto i piedi e davanti agli occhi.
2: Ecco, hai detto una parola importante, condivisione. D'altronde Tolkien nei suoi libri descrive gli hobbit proprio come dei personaggi affezionati alla terra, alla natura, ma soprattutto dei personaggi che tra loro condividono tante cose, dal mangiare, la musica, le danze. Ecco, negli eventi organizzati all'interno della Contea Gentile si rivive tutto questo, cioè

0: vanno via con magari il numero, la rubrica del telefono con molti più numeri di telefono di persone conosciute qui alla Contea. Noi diciamo che la Contea, ecco sì, ho avuto io l'idea di farla, ma senza le persone che l'hanno resa magica, che l'hanno resa diciamo reale, non sarebbe stata nulla di che. Quindi le persone sono fondamentali qui in Contea.
1: Ecco, estendendo un po' questo concetto della semplicità anche a volte delle cose, ecco, i piccoli realmente possono fare la differenza.
0: In un mondo un po' spaventoso come quello attuale, molte persone pensano che non possono far nulla per migliorare le cose, ma è stato un po' il pensiero che mi ha spinto a creare la Contea. Ho capito che io non potevo salvare il mondo, ma potevo salvare un piccolo pezzo di mondo. Ecco perché ho acquistato questo terreno e l'ho reso quello che è adesso, dove decine di migliaia di persone ogni anno vengono per star bene. Non ho salvato il mondo, ho salvato qualche ettaro di terreno, però è già stato un inizio. Se tutte le persone, anche i piccoli, salvassero un piccolo pezzo di mondo, anche soltanto la propria vita, ecco, il mondo cambierebbe in un attimo. Basta solo un po' di coraggio e di speranza.
1: Ecco, non è necessario salvare il mondo, ma ognuno di noi può salvare una parte di mondo,
2: sì,
1: un po' il concetto
2: sì,
1: di Nicola Gentile.
2: E anche il concetto sulla fine del romanzo che dirà Gandalf, no? Il nostro compito dobbiamo rendere conto del tempo che ci è stato dato, non di tutta la salvezza, di tutte le epoche, di tutti i luoghi, ma questo spazio e questo tempo che ci è stato dato dobbiamo farlo fruttificare. Il personaggio tra i più importanti del romanzo è un giardiniere, Sam, che alla fine del romanzo farà rifiorire la Contea. Ecco, il nostro compito è ci è stato affidato un tempo, uno spazio, un luogo, una città, un quartiere, una casa, una famiglia. L'abbiamo ricevuta e basta o l'abbiamo fatta germogliare? In fondo è la parabola dei talenti quella. Cioè, abbiamo sotterrato il talento sotto la terra, sotto la sabbia, o abbiamo fatto fiorire quel talento che ci era stato dato, che sono, possono essere mille cose talenti. Penso che il signor Gentile ha fatto la Contea Gentile in Abruzzo con questo spirito, mi sembra di capire, coraggio e speranza, non male.
1: Tolkien, scrittore, lo dicevamo prima, ma possiamo considerarlo anche un artista a tutto tondo. In particolare mi viene in mente anche quella che è l'arte visiva.
2: Lui è un illustratore raffinatissimo.
1: E allora, proprio per parlare un po' dell'arte visiva, i vari disegni, i bozzetti che l'autore ha prodotto proprio per esprimere, riprodurre anche visivamente i luoghi, i personaggi da lui creati, abbiamo in collegamento Roberta Tosi, storica dell'arte. Roberta, buon pomeriggio.
3: Grazie, buon pomeriggio a voi.
1: Ecco, è così, innanzitutto. Grazie a te. Come sottolineava anche il direttore Andrea Monda, Tolkien non solo scrittore, ma anche un grande illustratore.
3: Assolutamente, un disegnatore che ha continuato a esprimere la sua vena creativa o subcreativa, come lui l'avrebbe definita, oserei dire per tutta la vita, perché fin da bambino a Sarah Hall, Warwick, insomma con la mamma si esercitava in questa nobile arte, nell'arte del disegno, proprio prendendo, diciamo, potremmo dire, i fondamentali immerso nel paesaggio.
1: Ci sono anche dei luoghi reali che hanno ispirato poi Tolkien nel suo immaginario, ecco, poi dell'universo proprio tolkieniano.
3: Beh, assolutamente sì. Prima di tutto, come dicevo, appunto Sarah Hall, dove lui è cresciuto, gli ha sempre gli ha creato l'immaginario, potremmo dire, della Contea, no? Lì c'era anche un mulino, quindi insomma poi le immagini che noi ritroviamo sia nelle sue illustrazioni, ma poi diventeranno anche di ispirazione per la trilogia di Peter Jackson, nascono veramente potremmo dire dalla fanciullezza, da quando Tolkien abitava in quell'angolo, oserei dire, privilegiato dell'Inghilterra, perché poi anche lì sappiamo ci sono state le varie trasformazioni nel corso del tempo. Ma poi in modo particolare nel 1911 lui fece un viaggio in Svizzera, che diventerà molto ricordato da Tolkien stesso, ma resterà nel suo immaginario per tante peripezie che adesso non sto insomma un po' a raccontarvi, perché era un po' una spedizione tipo dei nani, quindi la racconta proprio lui, ma che diventerà poi nella sua fantasia diventerà Rivendell, ovvero

0: l'ultima casa accogliente degli elfi di Re Herod, perché proprio questa vallata gli ha dato lo spunto per poi, insomma, immaginare quella che sarebbe stata la Valle degli Elfi. Quindi, e c'è ancora un'attendibilità, insomma, se uno va a vedere che cos'era appunto quest'angolo della Svizzera, si ritrova effettivamente a dire: ma forse qui qualche elfo ci è passato davvero.
1: Beh, Tolkien in effetti mi aggiungo a quello che stava dicendo Roberta, che saluto.
0: Ciao Andrea.
1: Ciao Roberta. Vabbè, lei stava dicendo tutte cose molto belle e precise. Direi che qui Tolkien rivela il suo essere un grande campione dell'immaginazione. È quasi un difensore dell'immaginazione, di questo... ritorniamo ancora all'immagine usata prima, questo talento che l'uomo ha e che spesso non mette a frutto. Forse perché parlo della generazione, io ho 60 anni, insomma, la nostra generazione, cioè le persone che vivono da 50-60 anni, siamo talmente bombardati da così tante immagini che la nostra capacità di creare immagini è un po', come dire, inaridita, è un po' paralizzata. Non so se Roberta su questo è d'accordo con me.
0: D'accordissimo.
1: E invece, perché il signor Gentile in Abruzzo rifà la contea? Perché uno che ha letto Il Signore degli Anelli, ecco appunto, veramente L'ultima casa accogliente, si sente accolto da quelle pagine, si sente che è risucchiato dentro, ma non in un gorgo oscuro, ma in una casa accogliente, e che sente alla fine sua, tant'è vero che si piange alla fine della lettura del romanzo, e ti viene anche, può venire la voglia anche di riprodurla. Allora, potremmo citare qui migliaia e migliaia di disegnatori che hanno illustrato e disegnato,
0: che si sono ispirati.
1: E il fatto che Tolkien stesso fosse un raffinato disegnatore lo conferma, e qui entra in campo quello che ha detto prima Roberta, cioè la dimensione subcreativa. Ha usato questa espressione che chi conosce Tolkien conosce molto bene, perché Tolkien inventa questa... Tolkien non inventava parole, cioè non solo le studiava, i fonemi, i lemmi, i vocaboli, i vocabolari, i linguaggi, soprattutto del periodo antico e medievale, ma ne inventava dei nuovi, ne ha inventati di nuovi, l'elfico, eccetera, eccetera. E inventa, almeno mi vengono in mente due parole che sono fondamentali per capire la sua opera, e quindi entrando dentro la sua opera. Uno è la subcreazione e l'altro è la eucatastrofe. Sono parole nuove che lui ovviamente conia mettendo insieme altre parole vecchie, no? Subcreatore vuol dire che c'è un creatore di secondo livello, al di sotto del creatore con la C maiuscola, che è Dio. E qui c'è tutta la visione anche cattolica, no, di Tolkien, però che ci dice una cosa molto bella, molto incoraggiante: Dio è creatore, e quindi l'uomo non può essere meno che creatore anche lui. Un'altra grande scrittrice cattolica, Flannery O'Connor, diceva: io non è che sono artista benché sia cattolica, ma proprio perché sono cattolica non posso essere meno che artista. Era geniale nella sua fierezza l'americana, ma di origine irlandese, O'Connor. L'altro tema è l'eucatastrofe. Qui c'è un po' di greco, eu, catastrofe, cioè i romanzi di Tolkien finiscono con una catastrofe, con uno stravolgimento, un rovesciamento anche violento e profondo di tutta la storia, ma eu, cioè buono, positivo, che alla fine fa intravedere una luce più grande, che era, per dirla sempre con Tolkien, una festa lunga attesa.
2: Arte e anche musica. Roberta, rimani con noi, perché a proposito proprio di musica andiamo ad ascoltare le parole di Federica Vecchio, violoncellista del quartetto Chararé, che porta in teatro la musica tratta dalla colonna sonora del film del Signore degli Anelli, per capire come anche la musica influenzi, insomma, e sia parte di questo che è l'universo di Tolkien. Ascoltiamo cosa ci ha raccontato Federica Vecchio.
3: Dentro questi brani ci sono tantissimi cambi di tempo, come giusto che sia, appunto per accompagnare i diversi tipi di emozione, di immagini, e quindi abbiamo dovuto fare un vero lavoro di squadra, immaginate in quattro, doversi guardare continuamente, decidere chi darà il tempo per il tema che sta per iniziare. Quindi se guardavate le nostre partiture era una cosa piena di segni ovunque, segnali, colori, quello era proprio il nostro direttore d'orchestra che non c'era, fatto così. E è stato però molto bello, perché come vedrete, ascolterete, un'opera sinfonica meravigliosa, grandissima, sono penso più di 10 ore di musica totali, quelle originali, e ci sono tutte le sfumature emotive, fantastiche e visive, che sono riportate poi musicalmente, che ci sono in questa opera gigante, gigantesca, no? Poi ho trovato molto interessante l'utilizzo degli strumenti appunto acustici, pochissima elettronica credo ci sia nella colonna sonora ufficiale, che è un po' un accompagnare quell'idea proprio di Tolkien, no? Che certo non amava la meccanizzazione, tutto ciò che erano le innovazioni tecnologiche, ed è bellissimo vedere come con degli strumenti acustici, nel caso nostro specifico un quartetto, si possono ancora riprodurre tante atmosfere, tante timbriche diverse. È bello perché ancora abbiamo tanto da fare con i nostri strumenti di legno, certo. O suoni o il resto che poi si è usato nella sinfonica, quindi credo che l'esperienza anche di ascoltare dal vivo tutti i tipi di strumenti, nel mio caso un quartetto, sia un'esperienza anche uditiva, timbrica, che non è più tanto facile avere, perché siamo pieni di musica ovunque con tanto dentro.
2: Abbiamo sottolineato le emozioni che si vivono, insomma, anche ascoltando questa musica, ma quali sono le emozioni che si provano producendo in qualche modo questa musica, per cui suonandola, ecco?
3: È un'emozione molto forte. Nel mio caso specifico, ognuna di noi aveva un brano preferito. Nel mio caso specifico mi ha emozionato tantissimo Gollum Song, che è un brano dedicato a un personaggio veramente controverso, dove le emozioni che lui prova sono sempre anche contrapposte, e questo brano nel suonarlo e nell'ascoltarlo secondo me produce queste emozioni di ambiguità, di tristezza, ma allo stesso tempo una speranza che viene continuamente disattesa, e quindi l'emozione che si prova suonandola è proprio di interpretare anche emotivamente, no? Provi queste emozioni mentre lo suoni, sono a volte anche dolorosi i brani da suonare, perché no?

0: Roberta Tosi, siamo in chiusura ormai, abbiamo un minuto di tempo a disposizione, sì. Però solo per sottolineare quanto l'arte di Tolkien, in questo caso l'arte, le immagini, insomma, le illustrazioni abbiano a loro volta anche ispirato qualcos'altro, non si è solo fatto ispirare dalla realtà, ma in qualche modo anche ispirato in parte la realtà.
1: Sì, beh, assolutamente, perché noi l'immaginario che oggi conosciamo, oserei dire che si è formato sia sulla sua scrittura, ma anche appunto sulle sue illustrazioni. In questo Peter Jackson lo diceva molto bene, nel senso che anche per lui realizzare poi alla fine i film dal punto di vista paesaggistico è stato abbastanza semplice, perché Tolkien stesso gliel'aveva fatto vedere, cioè sia attraverso le sue illustrazioni, sia attraverso le sue descrizioni, perché è un... effettivamente Tolkien ha una capacità di descrivere i luoghi, gli ambienti, che te li fa vivere, ti sembra di essere veramente lì nei suoi, nella sua contea, piuttosto che appunto a Rivendell, piuttosto che a Mordor, quindi ti fa veramente percepire tutta l'atmosfera.
0: Certo.
1: Quindi ha dato veramente questa chiave di accesso al suo immaginario, a tutto il suo leggendarium, con una precisione impressionante.
0: Grazie, grazie Roberta
1: quindi...
0: Tosi.
1: No, grazie a voi invece.
0: Ti interrompo perché
2: ciao,
0: siamo
2: Roberta,
0: proprio in
2: grazie.
0: Chiusura. Grazie.
1: Ciao Andrea, grazie,
0: grazie,
1: grazie a
0: Roberta.
1: Te, grazie a chi ci ha ascoltato.
0: Grazie Andrea Monda, direttore dell'Osservatorio Romano, insomma, questo speciale su Tolkien, soprattutto il significato che ha avuto e che continuerà ad avere.
2: E infatti
0: tante
2: lo dovremmo
0: aree.
2: Rifare.
0: Esatto, ci penseremo, direttore. Grazie,
2: grazie
0: a Luca Rossi, ora spazio all'informazione.
3: Quando ti sposti, ovunque ti trovi, per ascoltarci scarica la nuova app di Radio Vaticana per il tuo smartphone Android e iOS. Accedi al player di Radio Vaticana anche col tablet. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

Alle ore 17 bisogna potenziare i rimpatri e serve più comunicazione nei momenti di crisi, così il Consiglio dell'Unione Europea al termine della videoconferenza con i ministri degli interni degli Stati membri. Nel comunicato emerge una visione comune sulla necessità di continuare a combattere le reti di traffico di migranti. Intanto si comunica che nessun migrante da Ceuta è entrato nell'area Schengen, che dall'inizio della crisi sono entrati illegalmente 72.000 migranti a Ceuta, di questi 70.000 hanno fatto rientro in Marocco. Il segretario al Tesoro degli Stati Uniti Bessent annuncia un possibile accordo oggi o domani per la riapertura dello stretto di Hormuz. Il prezzo del petrolio cede più del 3% in borsa. Record di caldo in Italia, domani saranno 25 le città col bollino rosso, giovedì saranno 27 sul totale di 27 monitorate. È tutto, l'informazione torna alle 18.

0: State ascoltando Radio Vaticana.
1: Con la collaborazione di ilmeteo.it, le previsioni di domani.
2: Anticiclone subtropicale incontrastato dominatore sull'intero territorio nazionale. Nelle prossime ore solleone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola in montagna e in Sardegna. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini, appenninici e in Sardegna. Temperature abbondantemente sopra la media del periodo, con picchi di 39 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

give to you, and you give to me, true love.

0: In Blu 2000.
1: In Blu 2000 News.
2: Nuovo naufragio alle Baleari, mentre l'Europa fa il punto su Ceuta, restano le distanze tra Spagna e Italia. Stretto di Hormuz si continua a trattare, in Ucraina attacchi incrociati, un soldato russo spara ai compagni. Il caldo continua, giovedì tutte 27 le città monitorate saranno da bollino rosso, campi flegrei, la protesta degli sfollati. Stamani i funerali di Franco Baresi, in migliaia a Milano per l'ultimo saluto all'ex capitano del Milan. Buonasera e ben ritrovati da Ugo Scali, lo avete sentito dai titoli, un nuovo naufragio di migranti alle Baleari, mentre a Ceuta sale il numero delle vittime. Vito De Torre.
3: È salito a 75 il numero delle vittime accertate nella crisi migratoria di Ceuta. In gran parte sono giovani marocchini morti mentre tentavano di raggiungere a nuoto il territorio spagnolo. Secondo la polizia, i dispersi sarebbero ancora più di 40, molti dei quali minorenni. A 4 giorni dal massiccio afflusso di migranti, il centro di Ceuta è tornato alla normalità. Nelle zone periferiche, però, circa 2.500 persone sono accampate sulle spiagge senza assistenza. Alcuni, per evitare il rimpatrio, si sono nascosti nel cimitero musulmano della città. Intanto, a circa 12 miglia dalle Baleari, il soccorso marittimo spagnolo ha salvato 2 uomini di origine magrebina, stremati dalla fame e dalla sete. Hanno raccontato che altre 17 persone a bordo della stessa imbarcazione, rimasta alla deriva per oltre 2 settimane, sono morte durante la traversata. Vito De Torre, linea allo studio.
2: Intanto dal vertice informale dei ministri europei degli affari interni, solidarietà alla Spagna, resta la tensione Madrid a Roma sulla sospensione di Schengen, Piantedosi afferma non è una misura contro la Spagna. Chiara Placenti.
4: Nel comunicato finale del vertice in videoconferenza si definisce terminata la crisi di Ceuta. Nel documento si riconosce la necessità di una maggiore e più efficace comunicazione tra Paesi membri nei momenti di crisi e si chiede di potenziare rimpatri. A questo proposito il commissario europeo agli affari interni, Brunner, ha affermato che la creazione di hub per rimpatri in Paesi terzi sicuri è legittima, ma chiede di concentrarsi anche sulla possibilità di procedure di asilo al di fuori del territorio comunitario. E il commissario ha anche ribadito che l'integrità dell'area Schengen è stata preservata. Da qui la richiesta del ministro spagnolo Grande Marlaska all'Italia di revocare subito i controlli aggiuntivi introdotti. Nel suo intervento il ministro Piantedosi ha precisato che non è una misura contro la Spagna e che l'Italia comprende fin troppo bene la pressione che Madrid sta provando oggi, ricordando che nel 2023 Roma fu lasciata sola davanti all'emergenza arrivi, con i paesi europei preoccupati solo dei movimenti secondari. Chiara Placenti, linea allo studio.
2: Non si ferma la guerra in Ucraina, Marco Burini.
5: Kherson, Ucraina, stamattina. Gigantesco, letale calabrone, un drone punta un ambulante che sta preparando il banco di verdura al mercato. Gli ronza intorno. L'uomo, si chiama Yuri, ha 52 anni, cerca di schivarlo, disorientarlo, ma non ci riesce. E a un certo punto il drone gli si lancia addosso ed esplode. Seriamente ferito, l'uomo è sopravvissuto, dicono funzionari locali. Mentre il presidente Zelensky denuncia l'ennesimo caso di safari umano. Anche Kiev continua a lanciare sciami di droni sulla Russia. Contro i magazzini Wild Bear, specie di Amazon locale, che, sostengono gli ucraini, vende prodotti dual use, per uso bellico oltre che civile. Mentre ieri un drone intercettato si era schiantato su una spiaggia sul Mar Nero, facendo 7 morti, tra cui 3 bambini. Anche a Sumi, in Ucraina, 2 bimbe e un'anziana uccise in un bombardamento. Più passa il tempo e più la guerra si incattivisce, tradisce la sua vera identità. Popolazioni nel terrore più che scontro di eserciti. Marco Burini, linea allo studio.
2: E ora allo stretto di Hormuz, la trattativa va avanti, sul campo però non si allenta l'attenzione, Marino Galdiero.
6: All'Iran voglio dare un'ultima chance prima della decapitazione, dice Trump, aggiungendo che lo pregano per fare un accordo e a confermare il negoziato è il segretario del tesoro statunitense Bessant, possibile un'intesa tra oggi e domani sulla riapertura dello stretto di Hormuz. Dopo l'annuncio il prezzo del petrolio cede più del 3% e Wall Street apre in positivo. Anche Rubio, segretario di Stato, ribadisce che sono stati compiuti progressi nei colloqui, pur non essendo giunti a una conclusione decisione definitiva. Il portavoce del ministro degli esteri del Qatar offre un chiarimento sul dialogo tra Teheran e Washington, più volte smentito nei giorni scorsi dagli iraniani. Il canale di comunicazione tra le due parti c'è, ma non è diretto. Gli sforzi per trovare una soluzione al conflitto tra Stati Uniti e Iran sono in corso. Si procede a scambi di bozze attraverso i mediatori, tra cui il Qatar, il Pakistan e l'Oman. Gli interessati al momento rifiutano contatti diretti. Marino Galdiero, linea allo studio.
2: Effetto della guerra del Golfo, lo sappiamo, l'aumento dei carburanti. Il governo studia nuovi interventi. Federico Plotti.
0: La crisi nel Golfo Persico continua ad alimentare l'ascesa inesorabile dei prezzi dei carburanti anche in Italia. La benzina ormai vicina e spesso anche sopra la soglia psicologica dei 2 euro, il gasolio decisamente oltre. Il 6 agosto scade l'ultimo taglio delle accise, il rischio di un ulteriore aumento dei costi è ormai quasi una certezza. Per questo il governo sta pensando a nuovi interventi per tamponare quanto possibile la situazione in vista anche delle prossime grandi partenze di agosto. L'ipotesi al vaglio del CDM è quella di intervenire sulle accise mobili, cioè sull'extragettito dell'IVA, conseguenza dell'aumento dei costi dei carburanti, ma non solo, denari in più che potrebbe servire a finanziare un nuovo sconto alla pompa. La decisione spetta in questi minuti al Consiglio dei Ministri, riunito a Palazzo Chigi, che al di là di sorprese dovrebbe dare il via libera ai nuovi aiuti. Federico Plotti, linea allo studio.
2: Tentativo di aggressione in Bulgaria a un gruppo di giovani ebrei italiani, molti della comunità romana che si trovavano in un albergo a Sofia. Un gruppo di nazi skin, scandendo slogan nazisti, hanno tentato di forzare l'ingresso e sono stati poi bloccati dalla polizia. Il ministro degli esteri italiani ha espresso solidarietà. Italia ancora nella morsa della quarta ondata di calore. Giovedì bollino rosso in tutte 27 le città monitorate. Prima di Metanese non sono previsti grandi precipitazioni. Nel fine settimana il nord potrebbe però respirare un po'. Pierachille Dolfini.
7: Ormai non si parla più nemmeno di picco del caldo. Gli esperti spiegano che si è raggiunto un cosiddetto plateau, in quanto le temperature si mantengono sostanzialmente sugli stessi livelli da parecchi giorni. Si parla di record però, perché se domani saranno 25 le città da bollino rosso per l'allerta, giovedì il massimo grado di allarme si registrerà in tutte le 27 città monitorate dal Ministero della Salute. Quarta ondata di calore che terrà l'Italia nella morsa dell'afe e delle alte temperature, con punte di oltre 40 gradi nelle zone interne pianeggianti, almeno per tutta la settimana. Primi accenni di cedimento dell'anticiclone africano da venerdì a partire dai rilievi alpini. Il sud però dovrà attendere ancora per avere un po' di respiro e gli esperti non prevedono l'arrivo di sistemi di precipitazioni organizzate prima della metà del mese. Pierachille Dolfini, linea allo studio.
2: Ritrovato il corpo del marito della ministra Eugenia Roccella, Luigi Cavallari, disperso dallo scorso 27 giugno nelle acque del lago di Vico in provincia di Viterbo. Il cadavere è stato individuato questa mattina. Ai Campi Flegrei, dopo il terremoto di venerdì scorso, la situazione resta difficile. Oggi la protesta degli sfollati. Beatrice Bossi.
8: Partito da Piazza della Repubblica con un centinaio di adesioni, in un paio d'ore il corteo è cresciuto fino a contare un migliaio di partecipanti. Un vero e proprio fiume di persone è arrivato fino al mare, superando lo sbarramento delle forze dell'ordine, ha occupato la banchina e bloccato lo scalo marittimo del porto di Pozzuoli.
9: Bloccheremo il porto fin quando non sarà data l'opportunità a noi cittadini di Pozzuoli e dei Campi Flegrei di sederci al tavolo con il governo.
8: Chiedono interventi urgenti alle istituzioni, la sicurezza del territorio, la stabilità delle abitazioni e la continuità dell'erogazione dei servizi idrici. La scossa di venerdì sera ha lasciato senza casa 800 persone. Domani il ministro Piantedosi sarà a Napoli. Tutte queste persone vorranno delle risposte. Beatrice Bossi, linea allo studio.
2: Scossa di terremoto avvertita intorno alle 10.30 dalla popolazione della Toscana settentrionale, tra le province di Lucca, Pisa, Massa Carrara. Decine le persone che sono scese in strada. Non ci sono gravi danni. Nel primo pomeriggio una seconda scossa. Ed ora ad Assisi, dove sale l'attesa per la visita giovedì di Papa Leone. Ci racconta tutto Rita Salerno.
10: vengono da tutto il mondo per lasciarsi ispirare dal messaggio di pace e di fraternità di San Francesco. Sono gli oltre 2.500 giovani giunti ad Assisi per partecipare al grande incontro internazionale nell'ambito dell'ottavo centenario del transito del poverello, che incontreranno giovedì 6 agosto Papa Leone XIV. Canti, testimonianze, laboratori iniziati lunedì 3 nella piazza inferiore della Basilica di San Francesco, che avranno come momento culminante la visita pastorale di Papa Leone nella giornata conclusiva della raduno internazionale. E sarà il vescovo di Assisi, Nociara Umbra, Gualdo Tadino e Foligno, Monsignor Felice Accrocca, ad accoglierlo alle 8.30 nel campo sportivo Migaghelli.
11: È un momento bello, importante per tanti motivi. Per me è la prima volta come vescovo che capita di accogliere il Papa in questa chiesa locale.
10: Da Roma, Rita Salerno.
2: L'Aula della Camera ha approvato con 178 voti a favore e 97 astenuti la proposta di legge per istituire la giornata per Enzo Tortora e le vittime degli errori giudiziari il 17 giugno di ogni anno. Migliaia di tifosi hanno dato oggi l'ultimo addio a Franco Baresi. Gesù predilige chi diventa grande rimanendo piccinin, come era soprannominato lui, ha detto Monsignor Carlo Faccendini, abate della Basilica di Sant'Ambrogio. Fausto Nicastro.
12: 6 minuti di omaggio, cori e commozione, sullo sfondo le grandi bandiere con il suo numero di maglia. È stato accolto così Franco Baresi nel suo ultimo viaggio da migliaia di tifosi del Milan e non solo, che dalle prime ore del mattino sono arrivati alla Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, dove si sono svolti i funerali del grande ex capitano rossonero e della nazionale. Presente la famiglia e tantissimi ex compagni, ma anche colleghi e amici di altre squadre e rappresentanti dell'istituzione. Gesù predilige i piccinin, chi come Franco ci insegna che si può diventare grandi anche restando piccoli. Così lo ha ricordato l'abate di Sant'Ambrogio, Carlo Faccendini, nella sua omelia.
13: Unico, ne nasce uno nella vita di Baresi, non ne nascerà più un altro.
14: E cosa rimane? Vecchio Baresi, unico, grande, capitano, e sarà sempre solo lui.
12: Fausto Nicastro, linea allo studio.
2: Ginevra, Taddeucci e oro nella 10 km in acque libere agli europei di nuoto a Parigi. Nelle acque della Senna l'azzurra ha sprintato a un giro e mezzo dalla fine, superando la favorita l'ungherese Farkas e trascinando nella rimonta la compagna di squadra Linda Caponi, che è giunta terza, dunque medaglia di bronzo. Seduta ampiamente positiva per la Borsa di Milano, la migliore di giornata in Europa, con un più 1,26%, chiude al massimo storico oltre i 53.000 punti. Ed è tutto per questa edizione delle 18 del Radio Giornale. Vi ricordo che potete riascoltare questa edizione e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, che è disponibile gratuitamente su tutti gli store. Davide Dedè per la parte tecnica, da Ugo Scali l'augurio di una buona serata.

0: State ascoltando Radio Vaticana.
1: Sono le 8:11, buongiorno da Andrea De Angelis, Radio Vaticana con voi.
2: Vi ricordo che è una trasmissione a cui potete partecipare anche voi ascoltatori.
3: Ciao a tutti, sono Mary da Caserta.
4: 335 12 43 722 è il nostro numero di WhatsApp.
5: Buongiorno a tutti, ciao, sono Federica.
6: Buongiorno a Radio Vaticana, sono Rosario da Roma.
7: Vi aspettiamo con le vostre voci su Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
8: Buona giornata, ragazzi.
0: Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

puoi ascoltare la Radio Vaticana Roma e Provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, su digitale terrestre televisivo canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus. In Europa su satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone oppure sul sito vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

Guarda che non sono io quello che stai cercando, quello che conosce il tempo e che ti spiega il mondo, quello che ti perdona e ti capisce, che non ti lascia sola e che non ti tradisce.

guarda che non sono io quello che mi somiglia, l'angelo a piedi nudi o il diavolo in bottiglia, il vagabondo sul vagone, la pace fra gli ulivi e la rivoluzione.

guarda che non sto scherzando, guarda come sta piovendo, guarda che ti stai bagnando, guarda che ti stai sbagliando.

e nemmeno lo senti. Comincia con la cadenza dolce della neve ed è lì che ti perdi. Ha la faccia di un bambino e gli occhi di un lupo triste che ti lecca la mano. Conosce ogni parola che non esiste e te le insegna una per una piano piano.

0: I Cellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere.
1: Amici radioascoltatori, buon pomeriggio da Roberta Barbi e benvenuti a una nuova puntata dei Cellanti. Venerdì scorso, 22 maggio, la Chiesa ha celebrato la memoria liturgica di Santa Rita da Cascia. Lo scorso anno, in occasione del grande Giubileo della Speranza, una reliquia della Santa, proveniente dal santuario di Rocca Porena presso Cascia, in Umbria, dove la religiosa agostiniana visse gran parte della sua vita dopo la morte del marito e dei figli, è stata portata all'interno della casa di reclusione di Spoleto e davanti a questa i detenuti hanno potuto vivere importanti momenti di riflessione e preghiera, guidati dall'arcivescovo di Spoleto Norcia, Monsignor Renato Boccardo, al quale chiediamo di ricordare con noi proprio quell'esperienza. Ascoltiamolo.
2: Il carcere è sempre un luogo di sofferenza e di speranza, e avere il segno della presenza particolare di Santa Rita in queste situazioni, in mezzo a una umanità ferita che riconosce lo sbaglio commesso e tenta di riprendere anche nei limiti che la situazione del carcere reca con sé, avere lì la presenza di Santa Rita è stato un momento di grande emozione per i detenuti innanzitutto, e un'occasione per loro di affidare all'intercessione della Santa tutto quanto portano nel cuore. Alcuni aspetti sono stati raccontati, comunicati, condivisi. La maggior parte dei sentimenti, dei desideri, dei pensieri rimane nel segreto, nella parte più profonda. Abbiamo visto i detenuti profondamente toccati da questo momento di preghiera, sorgente anche di consolazione e di speranza. Nel carcere ci sono diverse persone che sono condannate all'ergastolo. È difficile parlare di speranza in queste situazioni.
1: Perché proprio Santa Rita? Certo, non solo perché ci troviamo nel territorio in cui visse la sua vita terrena. Quale messaggio porta, secondo lei, questa figura alle persone che oggi vivono in condizioni di privazione della libertà personale?
2: Mi sembra che Santa Rita parli anche di una libertà interiore. La libertà personale viene limitata e ognuno è cosciente dello sbaglio commesso e della riparazione che deve realizzare. Però Santa Rita ci parla di una libertà interiore, cioè di una capacità di coltivare il desiderio del bene, di non farsi condizionare da pressioni esterne e neanche farsi bloccare dal ricordo di cose passate. L'uomo non è esclusivamente le sue azioni, ci sono sentimenti buoni che stanno comunque nel fondo del cuore anche del peggiore criminale. Ecco, mi pare che Santa Rita aiuti a custodire, a far emergere quella parte buona che c'è in ciascuno di noi.
1: Come è stata la partecipazione dei ristretti a quell'occasione? Sappiamo che c'è molta devozione in carcere, tanto che qualche anno fa un detenuto ha realizzato rose in plastica in onore di Santa Rita, che per un po' hanno abbellito i luoghi ritiani e sono ora conservate nelle stanze del santuario.
2: Per loro è stata la visita di una persona cara e diversi hanno scritto un messaggio, una letterina, qualcuno ha portato un fiore. C'è stato un tempo riservato esclusivamente per una certa categoria di detenuti e dunque era accogliere qualcuno di casa, e questo è stato, credo, il segno più bello. Non una persona che viene da lontano, che viene da fuori, quasi estranea, che si accoglie per cortesia, ma il trovare qualcuno con cui si ha una consuetudine. In tante delle celle dei detenuti ho trovato l'immaginetta con l'immagine di Santa Rita e tanti mi dicevano: ma io le parlo spesso della mia famiglia, dei miei figli, dei miei nipoti che posso vedere solo raramente, eccetera, però li affido a Santa Rita che tenga un po' il mio posto nella mia famiglia.
1: Purtroppo pochi giorni fa proprio l'istituto di pena di Spoleto è stato teatro dell'ennesimo caso di suicidio da parte di un detenuto. Questo dramma che affligge il carcere, come cambia la sua attività nel campo della pastorale penitenziaria?
2: Noi abbiamo una cappellania all'interno del carcere che in collaborazione con la Caritas diocesana assicura una presenza che è soprattutto d'ascolto. Questa gente ha bisogno di raccontarsi e poi sì, quando possibile possiamo anche dare una mano circa le cose materiali, e non possiamo risolvere i problemi, però possiamo dare uno spazio nel quale queste persone si raccontano e sanno di essere ascoltate e non giudicate.
1: Lei è da poco tornato da Roma, dove ha portato a Papa Leone la fiaccola di Santa Rita del perdono Perdono e della Pace, accesa a Chicago nella parrocchia appunto dedicata alla Santa, retta dagli agostiniani e portata anche dinanzi alla casa natale del pontefice lo scorso mese di marzo. Qual è il suo messaggio in questa occasione, specie per le persone ristrette che ci ascoltano?
2: Il Papa ha parlato della fiaccola del perdono e della pace e ha esortato a mettere in pratica il messaggio e la testimonianza di Santa Rita. A Cascia abbiamo celebrato la grande solennità insieme con il cardinale Stanislao Civic, arcivescovo emerito di Cracovia, che ha ricordato anche la devozione di San Giovanni Paolo II nei confronti della Santa degli Impossibili. È una santa che, nonostante sia lontana nel tempo, continua ad essere vicina alle diverse situazioni. Santa Rita ha vissuto quello che viviamo nelle nostre famiglie, tante persone che devono affrontare la violenza, la morte dei figli, le difficoltà create da tensioni, divisioni, separazioni, eccetera. Tutti i devoti di Santa Rita, che sono centinaia di migliaia, che vengono ogni anno a Cascia e Rocca Porena, in un qualche modo si riconoscono nella sua storia personale e imparano da lei come affrontare, come attraversare questi momenti della loro esistenza.
1: E cambiamo argomento. Giorni fa a Roma ha avuto luogo il convegno Polizia Penitenziaria Moderna, coordinamento delle specialità ed efficienza del sistema, promosso dall'Associazione Nazionale dei Dirigenti del Corpo della Polizia Penitenziaria, per trasmettere il messaggio che questo tema così delicato nel dibattito politico non si può ridurre a una mera contrapposizione tra la necessità dei detenuti di trattamento finalizzato al recupero della persona, come peraltro stabilisce l'articolo 27 della nostra Costituzione, e la necessità di sicurezza della società. Ne abbiamo parlato con Daniela Caputo, segretario nazionale dell'Associazione Dirigenti di Polizia Penitenziaria. Ascoltiamo.
3: Il convegno che abbiamo promosso aveva lo scopo di aiutare a superare la contrapposizione tra sicurezza e recupero della persona. Il carcere non può essere raccontato attraverso contrapposizioni semplicistiche. La pena deve tendere alla rieducazione della persona. Ma perché questo principio possa diventare concreto, serve un sistema capace di funzionare davvero. Noi abbiamo voluto lanciare un messaggio molto chiaro: sicurezza e dignità della persona non sono alternative.
1: I drammi che affliggono il carcere, come il sovraffollamento, la cronica carenza di risorse, la crescente difficoltà di gestione delle dipendenze e del disagio psichico in assenza di strutture alternative, ricadono su tutta la popolazione penitenziaria, che, lo ricordiamo ancora una volta, si compone non solo dei detenuti ma anche degli agenti. Quali le principali difficoltà che incontrate nel vostro lavoro quotidiano?
3: Prima di tutto il sovraffollamento, che purtroppo ormai da decenni continua a pesare sulla vita degli istituti. A questo si aggiunge ovviamente una carenza organica cronica, che peraltro non riguarda solo il personale di polizia penitenziaria, penso agli educatori, agli psicologi, agli assistenti sociali. Cominciano a crescere situazioni di forte disagio psichico da parte dei detenuti, fragilità sociali molto profonde, ed è inevitabile che ovviamente chi si trova in carcere per lavoro deve gestire queste problematiche. Questo crea pressione, questo crea ovviamente stress. Se la struttura è chiara, se la struttura è stabile, se è più coordinata, questo aiuta non solo la sicurezza ma anche la qualità delle relazioni, le condizioni di lavoro e soprattutto la stessa vita detentiva.
1: In questi ultimi anni si è acuito anche il fenomeno dei suicidi in carcere, che purtroppo non ha risparmiato neppure la polizia penitenziaria.
3: Purtroppo sì, questa dei suicidi è una delle questioni più dolorose che il sistema penitenziario si trova ad affrontare, anche perché ogni suicidio è una sconfitta umana prima ancora che istituzionale. Quando il disagio attraversa l'intera comunità penitenziaria, queste purtroppo sono le conseguenze più drammatiche. Chi lavora negli istituti vive quotidianamente situazioni emotivamente molto pesanti: sofferenza, tensione, fragilità, carichi di lavoro, e spesso questo viene affrontato in silenzio, magari si aggiungono anche situazioni familiari. Ecco perché è fondamentale oggi parlare anche di benessere psicologico del personale.
1: L'appuntamento che avete organizzato a Roma, in cui avete dialogato anche con le istituzioni come il DAP, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, le altre forze di polizia e la magistratura, aveva un approccio non solo di analisi del disagio ma anche costruttivo, propositivo. Quali le vostre richieste e le soluzioni proposte?
3: Noi abbiamo portato dati di fatto e soprattutto abbiamo cercato di evidenziare come si stia avviando un percorso serio di riorganizzazione. organizzazione, più chiarezza nelle responsabilità, una catena di comando reale e una dirigenza del corpo finalmente messa nelle condizioni di lavorare. Il prossimo passo è quello della creazione delle due direzioni generali, delle specialità e dei servizi logistici, e questo cambia tutto. Ovviamente il percorso è lungo, il sistema ancora dovrà cambiare perché, ripeto, il sovraffollamento sicuramente la fa da padrone, ma in un'organizzazione dove le responsabilità sono chiare è quasi naturale che poi gradualmente anche tutti i problemi vengano affrontati.
1: Una polizia penitenziaria più soddisfatta e più felice è una polizia penitenziaria più efficace. Non nascondiamo che il vostro è un lavoro che i giovani non scelgono tanto facilmente. Qual è il suo messaggio di incoraggiamento per loro?
3: È un lavoro costantemente a contatto con la fragilità umana, con il disagio sociale, con situazioni spesso molto complesse, però è anche un lavoro di grande valore civile. Chi sceglie la polizia penitenziaria sceglie in fondo di stare vicino a uno dei luoghi in cui lo Stato è presente, un luogo in cui ogni giorno si misura concretamente il rapporto tra legalità, sicurezza, dignità della persona e possibilità di recupero. Il messaggio che mi sento di dare ai giovani è di non guardare soltanto alla fatica o all'aspetto magari stressogeno di questo lavoro, ma al suo significato profondo. Servire le istituzioni significa poter dare un contributo fattivo, reale alla società.
1: E voltiamo pagina. Perché ero ragazzo, edito da Sellerio, è il libro scritto da Alaa Faragi, detenuto nella casa circondariale di Ragusa in Sicilia, arrestato 10 anni fa con l'accusa di essere uno degli scafisti di un barcone in cui durante la traversata dalla Libia all'Italia morirono 49 persone soffocate in stiva, episodio noto sulla stampa come la strage di Ferragosto. Alaa si è sempre dichiarato innocente, in carcere ha scritto la sua storia, in queste pagine che stanno facendo molto discutere e riflettere su un dramma come quello delle morti in mare in conseguenza delle migrazioni disperate. Il libro è stato presentato pochi giorni fa nello spazio Cultura Meno Assenza, in un luogo simbolo per gli sbarchi, Pozzallo, alla presenza dello stesso autore. Ci racconta com'è andata Stefania Pagliazzo, psicologa e psicoterapeuta che ha seguito in carcere questo percorso.

0: Abbiamo organizzato questo incontro che è stato un modo per poter far dialogare Alà con la comunità di Pozzallo, luogo cardine, no, per gli arrivi delle persone migranti. La storia di Alà è una storia che riguarda purtroppo tante persone. In questo momento nelle carceri italiane ci sono circa 3.000 persone che sono state arrestate o detenute, quindi definitive, per questo gravissimo reato che è il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. E ho lavorato proprio presso l'hotspot di Pozzallo come psicologa. Quello che succedeva agli sbarchi era sempre lo stesso protocollo. C'erano delle identificazioni molto veloci, spesso non c'era ausilio di nessuna mediazione linguistico o culturale, non c'era un sostegno legale né per i testimoni che venivano chiamati ad accusare poi i loro compagni di viaggio. Da lì queste persone iniziavano dei veri e propri calvari giudiziari.
1: Partiamo dall'inizio, siamo nel 2015. Alà è nel suo paese, è uno studente di ingegneria e una promessa del calcio libico. Deciso ad arrivare in Italia, sale su quella famigerata nave perché non è possibile ottenere un visto, i canali umanitari sono inesistenti. Poi la tragedia, l'accusa, il dramma del carcere. Come ha vissuto tutto questo?
0: Alà ha fatto un percorso straordinario. Ha affrontato la carcerazione restando una bellissima persona proprio perché non si è fatta abbrutire dal carcere, non si è fatta abbrutire dall'essere stato criminalizzato, ma ha trasformato le sue fatiche, il suo dolore in bellezza. E la possibilità che lui ha avuto di poter scrivere la sua storia, lui spesso dice, per me è stato un atto terapeutico.
1: Là si rassegna a essere un detenuto, ma non a essere considerato un assassino. In cella non perde la voglia di studiare e in un italiano stentato, imparato in carcere, su fogli rimediati, in stampatello scrive tutto quello che gli è capitato e poi questa sorta di autobiografia diventa questo libro. Cosa lo ha spinto a scrivere? La semplice volontà che emergesse la verità o è stato anche il suo modo per andare avanti?
0: Entrambe le cose. Lui non si è mai arreso. Dice, per me la cosa peggiore è stata quella di essere trattato come un criminale, che mi hanno detto di aver ucciso in qualche modo quelle 49 persone che si trovavano con me. Lui non ha mai accettato questo, non si è mai fermato di fronte a questa accusa, ha voluto scrivere questa storia, ha avuto la fortuna ovviamente di incontrare dei volontari che lo hanno aiutato a scrivere la sua storia. Il libro è uno scambio, no, di lettere che Alà, in questo italiano all'inizio molto più stentato, riesce a scrivere in una maniera che arriva direttamente al cuore delle persone.
1: Lei, che lo conosce, che è una psicologa, descrive Alà come un ragazzo che non ha mai smesso di sognare e che nonostante il suo vissuto ha fiducia nello Stato e nella giustizia.
0: Questo è il grande miracolo di Alà. Abbiamo bisogno in questo momento storico di persone come Alà. È stato veramente capace di trasformare la propria sofferenza nella possibilità di vittoria.
1: Secondo i dati, negli ultimi anni le persone arrestate in Italia con l'accusa di essere scafisti sono oltre 3.000. Per i giudici sono solo l'ultimo ingranaggio di una filiera molto più ampia, che è quella del traffico di esseri umani, di cui si parla e forse si conosce troppo poco. Questo libro può essere un contributo a fare luce su questo fenomeno, secondo lei?
0: Io credo che questo libro sia una possibilità per smuovere veramente qualcosa anche a livello giuridico. Queste persone che corrono il rischio di attraversare lunghi viaggi, subire torture e soprusi, di attraversare il mare.

0: dei nostri microfoni. Restiamo in tema cultura. Qualche giorno fa, nella casa di reclusione di Opera a Milano, dove in genere ogni sabato mattina si svolge un laboratorio di scrittura creativa a vantaggio dei detenuti che vogliono parteciparvi, si è svolto un singolare Poetry Slam. Questo tipo di competizione è nata a Chicago nel 1984 e consiste in una gara tra poeti di strada che vengono valutati da una giuria estratta a sorte tra il pubblico spontaneo. Alberto Figliolia, uno dei docenti del laboratorio di scrittura di Opera, ci racconta che tipo di esperienza è stata per i ristretti. Ascoltiamo.
1: Resto sospesa in un mondo che sta tra realtà e fantasia.
2: È stata come sempre un'esperienza meravigliosa, i poeti in gara nel segno della democrazia, della condivisione, e si sono superati sia i poeti provenienti da fuori che gli autori del nostro laboratorio. Noi incrociamo sempre per questa Poetry Slam autori e autrici che provengono dall'esterno con quelli del nostro laboratorio, un fecondo incontro che libera emozioni virtuose, segno dell'empatia. Avevamo quattro poeti esterni giovani, quindi è stata anche una ventata di entusiasmo, di giovinezza, e cinque del nostro laboratorio.
0: È stata solo arte dell'improvvisazione o i poeti ristretti si erano preparati e quali temi hanno affrontato nei loro versi?
2: Sapendo che si sarebbe tenuto questo Poetry Slam, si sono anche preparati. Hanno puntato molto su una riflessione interiore, su temi anche che spesso in carcere sono difficili da trattare. I rapporti familiari, il desiderio a raggiungere comunque la felicità, più che a livello performativo è stato proposto un viaggio interiore, attrattivo nei confronti del pubblico che proveniva da fuori.
0: Qual è stato il componimento che ha vinto e con quale motivazione da parte dei giurati?
2: Noi abbiamo fatto tre turni e più una finale a due. Ha vinto Daniele Rossi, che era partito in svantaggio, è stato molto bravo e alla fine ha vinto di mezzo punto su un poeta del laboratorio, Jody, ma è stato tutto all'insegna dell'empatia veramente, perché c'è stata familiarità, coinvolgimento, la gente quasi non voleva andarsene più via.
0: Questo Poetry Slam che organizzate ogni anno è ormai giunto all'ottava edizione, ma il laboratorio di scrittura Opera di anni ne ha compiuti oltre 30. Nel tempo, come ha visto cambiare la partecipazione a queste manifestazioni, sia dal punto di vista di chi è dentro e vi prende parte volontariamente, sia di chi è fuori e altrettanto volontariamente vi assiste o vi partecipa?
2: Quando ci è venuta l'idea c'era un po' di scetticismo, il fenomeno era ignoto, e invece già il primo test è andato benissimo e solo il Covid ci ha fermato per un anno, si è consolidato, adesso è un appuntamento attesissimo a cui non si vorrebbe mai rinunciare. Per esempio fra il pubblico c'erano anche le giovanissime, dei giovanissimi maggiorenni. In questo modo si fa comprendere come quanto umanità possa persistere anche dietro le sbarre di ferro, muri di cemento, separativi.
0: La parola come arma a sostituire, almeno nell'esperienza di alcuni, quelle tradizionali, a cosa serve e che valore può avere, secondo lei, per chi vive in condizioni di privazione della libertà personale?
2: La parola è qualcosa di più che la parola, logos, è idea, è ben più che un'arma. Le armi sono deleterie, deteriori. La parola ha una forza di penetrazione a volte maggiore delle pallottole quando è usata nella maniera più giusta, quando serve per indagare il mistero di sé, il mistero della vita, e per ripristinare itinerari esistenziali oltre lo stigma, oltre l'errore che ti ha condotto in carcere. I nostri corsisti sono molto dediti, molto motivati, e alcuni attraverso la parola poetica hanno riscoperto il valore di stare al mondo in maniera virtuosa, facendo i conti con il proprio passato, rielaborando i sentimenti autodistruttivi in altri che sono di rinascita, per restituirsi al mondo pienamente, non come reati ambulanti, oltre il pregiudizio, per poter dare qualcosa di sé al mondo e poter tornare nell'alveo della società.
0: E ancora scrittura in carcere e sul carcere, perché si è conclusa questa settimana la 38esima edizione del Salone del Libro di Torino, dove è stata registrata una massiccia presenza di libri sulle tematiche inerenti la vita detentiva. La reclusione dunque, grande protagonista, soprattutto su un palcoscenico come quello di una città che ospita tra gli istituti penitenziari più sovraffollati d'Italia. Segnaliamo allora presso lo stand dell'editore Gambini Le loro prigioni di Davide Dionisi, giornalista e fondatore del nostro programma, dal

0: quale nascono proprio queste pagine, e Donne nel tempo e oltre il tempo, storie di coraggio e fragilità, a cura di Maria Teresa Caccavale, Suor Rita del Grosso, attive con un laboratorio di scrittura nel carcere romano di Rebibbia. Tra le presentazioni delle nuove uscite, Il cerchio più piccolo, Edizioni Manni, ultimo romanzo di Ennio Tomaselli, ex magistrato, che affronta il tema spinoso della detenzione minorile, e Il saggio di La Terza, prima lezione di sociologia delle mafie di Rocco Sciarrone. Tra gli appuntamenti e titoli segnalati dal corpo della polizia penitenziaria, Francesco, il Papa venuto dalla fine del mondo, scritto da Roberto Cutraia e pubblicato da Nisroch. Presentato anche 100 ripartenze, Quando la vita ricomincia, Edizioni Itaca, l'esperienza da volontario in carcere del giornalista Giorgio Paolucci, grande amico dei Cellanti, e Dietro le sbarre, raccolta selezionata dei testi pervenuti alla prima edizione del premio letterario dedicato a Don Domenico Meco Ricca, salesiano scomparso 2 anni fa, storico cappellano dell'Istituto di Pena Minorile Torinese Ferrante Aporti, promosso dal Forum Terzo Settore Piemonte e dai salesiani Don Bosco di Piemonte e Valle d'Aosta in collaborazione con il settimanale diocesano La Voce e Il Tempo. Il Libro di Torino si è svolta la 19ª edizione del progetto Volta Pagina, nato in collaborazione con il DAP, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, che promuove incontri tra detenuti e autori. Quest'anno hanno partecipato gli istituti di pena di Asti, Torino, Biella, Cuneo, Novara, Fossano, Saluzzo, Alessandria e Vercelli. In particolare è stato presentato alle detenute del reparto femminile della casa circondariale di Vercelli La Secondina, romanzo di Nikos Davvetas, e I rimedi del dottor Ayace de Boucher di Andrea Vitali. E proseguiamo con qualche altra notizia. In breve è stata inaugurata pochi giorni fa a Torino la sede di Percorso 27, il progetto che l'associazione Con Voi ha nella casa circondariale Lorusso e Cotugno. Torniamo per un attimo all'atmosfera della Festa della Mamma per due iniziative degne di menzione nel carcere femminile di Rebibbia, il più grande d'Europa con ben 400 donne recluse. Tania Rustic, 20 anni e 2 figli, è stata eletta Miss Mamma Cuore di Mamma, concorso organizzato dall'associazione Le Arti di Stena. A Foggia invece, nell'ambito del progetto Fiori dietro le sbarre, cui partecipano una ventina di detenuti impegnati in un percorso di formazione in ambito agrario, un centinaio di piantine coltivate all'interno del sono state donate alle mamme in visita ai propri figli in carcere. E con queste notizie in breve si conclude il nostro spazio di oggi. Roberta Barbi vi saluta e vi ricorda che oltre al consueto appuntamento della domenica potrete riascoltare la puntata anche il martedì alle 18.30. Inoltre potete riascoltare tutte le puntate anche delle precedenti edizioni collegandovi al sito www.vaticanews.va nella pagina dedicata ai Cellanti, storie di vita oltre le sbarre, dove troverete tutti i nostri podcast oppure scaricando la nostra app sul vostro smartphone. Appuntamento alla prossima settimana per una nuova puntata dei Cellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere.
1: I Cellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere.

0: Le ore 19, Michele Raviar in studio, un messaggio di Leone XIV ha aperto i lavori del congresso mondiale di Signis, la rete che unisce i media cattolici di tutto il mondo. Per la prima volta l'evento si svolge in Africa, a Kigali, in Ruanda, dove sono riuniti oltre 300 professionisti da 100 paesi per riflettere sul tema della comunicazione digitale per l'armonia culturale e il benessere ambientale. A loro è giunto il messaggio del pontefice a firma del cardinale segretario di Stato Pietro Parolin. Il servizio è di Salvatore Cernuzio.
1: Verità e rispetto della dignità umana, due valori, due principi sui quali orientare e ispirare l'intera comunicazione. L'indica il Papa nel suo messaggio letto inizio giornata dal nunzio in Ruanda, in cui cita la sua enciclica Magnifica Humanitas per ribadire che la comunicazione online non è semplicemente la trasmissione di informazioni, ma la creazione di una cultura che ha il potere di plasmare il modo in cui le persone percepiscono il mondo e influenzare la coscienza collettiva. In quest'ottica è auspicio di Leone che i partecipanti a Kigali cerchino di individuare modalità per promuovere strategie e strumenti di comunicazione ispirati alla ricerca della verità e al rispetto della dignità umana, così che possa edificarsi una cultura che riflette i valori evangelici della comunione, della pace, della tutela dell'ambiente. Dopo la lettura del messaggio papale è stato proiettato un videomessaggio del prefetto del Dicastero per la comunicazione, Paolo Ruffini, il quale ha esortato a non permettere mai agli algoritmi di scrivere la nostra storia. La più grande innovazione, ha detto, non sarà una macchina più intelligente, ma un modo più umano di comunicare.
0: Bisogna potenziare i rimpatri e serve più comunicazione nei momenti di crisi. Così il Consiglio dell'Unione Europea al termine della videoconferenza dei ministri degli interni degli Stati membri. Nel comunicato emerge una visione comune sulla necessità di continuare a combattere le reti di traffico di migranti. Intanto si comunica che nessun migrante da Ceuta è entrato nell'area Schengen e che dall'inizio della crisi sono entrati illegalmente 72.000 migranti. Di questi 70.000 hanno fatto rientro in Marocco. Il segretario al tesoro degli Stati Uniti Bessent annuncia un possibile accordo oggi o domani per la riapertura dello stretto di Hormuz. Il prezzo del petrolio cede più del 3% in borsa, con il Brent sotto gli $80 al barile. L'Iran ha ribadito che i negoziati per la regolamentazione del passaggio da Hormuz sono con l'Oman e non con gli Stati Uniti, nonostante il presidente americano Trump sostenga il contrario, e confermano che un'intesa è vicina sempre che Washington smetta di interferire. È tutto, l'informazione della Radio Vaticana torna domani.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Ci uniamo alla preghiera degli anziani, degli ammalati, di quanti sono a casa e non possono uscire, anche dei sacerdoti anziani, perché il Signore possa accettare, gradire la nostra preghiera e nello stesso tempo accogliere la nostra richiesta di perdono per i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Semprevergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Preghiamo. Dio onnipotente e misericordioso, che hai fatto di San Giovanni Maria Vianney un pastore mirabile per lo zelo apostolico, per la sua intercessione e il suo esempio, fa che con la nostra carità guadagniamo a Cristo i fratelli e godiamo insieme con loro la gloria senza fine. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Dal libro del profeta Geremia. Parola rivolta a Geremia da parte del Signore. Così dice il Signore, Dio di Israele: scriviti in un libro tutte le cose che ti ho detto. Così dice il Signore: la tua ferita è incurabile, la tua piaga è molto grave, nessuno ti fa giustizia. Per un'ulcera vi sono rimedi, ma non c'è guarigione per te. Ti hanno dimenticato tutti i tuoi amanti, non ti cercano più, poiché ti ho colpito come colpisce un nemico, con un castigo spietato, per la tua grande iniquità, perché sono cresciuti i tuoi peccati. Perché gridi per la tua ferita? Incurabile è la tua piaga. Ti ho trattato così, per la tua grande iniquità, perché sono cresciuti i tuoi peccati. Così dice il Signore: ecco, cambierò la sorte delle tende di Giacobbe e avrò compassione delle sue dimore. Sulle sue rovine sarà ricostruita la città e il palazzo sorgerà al suo giusto posto. Vi risuoneranno inni di lode, voci di gente in festa. Li farò crescere e non diminuiranno, li onorerò e non saranno disprezzati. I loro figli saranno come un tempo, la loro assemblea sarà stabile dinanzi a me, mentre punirò tutti i loro oppressori. Avranno come capo uno di loro, un sovrano uscito dal loro popolo. Io lo farò avvicinare a me ed egli si accosterà. Altrimenti chi rischierebbe la vita per avvicinarsi a me? Oracolo del Signore, voi sarete il mio popolo e io sarò il vostro Dio. Parola di Dio.
1: Grazie a Dio.
2: Il Signore ha ricostruito Sion ed è apparso in tutto il suo splendore.
1: Il Signore ha ricostruito Sion ed è apparso in tutto il suo splendore.
2: le genti temeranno il nome del Signore e tutti i re della terra la tua gloria, quando il Signore avrà ricostruito Sion e sarà apparso in tutto il suo splendore. Egli si volge alla preghiera dei derelitti, non disprezza la loro preghiera.
1: Il Signore ha ricostruito Sion ed è apparso in tutto il suo splendore.
2: Questo si scriva per la generazione futura e un popolo da lui creato darà lode al Signore. Il Signore si è affacciato dall'alto del suo santuario, dal cielo ha guardato la terra per ascoltare il sospiro del prigioniero, per liberare i condannati a morte.
1: Il Signore ha ricostruito Sion ed è apparso in tutto il suo splendore.
2: I figli dei tuoi servi avranno una dimora, la loro stirpe vivrà sicura alla tua presenza, perché si proclami in Sion il nome del Signore e la sua lode in Gerusalemme, quando si raduneranno insieme i popoli e i regni per servire il Signore.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo, alcuni farisei e alcuni scribi venuti da Gerusalemme si avvicinarono a Gesù e gli dissero: perché i tuoi discepoli trasgrediscono la tradizione degli antichi? Infatti, quando prendono cibo, non si lavano le mani. Riunita la folla, Gesù disse loro: ascoltate e comprendete bene. Non ciò che entra nella bocca rende impuro l'uomo. Ciò che esce dalla bocca, questo rende impuro l'uomo. Allora i discepoli si avvicinarono per dirgli: sai che i farisei, a sentire questa parola, si sono scandalizzati? Ed egli rispose: ogni pianta che non è stata piantata dal Padre mio celeste verrà sradicata. Lasciateli stare, sono ciechi e guide di ciechi. Quando un cieco guida un altro cieco, tutte e due cadranno in un fosso. Parola del Signore.
1: Lode a te, Cristo. Signore, concedi la nostra.
0: Carissimi fratelli e sorelle, c'è sempre il pericolo di una religione fatta di precetti di uomini che tentano di soffocare la carità di Dio per trarne vantaggi personali. Scribi e farisei accusano il Maestro dicendo: perché i tuoi discepoli trasgrediscono la tradizione degli antichi? Infatti, quando prendono cibo, non si lavano le mani. Gesù smaschera i loro tranelli, perché apparentemente vorrebbero presentare una norma comunitaria riguardante la pulizia delle mani. I farisei invece cercano di screditare l'insegnamento di Gesù, presentandosi come unici interpreti della legge di Dio. Per comprendere bene la reazione di Gesù è necessario leggere i versetti che per motivi di tempo sono stati omessi alla lettura della proclamazione del Vangelo di oggi. Gesù rispose loro: e voi perché trasgredite il comandamento di Dio in nome della vostra tradizione? Dio ha detto: onora il padre e la madre, e inoltre: chi maledice il padre o la madre sia messo a morte. Voi invece dite: chiunque dichiara al padre o alla madre ciò con cui dovrei aiutarti è un'offerta a Dio, non è più tenuto a onorare suo padre. Così avete annullato la parola di Dio con la vostra tradizione. Ipocriti, bene ha profetato di voi Isaia dicendo: questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. Invano essi mi rendono culto, insegnando dottrine che sono precetti di uomini. Questa è la reazione di Gesù, dura, che però manifesta l'ipocrisia degli scribi e dei farisei. Gesù non è contro il galateo della pulizia, ma mette in guardia da una religione fatta di precetti umani che si pongono in alternativa alla carità di Dio per trarne vantaggi personali. Nel Vangelo di Marco Gesù rivela il tranello dicendo: siete veramente abili nel rifiutare il comandamento di Dio per osservare la vostra tradizione. E poi ricorda: Mosè infatti disse: onora tuo padre e tua madre. Se ci fermiamo solo alla obiezione sull'abluzione delle mani, rischiamo di non comprendere a fondo le parole del Signore Gesù, il quale sottolinea piuttosto che l'unica legge a cui bisogna obbedire è quella della carità, amare Dio con tutto il cuore e amare il prossimo come se stessi. Il libro del Siracide scrive: onora tuo padre con tutto il cuore e non dimenticare le doglie di tua madre. Ricorda che essi ti hanno generato. Che cosa darai loro in cambio di quanto ti hanno dato? Scribi e farisei invece avevano manipolato il comandamento, dicendo che le offerte fatte a loro potevano sostituire il precetto di onorare il padre e la madre. Gesù denuncia l'ipocrisia come un grave peccato contro Dio e contro i genitori. Il Vangelo richiama tutti all'autenticità della carità verso il prossimo e verso i nostri genitori, di cui il Signore ci chiederà conto. La carità. Chiediamo al Signore di allontanare da noi ogni tentazione di costruirci una religione a proprio uso e consumo, come fecero scribi e farisei. È scritto nel Catechismo della Chiesa Cattolica che il quarto comandamento ricorda ai figli divenuti adulti le loro responsabilità verso i genitori. Nella misura in cui possono, devono dare loro l'aiuto materiale e morale negli anni della vecchiaia e in tempo di malattia, di solitudine o di indigenza. Gesù richiama a questo dovere di riconoscenza. Signore, ci riporta al cuore della legge di Dio, di cui Lui è l'unico autentico interprete. Il male, la violenza, la guerra, il peccato escono dalla bocca dell'uomo e da un cuore indurito e non da quello che mangiamo. Con le parole di Papa Francesco, anche noi rivolgiamo la nostra preghiera alla Madonna. Il tuo pianto, Madre, smuova i nostri cuori induriti. Le lacrime che per noi hai versato facciano rifiorire quella valle che il nostro odio ha prosciugato. Il tuo cuore addolorato ci muova a compassione e ci sospinga ad aprire le porte e a prenderci cura dell'umanità ferita e scartata. Sia lodato Gesù Cristo.

0: Preghiamo, preghiamo fratelli e sorelle perché il nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Ti offriamo, Signore, il sacrificio di lode nella memoria dei tuoi santi. Donaci per loro intercessione di essere liberati dai mali presenti e futuri. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta renderti grazie e innalzare a te l'inno di benedizioni di lode, Dio onnipotente ed eterno. Sospinto dallo soffio dello Spirito, il Santo Pastore Giovanni Maria Vianney ha portato alle genti l'annuncio del Vangelo e i sacramenti della salvezza. In questo segno della Tua bontà, unita agli angeli santi, cantiamo l'inno della Tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice e di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, o Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. Ti rendiamo grazie perché ci resi degni di stare alla tua presenza a compiere servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore e in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci e parta la vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Obbediente a Gesù, diciamo insieme: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il suo spirito.
0: Scambiamoci un segno di pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Sì.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

0: Preghiamo. Ci siamo nutriti, o Signore, dei tuoi sacramenti, celebrando la memoria di San Giovanni Maria Vianney. Fa che gustiamo nella gioia eterna il mistero che ci conforta nel pellegrinaggio terreno. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Supplica la Madonna delle lacrime. Madonna delle lacrime, abbiamo bisogno di te, della luce che si irradia dalla tua bontà, del conforto che emana dal tuo cuore, della pace di cui sei la regina. Fiduciosi ti affidiamo le nostre necessità, i nostri dolori perché tu li conforti, i nostri corpi perché tu li guarisca, i nostri cuori perché siano colmi di contrizione e di carità, le nostre anime perché si salvino. Ricordati, o cuore immacolato e addolorato, che davanti alle tue sante lacrime Gesù nulla rifiuta. Degnati, o madre buona, di unire le tue lacrime alle nostre, affinché il tuo divin figlio ci conceda la grazia che con tanto ardore noi ti chiediamo. O madre d'amore, di dolore e di misericordia, ascoltaci, abbi pietà di noi. O cuore immacolato e addolorato di Maria,
1: abbi pietà di noi.
0: Madonna delle lacrime,
1: prega per noi.
0: Alle tue sante lacrime,
1: Gesù nulla rifiuta.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.

Dalla Cappella dell'Annunciazione di Palazzo Pio trasmettiamo la preghiera del Santo Rosario a cura delle suore pie discepole del Divin Maestro.

0: Meditiamo i misteri dolorosi del Santo Rosario. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero. Gesù prega e suda sangue nell'orto degli ulivi. Dal Vangelo secondo Luca. Al monte degli ulivi, Gesù, entrato nella lotta, pregava più intensamente e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadono a terra. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Secondo mistero, Gesù è flagellato dai soldati. Dal Vangelo secondo Matteo. Pilato rimise in libertà per loro Barabba e dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave

0: seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era, nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Terzo mistero. Gesù è incoronato di spine. Dal Vangelo secondo Matteo. I soldati spogliarono Gesù. Gli fecero indossare un mantello scarlato. Intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano: «Salve, Re dei Giudei!» Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quarto mistero. Gesù percorre la via del Calvario portando la croce. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù in mezzo.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quinto mistero. Gesù è crocifisso e muore in croce. Dal Vangelo secondo Giovanni. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleofa, e Maria di Magdala. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «È compiuto». E chinato il capo, consegnò lo spirito. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, e sui figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi, e mostraci dopo questo esilio, Gesù,
1: il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore pietà,
1: Signore pietà,
0: Cristo pietà,
1: Cristo pietà,
0: Signore pietà,
1: Signore pietà,
0: Cristo ascoltaci,
1: Cristo ascoltaci,
0: Cristo esaudiscici,
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata di Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della divina presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre Leone.
0: Padre nostro,
1: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave Maria,
1: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre,
1: e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

l'arte di volerti bene, prendersi cura di se stessi e far bene al mondo. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Alberto Simone. Tea Edizioni. A cura di Mara Miceli.

l'intelligenza degli abbracci. Che gli esseri umani siano animali sociali è un dato di fatto. Nella Grecia antica, se qualcuno veniva giudicato colpevole di un reato contro la comunità, veniva punito con l'ostracismo, una pena che prevedeva l'allontanamento dalla città del condannato e vietava a chiunque di avere rapporti con lui. Isolato dalla comunità, il malcapitato vagava solitario e al di fuori dei confini e presto, il più delle volte, si ammalava e moriva. I greci conoscevano la durezza di tale condanna e i suoi effetti, ma non ne conoscevano le cause. Oggi sappiamo che la solitudine aumenta esponenzialmente i livelli di stress e che, di conseguenza, tutto il corpo entra in uno stato di allarme permanente. La produzione massiccia degli ormoni corrispondenti a questa condizione e lo stato tensivo che provocano finisce per intossicare l'organismo e causare stati infiammatori, problemi cardiocircolatori, disturbi digestivi e alterazioni nell'equilibrio sonno-veglia, generando anche uno stress immunitario che diminuisce le difese da virus e batteri. Una condizione nella quale non si può sopravvivere a lungo. Dopo aver sperimentato la necessità opposta, ovvero evitare contatti fisici per non rischiare di contagiarci reciprocamente e ammalarci, dovremo tener conto che non siamo geneticamente programmati per vivere a distanza gli uni agli altri. Non potendo attendere millenni una mutazione genetica che ci renda indifferenti alla mancanza di un abbraccio, dovremo trovare altre soluzioni alla nostra convivenza con virus e batteri, perché i contatti fisici non sono soltanto la punteggiatura nella grammatica dell'affettività. I loro effetti si dispiegano a livelli biologici e cerebrali, oltre che sul piano spirituale, e migliorano notevolmente anche la risposta immunitaria dell'organismo alle aggressioni dell'ambiente. Una importante ricerca condotta su un arco di 10 anni su un gruppo di 10.000 donne curate e guarite dopo una diagnosi di cancro al seno ha rivelato che la solitudine aumenta del 40% il rischio di recidive rispetto a chi vive all'interno di un sistema di significative relazioni affettive. La stessa ricerca ha seguito separatamente le pazienti che nel periodo di osservazione avevano subito una recidiva, confermando che la condizione di povertà relazionale e affettiva contribuiscono a far crescere il rischio di morte fino al 60%, con un incremento fino al 70% di altre patologie, non necessariamente legate al cancro. Anche in età avanzata la solitudine ha un ruolo decisivo. Gli anziani che possono contare su affetti familiari stabili, buone relazioni con i figli e i nipoti e amicizie ancora vitali si ammalano meno e vivono più a lungo di chi sfortunatamente è solo. Per le coppie più longeve che hanno la fortuna di amarsi e vivere insieme fino alla vecchiaia, la morte di uno dei due componenti è spesso seguita a breve distanza dalla morte del coniuge. È stato così per l'attrice Giulietta Masina, sopravvissuta solo 6 mesi alla scomparsa di suo marito, il regista Federico Fellini. Lo stesso periodo di tempo intercorso tra la morte di Raimondo Vianello e quella successiva di sua moglie, Sandra Mondaini. In questi casi i sentimenti di perdita e la condizione di solitudine sembrano creare uno stato immunodepressivo che conduce, in breve, alla malattia e alla morte. Sul fronte opposto, una recente ricerca ha evidenziato come un abbraccio, dato o ricevuto, accompagnato da una sincera intenzione amorevole, induce l'ipotalamo a rilasciare quello che è stato definito l'ormone della felicità, ovvero l'ossitocitina. Questo ormone non solo provoca piacevoli sensazioni fisiche e mentali, ma rende addirittura più intelligenti. Se la solitudine non è una scelta,
Il primo atto di amore per se stessi è dunque sforzarsi di non protrarre troppo a lungo l'isolamento e ricercare sempre relazioni umane significative, ricche di condivisioni di esperienze, emozioni e sentimenti, senza trascurare la componente del contatto fisico, sia esso fatto di abbracci o carezze. Seppure provvisoriamente una condizione di separazione forzata e una drastica diminuzione di contatti fisici può rendersi necessaria per ragioni socio-sanitarie, a lungo termine non possiamo rassegnarci a una condizione di separazione che ci impedisce ogni contatto fisico e soprattutto identifica il prossimo come un nemico e per noi potenziale portatore di malattia e di morte. Confondere interazioni affettive, espressione della nostra specie da millenni, con la connessione e la prossimità virtuale oggi consentite dalla rete e dai social network sarebbe un grave errore. I social sono dei simulatori di connessioni e relazioni che possono ingannare il nostro cervello, ma solo per un breve periodo. A lungo andare, la carenza degli ormoni che il sistema endocrino è in grado di produrre soltanto in presenza di un contatto fisico e reale, una stretta di mano, un abbraccio, un bacio, può determinare uno stato immunodepressivo simile a quello causato dalla totale solitudine. Nella ricerca di soluzioni di convivenza con virus vecchi e nuovi, che faranno sempre parte delle nostre vite, continuando a mutare e riprodursi in forme nuove e anche per loro adattive, la ricerca scientifica non potrà mai prescindere dal rispetto delle condizioni primarie e ancestrali necessarie alla nostra sopravvivenza e alla nostra evoluzione. L'isolamento non può che rappresentare una soluzione temporanea perché ci indebolisce da un punto di vista immunitario, esponendoci ancora di più a quei pericoli che vorrebbe evitare. Per il momento dunque non dimenticare di considerare gli altri come una risorsa e non come un pericolo. E quando le condizioni di sicurezza per te e per gli altri lo consentono, non rinunciare mai alla possibilità di offrire o ricevere un abbraccio. Potrebbe anche salvarti la vita.

0: Avete ascoltato L'arte di volerti bene, prendersi cura di se stessi e far bene al mondo. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Alberto Simone. Tea Edizioni. A cura di Mara Miceli.
1: L'amore vero che ci rende fecondi e liberi è sempre espansivo, e anche l'amore vero non solo è espansivo, è inclusivo. Questo amore cura, guarisce e fa bene. Tante volte fa più bene una carezza che tanti argomenti. Una carezza, pensiamo, di perdono e non tanti argomenti per difendersi. È l'amore inclusivo che guarisce.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias, dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

Siate temperanti, vigilate. Il vostro nemico, il diavolo, come leone ruggente va in giro, cercando chi divorare. Resistetegli, saldi nella fede.

0: Preghiamo, illumina questa notte, oh Signore, perché dopo un sonno tranquillo ci risvegliamo alla luce del nuovo giorno per camminare lieti nel tuo nome. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.

0: Musica da camera. A cura della redazione del programma musicale.
1: Gentili ascoltatori, bentornati da Marco Di Battista, benvenuti a Spazio dedicato alla musica da camera. La puntata di oggi è interamente dedicata a Camille Saint-Saëns, musicista francese come è noto vissuto tra il 1835 e il 1921. In particolare di Saint-Saëns ci accingiamo ad ascoltare il repertorio per pianoforte a quattro mani. Per far questo ci sarà il duo formato da Marco Sollini e Salvatore Barbatano, duo che è stato fondato nel 2004 con una carriera lunga alle spalle e tra l'altro un duo che esegue musica per pianoforte a quattro mani ma anche per due pianoforti, che esegue musica classica e romantica ma anche musica contemporanea. Quindi un impatto a 360 gradi quello di Sollini e Barbatano rispetto alla musica è interessante, perché con Saint-Saëns in fondo è quello che ci vuole, perché è un compositore vissuto in un periodo alla fine dell'Ottocento, primissimo Novecento, in cui si faceva poi i conti con il romanticismo, in Francia in particolare i conti anche con degli epigoni di Wagner, con un rapporto tra appunto tra Parigi e la Mitteleuropa che coinvolgeva in prima persona tutti i compositori. Anche Saint-Saëns non sfugge a questa logica. In particolare il repertorio per pianoforte a quattro mani è tipicamente un repertorio da camera, da house music direbbe qualcuno, un repertorio che da una parte vuole semplicemente dare una sorta di godimento musicale, di piacere di far musica insieme, quindi si rivolge a una utenza, diciamo così, di dilettanti. Dall'altra però vuole anche portare all'interno del proprio salotto, della propria casa, un repertorio più complesso, ed è ciò che accadeva quando non esistevano gli impianti di hi-fi o non esisteva internet eccetera eccetera. Quindi l'unico modo per far musica era quella di eseguirla, e quindi ecco che nasce anche per quello il repertorio per pianoforte a quattro mani. E oggi facciamo questo viaggio nel repertorio di Saint-Saëns partendo da un brano apparentemente appunto che si rivolge a una utenza che vuole soprattutto aver piacere nel far musica. Il titolo è Duettino, è il duettino in sol maggiore, opera 11, e magari lasciamo qualche commento a dopo al pianoforte Marco Sollini e Salvatore Barbatano.

Abbiamo ascoltato il duettino in sol maggiore, opera 11 di Camille Saint-Saëns, nella esecuzione di Marco Sollini e Salvatore Barbatano. Una puntata, lo abbiamo detto, quella di oggi, che rivolge a Saint-Saëns, al suo repertorio per pianoforte a quattro mani. Andiamo avanti con un brano invece più complesso, più impegnativo sia da parte degli esecutori sia da parte degli ascoltatori. Si tratta di una ventina di minuti di musica. Sono le variazioni su un tema di Beethoven, opera 35. Scritto nel 1874, vuole esaltare l'arte beethoveniana e, appunto, come abbiamo detto in apertura, il rapporto di quest'arte di Beethoven e poi di quello che sarà poi tutto il romanticismo, per la verità, successivo a Beethoven, con la musica francese. In particolare il tema a cui fa riferimento il titolo è preso dalla Sonata Opera 31, numero 3, un trio, e su questo Saint-Saëns ha voluto costruire il suo brano, un brano appunto che non vuole tanto essere soltanto ricordare quel Beethoven della Quinta Sinfonia, tanto per intenderci, drammatico, ma un Beethoven tratteggiato a tutto tondo, anche con un pizzico di esprit français, se vogliamo. E allora ci ascoltiamo le Variations sur un thème de Beethoven, opera 35 di Camille Saint-Saëns, nella esecuzione ovviamente di Marco Sollini e Salvatore Barbatano.

Abbiamo ascoltato le variazioni su un tema di Beethoven, opera 35 di Camille Saint-Saëns, nell'esecuzione di Marco Sollini e Salvatore Barbatano. Questo repertorio per pianoforte a quattro mani è un continuo alternare, brani costruiti ad hoc, trascrizioni, brani più semplici, brani più complessi, brani costruiti per il piacere di far musica, brani costruiti per portare nelle proprie case un repertorio sinfonico che altrimenti non si potrebbe ascoltare in quel periodo.

Ora ecco che la Danse Macabre, opera 40 di Saint-Saëns, viene ridotta per pianoforte a quattro mani, arrangiata da Ernest Giraud. Il poema sinfonico è assai noto e dalle prime note alle ultime sicuramente i nostri ascoltatori riconosceranno tantissimi passaggi, ma come al solito è interessante in questo senso scoprirne ancora di più la struttura. In assenza di appunto un'orchestra, il pianoforte a quattro mani ne esalta la scrittura, la struttura e devo dire, bisogna dire che Sollini e Barbatano, forse anche forti della loro esperienza nella musica anche contemporanea, non hanno problemi a tratteggiare questa struttura sulla quale poggia poi il poema sinfonico, sulla quale poi ovviamente girano i timbri di un'orchestra sinfonica. È molto interessante questa Danse Macabre, opera 40. Sono meno di 8 minuti di musica, ma molto intensi, e ancora Sollini e Barbatano al pianoforte.

Abbiamo ascoltato la Danse Macabre Opera 40, il poema sinfonico trascritto da Ernest Ghirò per pianoforte a quattro mani. Al pianoforte sedevano Marco Sollini e Salvatore Barbatano, che ci fanno compagnia in questa puntata di musica da camera. Abbiamo detto che è molto interessante il repertorio di chansons, è molto interessante quello per pianoforte a quattro mani. Questa Danse Macabre che abbiamo ascoltato ora ne era la dimostrazione, ma anche il prossimo brano è interessante e ha delle valenze anche extra musicali. Infatti stiamo per ascoltare König Harald Arfagar, opera 59. König Harald, questo principe Harald dai capelli biondi, Arfagar, appunto, niente di più. È una figura importante nella tra storia e mitologia della Norvegia. Vissuto nel X secolo, questo personaggio ha raccolto appunto tante storie e poesie rispetto alla sua figura, di questo potente principe che siede e che si alza soltanto per andare a difendere la propria terra norvegese. In particolare, l'ispirazione di Saint-Saëns è venuta grazie a Erich Heine, che ha scritto su questo principe Harald Arfagar, e ne ascoltiamo il risultato per pianoforte a quattro mani con Marco Sollini e Salvatore Barbatano.

Abbiamo ascoltato König Harald Arfagal, opera 59 di Camille Saint-Saëns, nella esecuzione di Marco Sollini e Salvatore Barbatano al pianoforte a quattro mani. Un pianoforte a quattro mani che ora diventa il pianoforte salottiero di tanti brani che hanno arricchito le serate e i pomeriggi, magari domenicali, delle famiglie borghesi in Francia, ma non solo. E iniziamo con il foglio d'album Opera 81.

Abbiamo ascoltato il foglio d'album Opera 81 di Camille Saint-Saëns nell'esecuzione di Marco Sollini e Salvatore Barbatano, duo per pianoforte a quattro mani. Lo stesso duo ci fa ascoltare sempre di Camille Saint-Saëns Pas Redoublé, Opera 86. Siamo appunto nel mondo della borghesia, dei salotti della house music in salsa francese. E allora, Pas Redoublé, Opera 86, Camille Saint-Saëns.

Abbiamo ascoltato Parle Doublé, opera 86 di Camille Saint-Saëns, nell'esecuzione di Marco Sollini e Salvatore Barbatano. Pianoforte a quattro mani, gli stessi interpreti. Ci fanno ascoltare ora la Berceuse, opera 105 di Camille Saint-Saëns.

Abbiamo ascoltato la Berzesa opera 105 per pianoforte a quattro mani di Camille Saint-Saëns nella esecuzione di Marco Sollini e Salvatore Barbatano. E proseguiamo con questa nostra puntata dedicata al repertorio per pianoforte a quattro mani di Camille Saint-Saëns con la Marche Antirailler opera 155. Torniamo un po' all'atmosfera militare che abbiamo un po' ascoltato nel Paré Doublé Opera 86. Anche questa opera 155 è eseguita ovviamente da Marco Sollini e Salvatore Barbatano al pianoforte.

Abbiamo ascoltato la Marche en Tiraillé, opera 155 di Camille Saint-Saëns, nella esecuzione di Marco Sollini e Salvatore Barbatano al pianoforte. Una puntata, l'abbiamo detto più volte, dedicata al repertorio per pianoforte a quattro mani di Saint-Saëns, compositore vissuto tra il 1835 e il 1921. Possiamo ora fare anche un piccolo bilancio di quello che abbiamo ascoltato, di come questo repertorio per pianoforte a quattro mani si muova tra un repertorio per amateur, per persone che comunque non sono professioniste ma che vogliono far musica in casa, un altro repertorio invece più complesso che vuole portare a livello di house music, a livello di casa, della musica più complessa che altrimenti non si potrebbe ascoltare, perché ovviamente in quel periodo non c'era ancora la possibilità di avere impianti di alta fedeltà in casa o comunque di riproducibilità, diciamo, del suono con una riproducibilità tecnica che ancora doveva perfezionarsi evidentemente. Allora, questo repertorio che abbiamo ascoltato è molto interessante perché ci fa anche vedere una piccola fotografia di quello che era una civiltà musicale tra la fine dell'Ottocento e il primo Novecento. Ma chiudiamo questa nostra puntata con uno dei brani più noti del repertorio di Saint-Saëns, il Cigno, questa estratto dal Carnevale degli Animali, il Carnevale des Animaux, è arrangiato per pianoforte a quattro mani da Jacques Durand e naturalmente è un brano che non ha bisogno di troppe presentazioni, diciamo soltanto che effettivamente tante sono state le trascrizioni più o meno autorizzate anche di questo brano, un brano che non cessa di affascinare. E allora ci ascoltiamo questo Cigno del Carnevale degli Animali, Le Cygnes, con Marco Sollini e Salvatore Barbatano al pianoforte.

e con il cigno del Carnevale degli Animali di Camille Saint-Saëns nella versione per pianoforte a quattro mani di Jacques Durand si chiude questa puntata dedicata appunto al repertorio pianistico a quattro mani di Camille Saint-Saëns, un repertorio che è stato eseguito dal duo formato da Marco Sollini e Salvatore Barbatano. Come detto in apertura, un duo che è nato nel 2004 e che è andato avanti negli anni attraverso esperienze diverse, per pianoforte a quattro mani, per due pianoforti, con l'orchestra da soli, per un repertorio come quello che abbiamo ascoltato oggi, tra 800 e 900, ma anche repertorio contemporaneo, avendo collaborato con diversi compositori viventi. E quindi ecco perché forse il senso della forma da parte di questo duo è un senso particolarmente sviluppato. Grazie a tutti per averci seguito fin qui. Musica da Camera torna tra 7 giorni. Da Marco Di Battista, un buon proseguimento, sempre sulle frequenze della Radio Vaticana.

0: Siete all'ascolto dei programmi musicali della Radio Vaticana.
1: Vi ricordiamo la nostra email: programmi.musicali@spc.va.

Se hai perso il tuo programma musicale preferito, se vuoi riascoltarlo, cerca i podcast di Radio Vaticana Musica su vaticannews.va. Vi ricordo la nostra email: programmi.musicali@spc.va.

0: I programmi musicali della Radio Vaticana sono su WhatsApp. Manda un messaggio al 335 12 43 72 2.
1: La parola del giorno. Dal libro del profeta Geremia. Parola rivolta a Geremia da parte del Signore. Così dice il Signore, Dio di Israele, scriviti in un libro tutte le cose che ti ho detto. Così dice il Signore, la tua ferita è incurabile, la tua piaga è molto grave. Nessuno ti fa giustizia. Per un'ulcera vi sono rimedi, ma non c'è guarigione per te. Ti hanno dimenticato tutti i tuoi amanti, non ti cercano più. Poiché ti ho colpito come colpisce un nemico, con un castigo spietato per la tua grande iniquità, perché sono cresciuti i tuoi peccati. Perché gridi per la tua ferita? Incurabile è la tua piaga. Ti ho trattato così per la tua grande iniquità, perché sono cresciuti i tuoi peccati. Così dice il Signore, ecco, cambierò la sorte delle tende di Giacobbe e avrò compassione delle sue dimore. Sulle sue rovine sarà ricostruita la città e il palazzo sorgerà al suo giusto posto. Vi risuoneranno inni di lode, voci di gente in festa. Li farò crescere e non diminuiranno. Li onorerò e non saranno disprezzati. I loro figli saranno come un tempo. La loro assemblea sarà stabile dinanzi a me, mentre punirò tutti i loro oppressori.
2: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo alcuni farisei e alcuni scribi, venuti da Gerusalemme, si avvicinarono a Gesù e gli dissero: «Perché i tuoi discepoli trasgrediscono la tradizione degli antichi? Infatti, quando prendono cibo, non si lavano le mani». Riunita la folla, Gesù disse loro: «Ascoltate e comprendete bene. Non ciò che entra nella bocca rende impuro l'uomo. Ciò che esce dalla bocca, questo rende impuro l'uomo». Allora i discepoli si avvicinarono per dirgli: «Sai che i farisei, a sentire questa parola, si sono scandalizzati?» Ed egli rispose: «Ogni pianta che non è stata piantata dal Padre mio celeste verrà sradicata. Lasciateli stare. Sono ciechi e guide di ciechi. E quando un cieco guida un altro cieco, tutti e due cadranno in un fosso».
3: La purezza, dice Gesù, non è legata a riti esterni, ma prima di tutto è legata a disposizioni interiori. Per essere puri, perciò, non serve lavarsi più volte le mani. Se poi si nutrono dentro del cuore sentimenti malvagi, come avidità, invidia o superbia, oppure propositi cattivi, come inganni, furti, tradimenti e calunnia. Gesù attira l'attenzione per guardarsi del ritualismo, che non fa crescere nel bene, anzi, a volte questo ritualismo può portare a trascurare o addirittura a giustificare in sé e negli altri scelte e atteggiamenti contrari alla carità, che feriscono l'anima e chiudono il cuore. Questa è una doppia vita, e non si può. Questo è quello che facevano i farisei. La purità esterna senza gli atteggiamenti buoni, atteggiamenti misericordiosi con gli altri. O non si può essere apparentemente molto corretti con tutti e magari fa un po' di volontariato e qualche gesto filantropico, ma poi dentro coltivare odio verso gli altri, disprezzare i poveri e gli ultimi o comportarsi in modo disonesto nel proprio lavoro. Facendo così si riduce il rapporto con Dio ai gesti esteriori, e dentro si rimane impermeabili all'azione purificatrice della sua grazia, indugiando in pensieri, messaggi e comportamenti priva di amore. Noi siamo fatti per un'altra cosa.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana Roma e Provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, su digitale terrestre televisivo canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus, in Europa su satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone oppure sul sito vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

Anna Albertini vi dà il benvenuto all'ascolto della prima parte del Con voi nella notte. Per le registrazioni della Radio Vaticana trasmettiamo composizioni di Francesco Cilea, Ruggero Leoncavallo, Giuseppe Verdi, Pietro Mascagni, eseguite dal duo pianistico Marco Sollini, Salvatore Barbatano, in una registrazione del 7 aprile 2008.

Per le registrazioni della Radio Vaticana avete ascoltato composizioni di Francesco Cilea, Ruggero Leoncavallo, Giuseppe Verdi, Pietro Mascagni, eseguite dal duo pianistico Marco Sollini e Salvatore Barbatano, in una registrazione del 7 aprile 2008. E per concludere, Clark Terry alla tromba e flicorno.

Avete ascoltato musica con Clark Terry alla tromba e flicorno. Si conclude così la prima parte del Convoi nella notte. Per overture, danze, balletti e intermezzi ascoltiamo Fête du Ballet, raccolta di rarità di musiche da balletto diretta da Richard Boning. Musiche di Domenico Scarlatti, Gioachino Rossini, Gaetano Donizetti, Hector Berlioz.

Per la rubrica Ouverture, danze e balletti intermezzi abbiamo trasmesso Fête du Ballet, raccolta di rarità di musiche da balletto diretta da Richard Boning. Abbiamo trasmesso musiche di Domenico Scarlatti, Gioachino Rossini, Gaetano Donizetti e Hector Berlioz. Nella prima parte della rubrica Solo ascoltiamo di Niccolò Paganini i 24 capricci per violino solo opera 1, prima parte dal numero 1 al numero 12. Itzhak Perlman, violino.